0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione della Radio G Notizie di Radio G Giulianova. Pronti ad addentrarci in quelle che sono le notizie che riguardano la nostra città, la nostra regione e l'Italia, il mondo e l'Europa. Andiamo a vedere nello specifico cosa accade. Purtroppo a Giulianova c'è il fiato sospeso per la scomparsa di un 49enne giugliese, Antonio Ridolfi, sub scomparso il dolore della mamma, almeno restituitemi il corpo. Fratellini allontanati, l'appello dei genitori, ci dicano dove sono i servizi sociali in azione a Lanciano. Trasporto aereo e risoccorso, spunta la ditta e l'appalto sale a 25 milioni. A Pineto insegue la ex con una pistola, 60enne aspetta la donna fuori dal lavoro, la blocca con l'auto e la minaccia, arrestato. A Teramo il questore ammonisce un uomo che spia la compagna con un GPS messo in auto. Carburanti, l'Abruzzo e H2O. In regione diesel a 2,56 euro al litro, la speranza è l'idrogeno verde, tra caro gasolio e speranza per il futuro. All'Aquila riconoscimento, Giustino Parisse diventa cavaliere, oggi la cerimonia. Teramo, l'indagine sui fondi e teatro comunale, l'inchiesta sotto l'esposto della minoranza e poi il tunisino al GIP colpito per vendetta per il tentato omicidio e poi a Prato Rapelini auto danneggiate lungo la 25, c'è l'ipotesi Sassi. Calcio, Serie D, Teramo Giulianova, sale l'attesa, domani il derby al Bonolis, previsti oltre 6.000 spettatori. Blitz a Velletri, operazione antidroga coinvolta anche Teramo e poi giro d'Abruzzo, Wakelin fa lo show, vince la tappa e trionfa. Entriamo nello specifico allora delle nostre notizie. Caro carburanti, il caso a Città Sant'Angelo, il diesel sfiora i 2,56 euro al litro, muoversi è un privilegio. Impennata una stazione di servizio, ma i prezzi salgono alle stelle ovunque, l'Abruzzo leggermente sotto la media nazionale, all'Aquila la media si abbassa. Tabarelli, l'intervista al presidente di Nomisma Energia, la benzina rischia di arrivare a 2,50 euro entro Natale. Il caro energia è la possibile alternativa, elettricità a impatto zero, l'idrogeno verde è il futuro, l'Abruzzo ci sta puntando. Il ricercatore del CNR Zinilli di Nerito di Crognaleto ha studiato la nuova fonte, oggi conviene solo sui mezzi pesanti, ma presto il prezzo di mercato crollerà. Il trasporto dei feriti e il soccorso, spunta la ditta e l'appalto sale a 25 milioni. Dopo due gare deserte è il rischio stop, il servizio affidato a Eli Italiana di Roma. Più miopi a causa del digitale, nei bimbi prevenzione cruciale, la vista al tempo della tecnologia, l'intervista al presidente dell'Associazione Nazionale Miopia Mastropasqua, i danni non sono provocati dall'uso in sé, ma da quello prolungato, è necessario limitare l'uso di smartphone e tablet. Servizi sociali in azione a Lanciano, nuovo caso, fratellini allontanati da casa, non sappiamo dove sono, il papà sono a pezzi e i legali chiedono l'intervento delle istituzioni. Il 49enne di Giulianova scomparso, Antonio Ridolfi, sub disperso, la madre disperata, almeno restituitemi il corpo, la donna non si dà pace per il figlio Antonio Ridolfi, scomparso nelle acque dello stretto. Le ricerche proseguono senza sosta, nelle ultime ore sono arrivati anche sommozzatori di vigili del fuoco di Napoli. La nuova forza in regione, Menna, con Progetto Civico Italia, torniamo ad ascoltare la base. Il consigliere regionale ha deciso di aderire al movimento dell'assessore Alessandro Onorato, questo centro-sinistra è diventato elitario, ma non lo abbandoniamo, saremo un valore aggiunto. Costa Teatina, da Messina spunta la proposta di legge per cancellare il parco, a firmare il deputato siciliano Francesco Gallo del Partito Sud, che chiama Nord, il referente regionale del movimento, il sindaco di Torino di Sangro, Di Fonso.

0: andiamo avanti con le notizie che riguardano la nostra provincia. Andiamo a Teramo, codice rosso, i nuovi casi di violenza. Insegue la ex con una pistola, a Pineto arrestato un 60enne, a Teramo 58enne nei guai per un GPS sull'auto della moglie. Un'altra notizia che volevamo leggere qui, ecco l'accoltellamento di via Pannella sempre a Teramo, il tunisino colpito per vendicare mio cugino. L'opera da 10 milioni di euro, il teatro comunale, fondi pubblici, l'inchiesta partita da un esposto, il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia presentata all'ex candidato sindaco Antonetti, al centro degli accertamenti 450.000 euro per indennizzare il negozio di abbigliamento. Sempre a Teramo, scoperto giro di droga tra Velletri e Teramo, una guardia di finanza ha seguito 6 arresti e sequestro di cocaina, terreni e quote societarie. Il progetto quartiere Cona, i lavori per la piazza non partono, l'Enel non ci riconsegna l'area, l'ex centrale elettrica è stata smantellata e il terreno deve essere trasformato in uno spazio di socialità. L'assessore attacca, abbiamo sollecitato, comportamento e ritardi dell'azienda sono inspiegabili. Isola del Gran Sasso, niente diretta web del Consiglio e scontro, l'opposizione va all'attacco della maggioranza per la bocciatura della mozione. Con le dare alla scuola di Ornano, la materna va riaperta al più presto. La società che cambia, sempre a Teramo, iniziativa della CGL, sportelli sociali gratuiti a sostegno della fragilità. In provincia aumentano gli anziani soli, crollano le giovani coppie residenti, in un mese 100 richieste di aiuto per pensioni, casa e salute nei punti SPI. Troppe differenze tra gli ospedali, per Italia Viva c'è carenza di personale nei presidi provinciali rispetto al Mazzini. Nereto, la sanità territoriale, casa di comunità al traguardo, primi servizi già da ottobre, lavori quasi ultimati nella struttura che ospiterà ambulatori di cure primarie e specialistiche. L'obiettivo è quello di portarci anche il servizio di vaccinazione che ora si trova in via Boccaccio. Martinsicuro, ponte ciclopedonale sul Tronto, apertura a inizio del nuovo anno. E poi a Corropoli la petizione contro l'antenna Iliad, comitato cittadino contrario all'installazione appunto vicino alle scuole. Silvi, il cantiere mai avviato, demolizione al palo, lavori fermi dell'ex villaggio del Fanciullo, le opposizioni temono la perdita di finanziamenti per la vice sindaca Di Marco, proroghe in arrivo, il progetto prevede la riqualificazione dell'area con il recupero dello storico parco, nuove luci e percorsi. Sempre a Pineto, rete elettrica, via i lavori per potenziarla, gli interventi dal quartiere dei Poeti e interesseranno diverse vie, dureranno 180 giorni. Pignoli riprende il posto in giunta, la gente fraintende e denuncia. L'intervista all'assessore di Forza Italia, dopo l'accusa di voto di scambio a Pescara, dimesso dopo l'inchiesta per corruzione elettorale, è stato reintegrato. Torno ad aiutare le persone, intorno a me tanta solidarietà, ma ho voluto proteggere la mia famiglia. Ponte del Mare, risorse mai assegnate, Masci replica ad Alfonso sui 2,5 milioni per la manutenzione. I progetti non sono stati finanziati. I migliaia al funerale dell'imprenditore De Cecco, l'addio tra le biciclette, un uomo che ha lasciato il segno. I ciclisti di Nuvola Gialla sollevano le ruote per accogliere il feretro nella chiesa di San Rocco, il dolore dei figli si è stato un punto di riferimento, le autorità, Giampiero, umile e generoso. Monte Silvano, la tassa sui rifiuti, date e novità, Tari scatta il conguaglio, le tariffe in lieve calo, ecco chi ha l'agevolazione, sono in arrivo i bollettini, soglie 6 più alte per invalidi e anziani soli, la consigliera Natale lancia l'allarme sul mancato incasso. E sempre a Monte Silvano aprono le iscrizioni per il servizio mensa, si parte al 1 ottobre, le domande solo online per i nuovi, i passi da 2 fino a 4,70 euro in base al reddito. E poi a Monte Silvano benessere terza età, dimani l'incontro con gli esperti. L'Aquila, terzo caso in poche settimane, cade mentre lavora in rianimazione. Altro grave incidente in un'azienda di inerti della Subequana, un operaio straniero di 35 anni ricoverato in condizioni critiche. Ruggero, l'ultimo abbraccio a Colle Maggio alle ore 15.30 all'Aquila, funerale del regbista vittima di un incidente stradale sulla Mausonia. Sulmona, droga, caramelle gommose alla MDMA. cambia il mercato delle sostanze, nel blitz dei carabinieri spuntano chetamina e polvere rosa. Una vita da cronista, l'onorificenza a Giustino Parisse, cavaliere della Repubblica, 40 anni tra storia e racconto. Questa mattina in prefettura la consegna di riconoscimento allo storico giornalista del centro, premiato un lungo percorso umano e professionale intrecciato con il terremoto dell'aprile 2009, dove il giornalista appunto perse anche dei cari. Avezzano, il festival al via Marsicalen, 50 aziende e un territorio che fa squadra, taglio del nastro per la terza edizione, 3 giorni di eventi, cultura, corteo, identità e produttori locali, convegno a più voci sul futuro delle aree interne tra sviluppo economico e prospettive di rilancio. Pratola Peligna, paura sull'autostrada, auto danneggiate lungo la 25, l'ipotesi del sasso dal cavalcavia, colpito un parabrezza e un'altra vettura sfiorata, nessun ferito, segnalato l'episodio alla polizia stradale, il racconto della donna alla guida, improvvisamente ho sentito un missile che mi veniva addosso. Si ferisce da solo, in colpo un 21enne, sempre a Sulmona, la movida violenta vive anche di calunnie smascherate con i filmati. Proteste sulla Sulmona L'Aquila, il comitato pendolari chiede garanzie su corse sostitutive, ritardi e sicurezze. Sempre a Sulmona, adolescente giù da una scala, gesto volontario tra le ipotesi, ricoverato al Bambin Gesù. Ci spostiamo a Chieti. Si droga con gli amici davanti ai figli piccoli e picchia la compagna. Un 54enne terrorizzava i bimbi, vostra madre farà una brutta fine, il giudice resti lontano almeno 1 chilometro da lei e dai minori. Chieti, preso con la chetamina, caccia ai fornitori, obbligo di firma per il 20enne arrestato con hashish, marijuana, il potente stupefacente sintetico. Sempre a Chieti, notte gialla, Chieti Scalo c'è Alex Britti, gli eventi a partire dalle 17, il concerto clou comincia alle 22 a Piazza Marconi, è un evento da non perdere. Andiamo ad Ortona, anziano colpito da un camion è grave, incidente in centro per un pedone di 83 anni trasportato in ambulanza a Pescara dove è stato intubato. Il ritorno delle navi da crociera per Cortona conferma la stagione 2027, 10 nuove toccate al porto, attesa ancora l'Artemis della Grand Sea Cruise, il primo approdo a marzo, l'ultimo a novembre, l'annuncio della fiera del settore alla Spalmas, Carloni, così ci facciamo conoscere nel mondo. La Val di Sangro Expo fa il pieno. Stellantis non chiude, vuole essere ancora il motore di testa. Manca il responsabile delle risorse umane dell'azienda, rassicura la platea. Secondo giorno di fiera tra studenti, operatori ed esponenti politici. Bene, andiamo a vedere le notizie sempre che arrivano dall'Abruzzo, ma questa volta quelle riportate dall'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero. A Sulmona, tragedia sfiorata in autostrada, un sasso lanciato dal cavalcavia, e poi a Pescara, donne rapinate in strada, la polizia recupera una macchina, dovrebbe essere stata usata durante alcuni colpi. Di corsa in pigiama per aiutare i bambini, il sostegno a chi è ricoverato. E poi il festival diffuso dell'agroalimentare Avezzano al via 3 giorni di Marsicalen. Entriamo nello specifico delle notizie. Dal cavalcavia della 25 è lanciato un oggetto, colpite 2 macchine. Poi un'esperienza a 2000 km con un carretto e lungo viaggio di Nino da Bagheria. Pescara, donne rapinate in auto, trovata la 500 bianca, indagini su una coppia, la polizia individua una delle macchine usate grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, aumentati i controlli nelle zone indicate con maggiore rischio. L'intervento via dei Bastioni, rissa tra 40 stranieri, spuntano coltelli, 2 in ospedale. 3 minori aggrediscono un coetaneo sul lungomare, niente locali per 2 anni. Sicurezza e più telecamere in città e altri 17 comuni. Rancitelli, scuola chiusa, ostaggio del degrado, non è più tollerabile, residenti dell'edificio abbandonato a se stesso occupato in modo abusivo. Santilli, opere di muratura per chiudere accessi in attesa di decidere della destinazione. L'evento, sorrisi, pigiami e tanta solidarietà, un aiuto per i bimbi in ospedale. Manoppello, la nuova serie del 118 diventa una postazione operativa H24. E poi l'intervento, asfalto rifatto, luce più sicurezza, così via Parati cambierà volto. L'Aquila, fuochi d'artificio sparati fuori dal carcere minorile, ora scattano le indagini. Il video diffuso sui social del gruppo Campetto Occupato di Giulianova, Nardella del sindacato della penitenziaria, così si mandano messaggi ai detenuti. la richiesta controlli rafforzati all'esterno è un episodio che deve far pensare. L'operazione antidroga fugge durante il controllo dei vigili urbani, trovate 39 dosi di cocaina per lo spaccio. E poi 9 martiri, la città ricorda l'eccidio del 1943 col programma delle commemorazioni che si terrà mercoledì con le cerimonie che cominceranno nel cimitero monumentale per terminare a Colle Birincioni. Viabilità dell'Alto Aterno, sia i lavori sulla provinciale al via lunedì, cantieri per riasfaltare la SP30 e la SP105 a Cagnano Miterno, spesa complessiva 800.000 euro, interessate anche le diramazioni. Sanità, dialisi, arriva la tecnica innovativa che migliora la vita delle pazienti, obiettivo eliminare il prurito uremico, il nuovo metodo sarà presentato in un congresso in Indonesia. Maxi sequestro in casa, coca, ketamina e MDMA. L'indagine è nata dalla vendita di una dose di cocaina a Sulmona, un presunto cliente, accertamenti in corso su provenienza e destinazione del materiale trovato. A Capistrello, casa svaligiata, il furto mentre sono in vacanza. Celano, 3 anni per tentata rapina ed estorsione, pestò un uomo per un debito di droga. Chieti, Palazzo d'Achille, droni per fare rilievi e indagini, al via la fase propedeutica al progetto, l'assessore Febo, il cantiere nel 2027 per risistemare le strade, affidato appalto da oltre 1 milione, primi lavori a fine mese. Poi notte gialla, una mega isola pedonale, lo scalo che si snoderà per 3 chilometri. All'Università d'Annunzio, professioni sanitarie, boom ai corsi di laurea, 1700 ai test d'ammissione. E poi bimbi portati via dai genitori, scatta l'appello a Mattarella, Lanciano, gli avvocati del papà Pietro Loffredo, scrivono anche a Meloni, il sindaco Paolini, intervento urgente deciso dagli uffici. Famiglia Lesbosco, lo psichiatra Cantelmi, i piccoli manifestano sofferenza a scuola. E poi a Mozzagrogna, spunta il virus usuto delle zanzare, rari sintomi neurologici sull'uomo. Teramo, nuovi aiuti dal comune, le mamme in difficoltà, contributo da 2.000 euro, misura contro caro vita, precarietà e forte calo delle nascite sul territorio, la seconda tranche di risorse dopo il boom, richieste ricevute dagli uffici. Teatro Romano, c'è il via libera per la fase finale del progetto, sarà un bene vivo della città. Andiamo ad occuparci sempre dell'Abruzzo, ma in questo caso delle notizie che riguardano lo sport. Pescara, l'ostacolo vado per Boucher vietato fallire, il tecnico punta sul cambio modulo, rientra Letizia, qui il portiere Uyakai. Serie D, domani l'attesissima sfida alle ore 15, Teramo Giulianova, e febbre da derby, e i biancorossi con il dubbio Bongarello affrontano i giallorossi in piena crisi, al Bonolis previsti oltre 6.000 spettatori. Partita stupenda, spero vincano i biancorossi, il fantasista Margarita ha giocato con entrambe le maglie, questa è una sfida dal sapore speciale. Sempre per la Serie D, la quarta giornata, l'Aquila all'esame con Ancona, Gasperoni siamo pronti, rossoblù domani attesi al Del Conero, assenti per infortunio a metà e Sforza, il centrocampista, questa è una di quelle partite che non vedi l'ora di giocare. Lanciano, oggi torna anche l'Eccellenza, Torrese Ponte Vomano, apre la terza giornata. Con le notizie che riguardano lo sport chiudiamo ufficialmente la pagina dedicata alle notizie che arrivano dalla nostra regione, tra poco andremo a fare un giro appunto sulle novità che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto per voi qualche piccolo consiglio per gli acquisti e poi torniamo qui ancora con le nostre notizie.
1: Asso di Pic, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
2: volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
4: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service, e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
5: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto la giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
6: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale.

0: a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: No, no, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo, vongola lupino a 6,50 euro al chilo e ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo, passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo, tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo e poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo, grana padano DOP a 13,50 euro al chilo, formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppi a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
5: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Allora, volevo ringraziare, prima di addentrarci nello spazio dedicato alle notizie internazionali, nazionali e internazionali, che come ci ha inviato Vincenzo Iaconi, come ci segnala Vincenzo Iaconi,

0: Sandro Mazzola, leggenda del nostro calcio, è morto a 83 anni. Da tempo lottava contro una malattia, emblema della grande Inter, bandiera della nazionale, si è sempre conquistato tutto da solo, onorando il nome del papà Valentino. Mazzola, bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale, è morto, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nero-azzurra, ha scritto l'Inter nel messaggio di addio, elencando i suoi successi, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A in Coppa dei Campioni, secondo nel Pallone d'Oro 1971. Questo è il suo ritratto firmato da Carlo Baroni. Quindi lutto nel mondo del calcio. Bene, prima di continuare con le notizie appunto che arrivano dall'Italia e dal mondo, volevo ricordarvi che oggi al Cursal alle ore 21 verrà presentato in anteprima il nuovo cortometraggio della regista, attrice e doppiatrice Cristiana Esposito. Cristiana, come sapete, è un talento di casa nostra, è una Giuliese Doc, noi siamo molto fieri naturalmente di ospitare i suoi lavori. L'anno scorso ci ha presentato il cortometraggio Antonio e il suo mare, che raccontava appunto la storia di questo anziano, appunto Antonio, innamorato del mare, che ogni giorno con la sua sediolina si metteva in riva al mare. Ci ricordava un po' la storia del vecchio e il mare, il nostro caro Pasquale, liberamente naturalmente ispirata a quella storia molto molto molto bella, con grandi attori, tra cui il compianto Ermanno De Biagi, che è scomparso proprio quest'anno, Marta Jacopini e quant'altro, è la stessa Cristiana Esposito, Alessio Cherubini. Quest'anno Cristiana ci porta nel mondo, in un mondo femminile, un mondo fatto di coraggio, di sacrificio, anche di dolore, di perdita, di distanze, ma anche di grandissima forza e senso ovviamente di protezione e di appartenenza, ispirandosi a quello che è per noi un emblema dell'Abruzzo, un antico gioiello che è quello della Presentosa. Il titolo infatti del nuovo cortometraggio è La Presentosa. All'interno di questa produzione cinematografica molto ben fatta, tra l'altro, oltre a Cristiana Esposito e all'attore Alessio Cherubini, lavorano anche come protagonista una sorta di enfant prodige del mondo del cinema, ovvero Sara Ciocca, che tra l'altro questa sera sarà alla prima, e Marta Jacopini. Ma scopriremo poi stasera tutto il cast di attori e anche il cast tecnico molto molto valido, tra i quali compaiono nomi del calibro di Riccardo Cimino, grandissimo compositore ovviamente di musiche e di colonne sonore, vincitore di tantissimi premi, insomma poi ne parleremo, e poi anche maestri della bellezza come il Key Makeup Artist Vasco Bruno Tarallo, anche lui un truccatore, un make-up artist del cinema, ha truccato Julia Roberts, Rita Ora, Iman, moglie di David Bowie, Sabrina Ferilli, Vanessa Incontrada e tantissime, tantissime attrici, e poi anche tanti altri nomi, tanti altri protagonisti che scopriremo proprio questa sera. Vi ricordo che per assistere era necessario prenotare, quindi alla prima di questa sera c'è tutto esaurito, ma domani ci saranno 2 orari di proiezione, sempre al Cursal, uno alle 18:30 e l'altro alle 21, e lì potete ancora prenotare. Trovate il modo con cui prenotare o sulla pagina Facebook La Presentosa Film, oppure sulla pagina del Colibrì Onlus. Questo cortometraggio è una produzione firmata Citiga Scope insieme, in coproduzione appunto con Di Silvestro SRL, Mucciconi Group e Colibri Onlus. Io, prima di passare ad altro, vorrei farvi ascoltare e vedere appunto il trailer di La Presentosa.
1: Stanno scendo, vai! Stanno scendo, vai! Brava!

Ogni passo che faccio, ogni respiro, lo faccio per noi. Sei la mia memoria, la mia speranza, il mio tutto.

0: Ebbene, ci vediamo quindi al Kursaal questa sera, per chi ha prenotato questa sera, e poi domani in due orari. Ricordiamo ancora che c'è la possibilità di poter prenotare per gli orari di domani. Entriamo nello specifico delle notizie. Prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero: orrore social a Roma, shock in classe, a 13 anni accoltella la prof, il ragazzo filma l'aggressione in diretta, docente salvato da uno studente congolese, non è grave. Attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione a Spides a Roma che chiede più fondi, UTI colpito caccia italiano. Attacco a una base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto, nessun ferito, la fregata Bergamini scorta un mercantile. E poi economia di gestione risorse naturali, bollo auto, faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR. Poi Movimento 5 Stelle sul programma No Armi a Kiev, Campidoglio, Oriana Meloni, Rampelli, figura autorevole. Entriamo nello specifico. 13 anni, accoltella la prof, shock in classe a Roma. Il raid annunciato sui social, occhiali da soft air e telefono sul casco per trasmettere in diretta. Il ragazzo ha ferito la docente con 3 colpi, a fermarlo un altro studente. La donna portata in ospedale e medicata con 7 giorni di pronesi, il sindaco siamo vicini a lei e alla comunità scolastica. Il profilo, la sua ossessione per i filmati violenti, caccia l'istigatore delle community, minuto e taciturno, l'adolescente aveva pianificato tutto, in passato aveva preso a calci un monumento per una donna uccisa. La tragedia evitata, il compagno di scuola, eroe, stavano scappando tutti, l'ho disarmato e bloccato. Il ragazzo di origine congolese senza genitori in Italia vive in una casa famiglia, mentre lo portavano via ho sentito urlare con orgoglio il suo nome e cognome. In una mano stringeva lo spray al peperoncino, nell'altra una lama di 23-24 cm, la prof, una brava. Troppa rabbia covata, ora lo abbraccerei, credo negli angeli e chi mi ha salvato lo è. L'intervista all'insegnante vittima dell'aggressione, quel ragazzo non era più lui, i segnali sono stati sottovalutati, si è voluto vendicare per il debito di storia, i miei post sulla immigrazione, con me in classe non me ne è mai entrata la politica. Stragi a scuola e violenze, la galassia nera dei social, dove nasce l'odio per i prof? Nei canali seguiti dal giovane accoltellatore, aggressioni agli insegnanti ed esaltazione per gli autori della sparatoria di massa, un fenomeno che nessun divieto purtroppo riesce a fermare. L'intervista a Giuseppe Valditara, i genitori controllino il telefono ai figli, sul web si insegna anche ad uccidere. Andiamo nel mondo invece, attacco UTI a una base saudita, colpito un caccia italiano, Roma chiede più fondi e navi, un nostro Eurofinger F2000 danneggiato durante un raid nell'area di Taif, Crosetto nessun ferito, la fregata Bergamini scorta un mercantile al Beleb Maneb. Allerta droni a Copenaghen, Parigi pronti a rispondere, raid sulle elezioni a Mosca, Macron incontra i candidati alle presidenziali, un piano per difenderci dagli attacchi, 3 giorni di volo in Russia, Putin attacca l'Europa, i suoi elettori non vogliono la guerra. Trump annuncia l'intesa con la Danimarca, garantiremo la sicurezza della Groenlandia, Copenaghen conferma il presidente degli Stati Uniti, nessun avversario potrà avere una base militare nell'isola né investimenti stabili. La strategia, il programma del Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, ma ora si apre la trattativa col PD, la base 5 Stelle vota le proposte uscite da Nova, stop al riarmo dell'Unione Europea, malattia e maternità anche lavoratori autonomi, Schlein ottimista, troveremo un accordo. Di Battista, selfie da casa, sto molto meglio, l'ex grillino, vi racconterò il percorso che devo affrontare. Da Arianna Meloni via libera a Rampelli, sarebbe una figura autorevole per Roma. Invece la pontida di Salvini, dialogo con i nordisti, ma niente concessioni. Domani il raduno sul Pratone, il leader affronta le richieste dei governatori, l'appello al popolo del Carroccio, sia una festa, evitiamo contestazioni, il dubbio Zaia sul palco. Bollo auto, faro dell'Europa, l'Italia difende l'uso del PNRR, sono risorse nazionali, per il governo si possono usare le economie di gestione legate al piano di resilienza, il MEF, la manovra non sarà conservativa, la politica monetaria alza il costo del debito. I messaggi, Ranucci, La Vitola, sparite le chat di un anno dal telefono sequestrato dell'imprenditore, sono scomparse le conversazioni 2020-2021. investitori al lavoro, ma recuperare i file sarà quasi impossibile. Morta per un intervento al naso, al processo i due chirurghi estetici. Rinvio a giudizio per i medici che operano Margaret Spada a Roma e il legale della famiglia: se avessero usato il defibrillatore al 95% lei si sarebbe salvata. La tragedia 2 anni fa nello studio di Marco e Marco Antonio Procopio all'Euro, la 22enne si sentì male dopo l'anestesia. Inchiesta sui diplomifici, la pista dietro al proiettile al ministro dell'istruzione. Economia, tassi, la stretta si allarga al Giappone, lo spread della Francia a 100 punti, le borse chiudono in rosso, tensione sui titoli di Stato, il petrolio spinge la corsa dell'inflazione, la BOI porta il costo del denaro ai massimi da 31 anni, ma lo yen cala rispetto alle altre valute. Mercato immobiliare, l'Italia traina l'Europa, il paese sul podio della classifica dell'attrattività davanti a Francia e Germania, gli investimenti cresciuti al 30% in un semestre, nel Lazio 1,8 miliardi, il 14% del totale. Passiamo adesso alle notizie sportive, ecco qua. Per la Roma Gaspe cerca la 300ª, ma l'Inter è più forte, serve grande lucidità. Roma e la voglia di volare, Svilas sfida Martinez, scudetto alle porte, Mile Josef stesso ruolo ma umori diversi, uno in forma super, l'altro criticatissimo, il belga cerca l'ennesimo exploit, lo spagnolo vuole dimostrarsi all'altezza di una squadra top. Rino oltre ringhio, stasera i biancocelesti a Venezia per continuare a stupire, il tecnico rivendica i propri meriti, sono ostaggio del personaggio ma è un lavoro duro, uno come me qui non avrebbe mai giocato. L'Italia di Mancini con 9 debuttanti, il CT convoca 34 giocatori per la National League, tante novità, il ritorno di Zaniolo, i fratelli Esposito insieme, la prima volta anche per la capodelegazione di Bianchini. Bene, termina qui il nostro spazio dedicato alle notizie, si apre quello invece dedicato alle nostre rubriche. La prima rubrica è quella dedicata agli auguri che, come di consueto, vi viene offerta da Marcaffè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Bene, andiamo agli auguri. Intanto la rubrica si apre col santo del giorno. Oggi 19 settembre la Chiesa ricorda sull'altare San Gennaro. Gennaro, vescovo di Benevento, fu il martirio a Pozzuoli nel 305. È particolarmente venerato, lo sappiamo, nella diocesi di Napoli, dove sono costruite le sue reliquie, conosciute specialmente per la liquefazione del sangue. La sua deposizione il 19 settembre è ricordata dal martirologio geroniniano. Oltre a San Gennaro, oggi si ricordano i santi Ciriaco, Emilia e Mariano. I beati sono Giacinto Gonzales e Maria Dolorata Diaz. Facciamo gli auguri allora di buon compleanno oggi a chi li facciamo? Li facciamo ad Antonio Corradi, a Maria Chiara D'Agostino, a Dornella Di Giuseppe, a Piero Romanelli, a Maurizio Pizzuti, a Daniele Frezza, a Nicola Gori, a Luana Di Francesco, ad Aurora De Iulis, a Roberto Battaglia, a Ida Petrelli, a Tommaso Quartemì. Poi li facciamo ancora a Torino De Vincentis e a Gianni Gasparroni. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari e pubblicati su Piccola Città, che troverete, che trovate appunto, se volete leggere e consultare, sia sul nostro sito www.radiogiornale.net, sia naturalmente sulla nostra pagina Facebook, e la settimana prossima, sempre di domenica, uscirà con il nuovo numero. Qualche piccolo stacco e poi torniamo, perché c'è il collegamento col meteorologo Pierluigi Casalena e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Vi ricordo che poi a seguire della Radio G Notizie ci sarà un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla psicologia con la psicoterapeuta Italia Calabrese.
3: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
3: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è la Sei, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, noi siamo pronti a collegarci in diretta con il meteorologo Pierluigi Casalena, vediamo un po' che cosa ci dice. Ecco qua.
5: Buongiorno.
0: Ciao Pierluigi, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
5: Bene, sul divano, a vedere la TV addirittura la mattina presto.
0: Con calma, è sabato, insomma,
5: con tutta calma.
0: Allora, che vogliamo dire? Cioè, le temperature sono abbastanza crollate?
5: Sì, diciamo che la previsione del tempo negli ultimi due giorni ha rispecchiato effettivamente quello che poi è accaduto. La mattinata un pochino più calda, la sera ci sono stati dei temporali proprio a cavallo dell'ora di pranzo, che hanno interessato più le aree interne, qui da noi insomma ha fatto poco, insomma qualche millimetro, ma niente di che. Oggi è un'altra giornata instabile, cioè si alternano ancora schiarite e annuvolamenti, però portatevi l'ombrello dietro perché potrebbe esserci qualche rovescio di pioggia così a macchia di leopardo.
0: Quando?
5: Tutta la giornata, diciamo.
0: Ah, anche in serata?
5: Giornata. Oggi non c'è un orario, mentre gli altri due giorni avevamo dei passaggi proprio. Avevamo proprio i passaggi perturbati che si vedevano essere proprio intorno alle 8 di sera.
0: Sì.
5: E adesso, oggi invece il tempo è variabile, quindi si alternano schede e nuvolamenti, potrebbe non piovere per nulla, però ci potrebbe essere anche qualche nuvola un pochino più minacciosa che potrebbe scaricare un po' di acqua. Non con un orario definito, perché i modelli matematici ad oggi non vedono. Oggi non vedono la pioggia, però vedono la possibilità che possa accadere.
0: Certo.
5: Domani invece il tempo migliora, insomma domani il tempo è più soleggiato, quindi è una giornata soleggiata dove il sole la fa da padrona, qualche nuvola sparsa ma senza il rischio di precipitazioni, e questa situazione ce la porteremo dietro almeno fino a giovedì, dove il tempo sarà più o meno soleggiato, la temperatura sarà in linea con la norma, insomma
0: sì,
5: non ci saranno ondate di calore e quindi insomma si starà bene. Poi probabilmente ci sarà un peggioramento per il fine settimana prossimo, ma ci dovremmo tornare perché c'è ancora molto tempo, molta strada da fare, insomma.
0: Okay.
5: Quindi ancora.
0: Quindi tu pensi che non torneremo più alle ondate di calore, ormai sono finite, insomma.
5: No, assolutamente no. Anche perché gli spaghi a grande distanza, insomma, per 15 giorni danno comunque temperature nella media o addirittura forse da prossimo fine settimana anche leggermente sotto media. Quindi direi che il caldo intenso è andato, poi non è detto che non a ottobre potrebbe esserci anche
0: l'ottombrata.
5: Giornate di temperature superiori alla media, ma parliamo poi di ottobre, insomma.
0: Insomma, il mare, ciao mare, possiamo dire, insomma.
5: Se va bene, ma le giornate a ottobre sono cortissime, insomma. Cioè,
0: no, dico per il momento, per settembre, oppure possiamo tentare domani andare al mare.
5: Beh, domani si potrebbe andare, sì, certamente.
0: Tentiamo.
5: Chi sta qui in vacanza ancora, anche la prossima settimana, insomma, fino a giovedì, può andare al mare tranquillamente. Diciamo che non è il caldo fortunatamente intenso che ha fatto quest'estate, non c'è più, quindi
0: certo.
5: Direi che ce la siamo scampati.
0: Sì.
5: I sopravvissuti se la sono scampati.
0: Va bene Pierluigi, allora ti ringraziamo, poi domani ci risentiremo per ulteriori aggiornamenti. Grazie, allora e buon fine settimana.
5: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Bene, pronti il nostro almanacco del giorno. Ecco, vedi subito Vincenzo come ci ha messo una frase di Mazzola: nero azzurro e nero azzurro rimane dentro, non puoi tirarmelo fuori, non riesci, puoi fare qualunque cosa, rimane, ma ne levi un po'. Ma ne levi un po' e ricomincia da capo e ritorna grande come prima. L'ha detto Alessandro Mazzola, ha detto Sandro, data di nascita 8 novembre 1942, data di morte 19 settembre 2026, Milano. È stato un calciatore e dirigente sportivo italiano di ruolo centrocampista e attaccante. Con la nazionale italiana è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Oggi è la giornata internazionale del panda rosso. Il 19 settembre 2026 si celebra in tutto il mondo il World Marrow Donor Day, ovvero la giornata mondiale del donatore di midollo osseo. In concomitanza con questa data, in Italia scatta ufficialmente la mobilitazione di Match It Now, la settimana nazionale dedicata alla sensibilizzazione e al reclutamento di nuovi donatori di cellule staminali. Homo Poietica è l'iniziativa promossa dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue, insieme ad ADMO e alle altre associazioni di settore, vedrà i volontari scendere nelle piazze italiane già in questo fine settimana con emoteche e kit salivari per la tipizzazione immediata. Trovare un donatore compatibile al di fuori della cerchia familiare è un evento rarissimo, accade solo in un caso su 100.000. Per questo motivo ogni singola iscrizione al registro rappresenta una speranza concreta di guarigione per i tantissimi pazienti affetti da gravi malattie del sangue come leucemie o linfomi in attesa di un trapianto. Identikit del donatore: per iscriversi bastano un semplice prelievo o un tampone salivare. La campagna si rivolge ai giovani in buona salute di età compresi tra i 18 e i 35 anni, 36 ancora compiuti, con un peso di almeno 50 kg. Oggi è anche la giornata della libertà del software, la giornata della ginnastica e la giornata internazionale parla come un pirata, e dal 16 al 22 settembre invece il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano con aperture speciali, camminate, laboratorio all'aperto e attività dei beni FAI, iniziativa nazionale rivolta alla tutela dei luoghi e alla loro fragilità. Dal 18 al 28 settembre poi si celebra la 19ª giornata nazionale SLA, promossa da AISLA per la sensibilizzazione e l'opinione pubblica sulla sclerosi laterale amiotrofica, a sostenere le persone che convivono con questa malattia e le loro famiglie. In tutta Italia monumenti e luoghi simbolo si illuminano di verde, colore della speranza e della solidarietà. Almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iaconi, le temperature in atto a Giulianova. La temperatura alle 7.51 era di 22 gradi, umidità 83%, livello di comfort caldo, vento 8 km orari. La temperatura massima sarà di 23 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 39 buona, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 6.47 e tramonta alle 19.09, il culmine alle 12.58, durata del giorno 12 ore e 22 minuti, la luna sorge alle 15.25 e tramonta alle 23.53, fase lunare primo quarto visibile al 54%. Nacquero oggi 19 settembre 1926, 100 anni fa, Carlo Fruttero, scrittore italiano, con Franco Lucentini firmerà La donna della domenica. 19 settembre 1941, 85 anni fa, Mama Cass Elliot, cantante dei Mamas e Papas, li ascolteremo poi con California Dreaming. 19 settembre 1941, 85 anni fa, Mariangela Melato, attrice, un uomo per bene e per grazia ricevuta. Accadde oggi la storia in un giorno. 19 settembre 1876, 150 anni fa, negli Stati Uniti l'imprenditore Melville Bissell ottiene il brevetto per la sua spazzola per la pulizia dei tappeti. Il suo modello di battitappeto dispone di spazzole rotanti in grado di catturare polvere sporco e depositarli in un contenitore, oltre a ruote in gomma ed altre migliorie tecnologiche. 19 settembre 1926, 100 anni fa, con l'incontro amichevole tra Milan e Inter si inaugura a Milano lo stadio San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini in oltre un anno di lavori, è costato 3 miliardi e mezzo di lire. La prima rete viene segnata dal milanista Giuseppe Sant'Agostino e l'incontro si chiude sul risultato di 3-6 in favore dell'Internazionale. 19 settembre 1981, 45 anni fa, è di 500.000, persone, la folla accorsa a New York e dai vari milioni di radiotrascoltatori e telescoltatori per il concerto di riunione per beneficenza del duo Paul Simon e Art Garfunkel a Central Park. Dal concerto poi ascolteremo Mrs. Robinson. 19 settembre 2011, 15 anni fa, l'agenzia di rating Standard & Poor's decide di declassare il credito dell'Italia, portandola da A più ad A a causa del livello di debito pubblico per l'instabilità del governo. Hanno detto: non ho mai cercato di essere una diva, ho sempre cercato di essere un'attrice. La libertà è poter scegliere anche di sbagliare, l'ha detto Mariangela Caterina Melato, data di nascita 19 settembre 1941 Milano, data di morte 11 gennaio 2013 Roma. È stata un'attrice italiana, incominciò a studiare recitazione sotto la guida di Esperia Sperani dopo anni di teatro in cui lavorò con Fantasio Piccoli, Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi, esordì al cinema con il ruolo in Thomas e Gli Indemoniati, diretto da Pupi Avati. Il successo arrivò negli anni 70 per la partecipazione di un film drammatico di commedie, in film drammatici di commedie di successo, soprattutto per la collaborazione artistica con Lina Wertheim-Müller e Giancarlo Giannini nelle commedie grottesche Mimì Metallurgico, Ferito nell'Onore, film d'amore ed anarchia e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Bene, questo era l'almanacco del giorno con cui chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, vi auguriamo naturalmente una buona giornata e un buon weekend. A risentirci alle prossime edizioni.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e Provincia.
1: Radio G.

0: Bene amici, eccoci tornati in diretta e diamo il bentornato su Radio Gia, psicoterapia della vita Italia Calabrese. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Come
1: stavolta
0: stai?
1: Un po' al fresco.
0: Sì. Si sta meglio,
1: si sta meglio.
0: È stata un'estate piena di ondate, la prima, la seconda, la settima, non sappiamo quando finivano queste ondate, però abbiamo avuto conferma stamattina dal meteorologo Casalena che le ondate sono finite.
1: Ok.
0: Quindi per il momento, insomma, sono temperature più
1: accettate.
0: Umane, se così vogliamo dire. Allora Italia, oggi abbiamo scelto un argomento leggero, noi alterniamo appunto argomenti, diciamo, un pochino più, come possiamo dire, magari ostici, pesanti da trattare, pesanti ovviamente perché affrontano delle tematiche particolari, e ad argomenti diciamo un pochino più leggeri. Ma prima di addentrarci nell'argomento di oggi, che è comunque molto carino e che rispecchia comunque spesso quello che accade di ritorno da una vacanza, volevo farti una domanda, perché abbiamo seguito tutti quanti inevitabilmente purtroppo il caso di femminicidio di Lorena Isceri, no? Di questo uccisa appunto dal fidanzato, malmenata, sequestrata, rinchiusa in un bagagliaio e poi buttata dal ponte di un viadotto. Una storia terribile. Andando poi avanti con l'inchiesta è venuto fuori che questo ragazzo era in cura da uno psichiatra, addirittura pare da 15 anni, insomma, che fosse in cura da questo psichiatra. Psichiatra che ha rilasciato un'intervista, insomma, ai giornalisti, ecco, dicendo che era stato da lui forse il giorno prima, qualche giorno prima, e che non si era, diciamo, sembrava tranquillo, ecco, lui dice così, sembrava tranquillo, era tranquillo. Ecco. Naturalmente poi sui social pecca anche un po' di ignoranza, perché alcuni commenti, insomma, peccano un po' di ignoranza, cioè a molti attacchi a questo professionista, dicendo che professionista è, capito? E quindi io vorrei che tu intervenissi su questa cosa per porre anche un pochino di chiarezza, no? Da psicoterapeuta, appunto.
1: Allora, diciamo che partiamo da una parola che io uso sempre qui quando noi abbiamo fatto le nostre trasmissioni in questi anni, e che chi ci segue lo sa che io sono tempesto su questo tema, cioè noi dobbiamo osservare i segnali. Questo, ora a prescindere, poi andremo a commentare il lavoro del collega, ma a prescindere noi dobbiamo osservare i segnali, perché io ho sentito anche la lettura del padre, insomma, quando il padre ha posto le proprie scuse. Scusate. Però i segnali per noi che viviamo dentro casa o viviamo in ufficio con delle persone multiproblematiche, perché purtroppo lì non è che stiamo parlando. Allora, chi ha problemi nell'area affettiva, insomma, l'abbiamo detto anche l'altra trasmissione, è facilmente identificabile, non è che non si capisce, cioè, quindi quando noi vediamo certi segnali dobbiamo comunque mandare l'allerta, ok? Mandare l'allerta significa, per esempio, che se nostro figlio ha la visita dallo psichiatra, magari il giorno prima lo chiamiamo. Molti colleghi non si fanno contattare per una questione di codice deontologico, ma tanti altri sì, non possono dire cosa stanno facendo col paziente, però possono ascoltare, ok? E quindi perché non fare ad esempio questo passaggio? Perché in realtà lui l'uccisione di questa donna fondamentalmente l'aveva preventivata, ma come tutte le persone che uccidono, ma come tutte le persone che si suicidano, cioè c'è una preparazione a volte che risale anche a mesi prima. Il punto è che ci piace un po' sorridere, ci piace un po' prendere la vita alla leggera. Io mi rendo conto, qualche volta le persone che vivono intorno a me mi dicono: Madonnita, ma tu sei pesante, guardi tutto, dice, non ti sfugge niente. E io dico, purtroppo se ci facciamo sfuggire le cose, poi dopo e quelle cose che ci sono sfuggite che poi diventano un problema reale, ok?
0: questo proposito ti posso dire, chiedere questa cosa, cioè, può un paziente, no, con queste problematiche, che sta programmando questo omicidio,
1: certo,
0: non essere leggibile al professionista? Fondamentalmente
1: ci può stare,
0: ci riesce,
1: ci può stare, sì. Ci può riuscire, perché se il grado di patologia è alto, è alta anche la capacità di camouflage, di nascondimento. Io c'ho sempre in mente, io lo dico sempre, un pezzo della mia carriera l'ho fatta 26 anni fa in due case famiglia nel Molise, dove erano stati portati gli ultimi manicomiali di Nocera. E ce n'era uno che era un ladro seriale, e questo regolarmente rubava la roba, e noi regolarmente gli dicevamo: guarda che sono venuti in casa famiglia, hanno detto che tu ti sei rubato gli occhiali, ti sei rubato i soldi, ti sei rubato. E lui era capace di mantenere l'aplomb fino alla fine, no? Questa serietà con la quale lui si dimenava e salvaguardava il suo furto. E c'è un episodio dove abbiamo riso poi un intero pomeriggio, ma in realtà lo racconto perché è molto significativo, dove lui era andato in una famiglia a prendersi il caffè, tipo dopo pranzo, le 2, le 3. Questi ogni tanto li invitavano, quelli del paese erano carini con questi pazienti, no? Quindi ogni tanto aprivano le porte, li facevano andare, li facevano parlare, ci giocavano a carte, insomma. Tempo un'ora è arrivata la signora e ha detto: guarda, c'erano 20 euro in un posto, ma ha detto, lui è andato via, i 20 euro non c'erano più. E quindi noi abbiamo cominciato: ma l'hai presi tu, non l'hai presi tu, ma perché non la smetti a rubare, ma io non rubo, io non bevo, io non faccio niente, eccetera eccetera, fino a quando lo abbiamo anche perquisito, no? Ma lui addosso non c'aveva niente, perché abbiamo anche pensato che le avesse potute ingoiare. Poi a un certo punto l'operatore palpa la giacca, e i soldi stavano dentro la giacca, ma sapete dove? Aveva fatto un taglio sotto all'ascella della fodera, quindi aveva tagliato la fodera, li aveva infilati dentro e se li era accomodati in un punto dove la giacca ha le fodere dure, e quindi al primo diciamo massaggio, cioè la prima toccata della giacca, non erano percepibili. E quando poi le abbiamo cacciate le 20 euro, ma questo dopo quasi un'ora, perché cioè era evidente che le avessi prese lui, dopo quasi un'ora lui ci ha

0: abbiamo sicuramente tanti strumenti, poi con l'esperienza ne acquisiamo veramente tanti, ma non è detto che riusciamo a cogliere fino in fondo, ok? Perché il paziente ti dice che ha fatto alleanza terapeutica, ma è un paziente che ha un problema affettivo, quindi ti dice che si fida solo di te, ma in realtà è un paziente che non si fida di nessuno.
1: Senti, poi ti volevo chiedere altre due cose. Quando,
0: non so se ho risposto alla tua domanda, ma insomma,
1: nel caso in cui, diciamo, il professionista si fosse accorto che c'era qualcosa nell'aria, qual è poi l'iter?
0: L'iter è la segnalazione alle forze del territorio, quindi la segnalazione al servizio di psichiatria territoriale, e la segnalazione ai carabinieri o alle forze dell'ordine, al presidio delle forze dell'ordine in quel paese, quindi la segnalazione che lui è in uno stato di gravità, cioè che potrebbe fare qualcosa da un momento all'altro, e poi avvisare il servizio territoriale.
1: In questo caso la radiologia non c'entra niente.
0: Poi no, lì, cioè,
1: lì
0: il pericolo,
1: caso di vita e di morte.
0: Cioè, il pericolo di vita e di morte va al di là del segreto professionale.
1: Sì.
0: Sì. E poi avvisare se c'è una rete familiare o amicale, avvisarli immediatamente. E perché ricordatevi che la famiglia o gli amici sono i primi veri, diciamo, le prime vere risorse per agganciare queste persone in difficoltà, perché sanno come prenderle, sanno come stargli vicino più di qualsiasi altro operatore, perché ne conoscono le loro abitudini, capito?
1: Okay.
0: Quindi allora, io in attività privata di casi gravi non ne prendo moltissimi, però uno o due numeri di una rete familiare o amicale me li procuro sempre. Ma me li deve dare proprio il paziente, perché è una condizione, cioè non, altrimenti non si può lavorare.
1: E poi l'ultima domanda che ti volevo fare è il rapporto dei professionisti, insomma, della psicologia, della psicoterapia, della psichiatria con la stampa, cioè i psicologi, i psichiatri, in questo caso, quando ci sono anche questi casi, diciamo, molto, con una copertura mediatica, diciamo, molto alta, come devono comportarsi? Possono rilasciare interviste? Non posso? Possono dire la loro?
0: Ma guarda, io personalmente non lo faccio, cioè se c'è una situazione di gravità, io ad esempio soprattutto nelle separazioni, nelle denunce per violenze fisiche o psichiche, io non rilascio.
1: Cioè, in questo caso un professionista può dire sì, guarda, lui non aveva queste problematiche.
0: Io non so perché il
1: la
0: collega
1: deontologia che dice?
0: Ma la deontologia ti dice sempre che c'è il segreto professionale.
1: Quindi,
0: in generale,
1: okay.
0: Quindi, però oggi tanti nostri colleghi sono un po' imbevuti di questo tema dei social, dell'apparire, del vendere la propria bravura attraverso i social. Io capisco che insomma tutti dobbiamo lavorare, che sicuramente i social sono un canale per farci conoscere, io non lo discuto, perché io sono nata senza social, quindi capisco,
1: e continui ad essere senza social,
0: continuo ad essere senza social, perché io penso che un professionista non debba mettersi sopra. Io non ho né un social personale né un social professionale. Di professionale c'ho solo un sito internet per ritrovarmi, per prendere gli appuntamenti e basta. E non ho mai voluto, anche man mano che la tecnologia è evoluta, uso un solo canale di comunicazione che è WhatsApp, o un solo numero, cioè la tecnologia ha cercato di semplificarla il più possibile, perché potrei non saperla gestire, cioè di fronte a pazienti gravi alla fine rischi di non poterla neanche saper gestire, capito? Puoi entrare dentro un vortice che le cose ti possono sfuggire di mano,
1: sì, sì, sì.
0: E poi perché la voglia di esporsi ce l'abbiamo tutta, non è? Tutti che dobbiamo dire, tu da giornalista ti vuoi far vedere che sei brava, io da psicologo che sono brava, cioè da avvocato magari vorrebbe entrare dentro un dibattito politico per far vedere le sue conoscenze del diritto, cioè voglio dire, no, tutti abbiamo voglia di esporci,
1: assolutamente,
0: è nella natura umana e non è un peccato questo, però dobbiamo anche valutare bene, attentamente. Per esempio adesso è successo il caso della collega dei bambini giù della famiglia del Bosco,
1: sì, mamma mia, Odissea.

0: un'altra, cioè un'altra situazione veramente poi sgradevole perché lì, cioè, io non lo so, cioè, la professionalità della collega che viene messa alla berlina per queste dichiarazioni sui social. Ma io dico, ma che problemi ci abbiamo? Perché non viviamo senza social? Ma noi che siamo nati senza social, no? Non ci siamo fatti gli amici. Io mi sono trovato pure due mariti, cioè voglio dire, quindi, cioè, non è che dici, insomma, abbiamo difficoltà a farci conoscere,
1: Si può
0: insomma,
1: avere
0: no?
1: una vita soddisfacente e piena anche senza
0: Porca
1: social,
0: miseria,
1: senza
0: senza social,
1: pubblicizzarla,
0: cioè,
1: soprattutto sui
0: soprattutto
1: social.
0: per persone, per professionisti come noi che facciamo esercitiamo delle professioni veramente molto, molto delicate, perché noi lavoriamo con l'animo umano e lavoriamo anche con l'instabilità umana in questo momento, cioè, perché è inutile che ci tiriamo indietro. Che da un anno, un paio d'anni a sta parte, l'instabilità delle persone è evidente, quindi cioè, si può litigare veramente pure per la fila all'ufficio postale, ma si può via botte, cioè, insomma, no. Penso che c'è un momento di grande discontrollo delle emozioni e degli impulsi, quindi penso che dobbiamo avere questa accortezza. Io sono vecchia guardia e la penso così. Sicuramente se qui a fianco a me ci fosse una collega di 35 anni, mi direbbe che non è così, che tutta la situazione si può gestire in un'altra maniera. E io non saprei cosa rispondere perché io so di non riuscirci. Quindi mi preferisco, come dice un mio paziente, mi dice: tu, dottore, preferisci battere ritirata? Ma certo, meglio battere ritirata dignitosamente, senza fare errori, piuttosto che stare lì, esporsi e poi rischiare di entrare nell'illegalità.
1: Certo. Bene, noi ti ringraziamo, abbiamo fatto una piccola panoramica, ma l'argomento di oggi è altro, ma
0: No,
1: insomma,
0: però, insomma.
1: volevamo approfittare, tra virgolette, della tua presenza per fare un po' di chiarezza, perché ci sono stati veramente dei commenti brutti sia verso il collega che, insomma, anche verso la famiglia di questo ragazzo, perché molti, cioè, noi lo facciamo semplice, ma non sempre la famiglia si rende conto, no, magari o quantomeno della gravità. Cioè, non pensa che magari si possa sorpassare un limite così
0: Sì,
1: alto.
0: perché qua ci siamo scordati un concetto, no? Cioè che la salute mentale non è come andare a comprare le arance al fruttivendolo, non è esattamente uguale. Io dico sempre che il percorso dello psicoterapeuta e dello psichiatra è uno dei percorsi formativi universitari più lunghi di tutti. Quindi ci sarà una ragione. Poi è vero che oggi la gente si spaccia per psicologo. No, qualcuno ridendo mi dice: ma io sono pure un po' psicologo, dottore, come te. Ma io ti ringrazio e sono contento che tu hai questa sensibilità. Però io per finire il mio percorso ho dovuto marciare, cioè una laurea, un tirocinio, un esame di Stato, una specializzazione, di nuovo una tesi per la specializzazione, cioè tesi complessa perché significa portare un caso clinico che tu devi gestire per almeno un anno e poi scrivere su queste dinamiche che sono intercorse tra te e il paziente. E poi le ore di psicoterapia personale e poi le ore di psicoterapia che devi fare dentro i gruppi. Cioè, non è esattamente una passeggiata perché la salute mentale è una cosa seria.
1: Sì, secondo me è più complessa
0: È più
1: di avere
0: complessa
1: un
0: di come
1: problema
0: oggi è stata
1: di salute al
0: sbriciolata nei
1: corpo, no?
0: social, capito?
1: Certo.
0: Qualche volta, cioè soprattutto una mia paziente, ma lei ci ride, mo se mi sta sentendo lo sa che io parlo di lei, perché tanto glielo dico in faccia decine di volte, gli dico: mo mi raccomando, gli dico una cosa, no? Gli dico: mi raccomando, adesso ritrova il reel che te lo conferma, perché se mo quello che ti ho detto io tu non lo ritrovi nei reel, dico, quasi apro un guai, perché tu mo la prossima volta che torni mi dici che te l'ho detto solo io. E lei mi ride, mi dice: tu, dottore, mi ci prendi sempre in giro. È la verità, perché perché tu vieni e mi dici che hai ascoltato quattro rille e mi dici che secondo te la diagnosi è questa e quell'altra, cioè, poi io ti dico com'è la situazione e poi poveretta esce dalla seduta e si deve andare a ritrovare il reel che gli dice quello che gli ho detto io, perché se no, se non c'è la convalida, non c'è il timbro, la mia seduta non ha avuto la... cioè ragazzi, ma tanto non è lei, cioè, io lo so, sto parlando di lei e lo posso dire perché è una paziente che viene da tanti anni e purtroppo a un certo punto si è ammalata di questo contagio, capito, mediatico, no? Però poi lei mi guarda e mi dice, però dopo alla fine c'hai sempre ragione tu. Ma io non è che vado alla ricerca la ragione, perché da me non devi venire a trovare la ragione, da me devi venire a trovare la capacità di riusare il tuo cervello, non il cervello degli altri. Cioè qui tu ci stai per riattivare i tuoi neuroni, perché se lavori con i neuroni degli altri sembra che porti un disastro a casa tua.
1: Certo.
0: Perché questa è la verità dei fatti, capito?
1: Allora rientriamo nella carreggiata del nostro...
0: Non lo so se ci vogliamo rientrare a questo punto,
1: perché abbiamo parlato 20 minuti.
0: Esatto, non so, magari risultiamo pure pesanti, magari chiudiamola così e poi magari questo argomento ne parliamo
1: come vuoi, però dobbiamo cambiare il titolo naturalmente.
0: Sì, ma cambiamo il titolo, però insomma, no, questo ragazzi, sì, la
1: allora,
0: salute mentale è un guaio.
1: Continua, se vuoi puoi continuare a dire
0: sì, facciamo qualche altra battuta su questo, cioè la salute mentale è una cosa seria e se in casa, cioè, avete persone o figlio, nipote o mariti o mogli che fanno cose anomale, per favore segnalatelo, andate a parlare col medico. Se un medico non vi ascolta, andate da un secondo, andate da un terzo, cioè cercate il medico che ascolta quello che voi state dicendo. Perché poi ci sta anche un altro aspetto, prima mi era venuto in mente e me l'ha sfuggito, la capacità di ascoltare. Io non so se a te capita, allora oggi usiamo tanto questi messaggi WhatsApp, no? Perché
1: messaggi
0: telefonare è uno scempio, no?
1: I vocali.
0: Sì, no, telefonare, ma guarda, facciamolo un numero, no? Chiamiamo. No, ma che telefoni? Disturbi se telefoni. Va bene. Quindi bisogna scrivere, va bene. Ma quando le persone scrivono, noi dobbiamo saper dare un significato al soggetto, al verbo e al complemento oggetto. Perché se noi non sappiamo, non conosciamo la lingua italiana e non sappiamo comprendere quello che ci sta scritto, no? Cioè, se io ti scrivo e magari ti dico stasera non ci sono, punto,
1: okay,
0: no?
1: Sì.
0: Non ci deve essere da parte di chi legge il retropensiero, ah, questa stasera non vuole venire perché siccome ci sta quell'altra mia amica, allora questa si rompe le balle, e allora gli rispondi dicendogli, commentandogli già il tuo retropensiero, e magari invece di dire Italia mi dispiace, spero non sia successo nulla di grave, magari gli rispondi lo immaginavo che non saresti venuta. Quello significa che tu hai fatto il retropensiero a quello che hai letto e quindi gli rispondi in una maniera incongrua rispetto a quella che è il primo, e da lì poi partono le liti, no? Perché chi ti ha detto, cioè, come potevi sapere che io non sarei venuto? Comincia la battaglia, no? Cominciano. Cioè, oggi c'è anche quest'altro aspetto, e purtroppo capita anche a noi professionisti. Cioè, che noi professionisti ci arriva il paziente che ci dice delle cose, e molte volte noi lo lavoriamo il suo contenuto, non rimaniamo sull'oggetto. Io ho fatto una scuola di specializzazione dove i primi 2 anni ci hanno fatto lavorare sull'ascolto, capito? I primi 2 anni. Noi per 2 anni abbiamo fatto lavori individuali e lavori di gruppo, più la teoria, solo centrati per imparare a ripulire l'ascolto, perché il nostro ascolto è contaminato dalle nostre convinzioni, capito? Cioè, come se io entro qua, tu sei contaminata dall'idea che io so brava? Quindi magari non mi fai le domande in un modo congruo, non me, perché tanto sei convinta che io sia brava e ti sappia rispondere sempre a tutto, sì. Capito? Quella è una contaminazione che va a deformare il tuo modo di parlare o di ascoltarmi quando noi andiamo in interazione. Quindi quando noi vediamo dentro casa delle cose strane e le registriamo, no? Noi le dobbiamo riferire come le abbiamo viste e dobbiamo trovare il professionista che sa dare ascolto a quello che noi diciamo. Io ho sempre in mente un particolare. Una volta mio padre una mattina mi chiamò e mi disse: con le salsarigingue miste. Io questa mattina mi sono provata ad allacciare le scarpe e sono rimasto senza respiro. C'ho qualcosa ai polmoni. E se vabbè, porca miseria, ma mo, perché ne sei potuto allacciare le scarpe, qualcosa ai polmoni? Io le scarpe le posso allacciare da una vita. Questa mattina non sono riuscita ad allacciarle. Ovviamente parli col medico e ti dice: ma no, questo è un ipocondriaco, lascia perdere. Alla fine sapete come è andata a finire? Che io, siccome sapevo come era fatto mio padre, che era una persona molto descrittiva, gli ho fatto a pagamento una lastra, c'aveva la pleurite.
1: Ah, vedi?
0: Capito? C'aveva la pleurite, c'aveva il liquido nei polmoni e quello non riusciva, giustamente, si era andata a piegare per allacciarsi le scarpe e le acque che aveva dentro i polmoni gli avevano creato quel piccolo sfiatamento che lui aveva registrato. E quando la sera finalmente abbiamo avuto le lastre, ma hai visto che te l'avevo detto che io mi stavo sentendo male? Ovviamente riportati dal medico, che vi posso dire il medico? Ma ha detto, vabbè, dice, però dice, dargli ascolto non è così semplice. E ho capito, però se la persona che hai davanti a te è una persona molto descrittiva, tu la devi saper ascoltare. Quella pleurite teneva. Si dovette fare le punture perché ce l'ha tenuto per parecchie settimane, capito? Non l'abbiamo ricoverato, però insomma, però per dirvi, no? Quindi anche il professionista deve saper ascoltare.
1: Certo.
0: Capito? E questo non è semplice, perché per ascoltare tu devi tenere il cervello pulito, non devi essere contaminato. Va bene, allora di che cosa abbiamo parlato? Della salute mentale, della capacità di ascolto e soprattutto, come vi abbiamo detto anche la trasmissione 15 giorni fa, ascoltate i sintomi, registrate le cose che non vanno, perché se vivete a fianco a una persona che vi fa i dispetti, che vi fa il silenzio punitivo, che non vi parla, che vi svaluta continuamente, che vi svaluta in pubblico, che... cioè non dovete accettare di stare con queste persone, o che vi svuota. Io ho visto pazienti svuotati da queste personalità narcisiste, cioè senza più dignità, capito? Cioè perché hanno sempre sperato che in realtà l'incontro successivo sarebbe andato meglio.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè ascoltatele queste cose, perché sono segnali, capito? Quelli sono campanelli poi di qualcosa che nel momento in cui c'è il discontrollo degli impulsi può diventare anche mortale, capito?
1: Sì, assolutamente. Va bene, Italia, ti ringraziamo. Allora,
0: dai, facciamo sabato prossimo.
1: Sabato prossimo riciclamo questo argomento.
0: Sperando che non accada qualcos'altro.
1: Ma perché chiaramente parlare di determinati temi non è cosa da liquidare in pochi minuti, quindi è stato giusto così. Assolutamente.
0: No, spero che ho risposto.
1: Adesso modifichiamo il titolo del video.
0: Ma soprattutto spero di aver risposto alle domande
1: Hai risposto perfettamente. Perché è stata sempre una mia curiosità, effettivamente, anche da giornalista, no? Come gli esperti della salute mentale, chiamiamoli così, debbano poi interfacciarsi anche con questo mondo, no? Quando succedono casi così
0: sarebbe
1: eclatanti,
0: non parlare, no? Perché tanto poi si verrà interrogati dalle forze dell'ordine, insomma.
1: Cioè, anche perché non è innanzitutto lo specialista non è che ha detto il proprio nome e cognome, quindi però non si è fatto, cioè paradossalmente secondo me si è fatto una pubblicità negativa, non positiva, capito, quando si parla in questo caso, anche se magari il collega può essere in buona fede, sicuramente ha fatto quello che doveva fare, tutto, però insomma attenzione, perché secondo me può essere un'arma a doppio taglio, ecco.
0: Sì,
1: indubbiamente.
0: Sì. È nella natura umana volerci esporre, è nella natura umana che io stamattina prima di uscire mi sono pettinata, mi sono fatta i capelli, mi sono messa la bella camicia, mi sono messa il rossetto, è nella natura umana volersi esporre, però dobbiamo capire, cioè dobbiamo fare una differenza.
1: Sì,
0: ecco.
1: L'importante è che poi non diventi anche questo una patologia,
0: esatto.
1: Il volersi per forza esporre di continuo, perché tutti quanti, come dicevi tu, possiamo usare i social in modo sano, perché c'è...
0: Certo.
1: Abbiamo un modo di usarli anche in modo sano, insomma,
0: certo.
1: In modo costruttivo sicuramente, ma poi d'altronde se ne dibatte ormai negli ultimi anni del fatto che i social media siano diventati un po' la nuova droga.
0: Sì, perché
1: quindi, ecco.
0: Sai qual è il punto? Che tu stando lì, no, sei da solo con te stesso e ti sembra tutto possibile, tutto si può fare. Cioè, in realtà il vincolo dove il telefonino non ti si blocca. Quindi tu vai avanti.
1: Sì, sì.
0: Questo è il problema. Sei da solo,
1: assolutamente,
0: non ti interfacci con nessuno. E quella diventa una vetrina dove tutti ti guardano, e più like o più follower c'hai, più.
1: Tra l'altro, oltre ai danni, diciamo, psicologici, ci sono anche, stamattina leggevo sul Centro un'intervista a Mastro Pasqua, no? Parlava dell'aumento eclatante delle miopie causate proprio dall'uso dei dispositivi. E lui diceva: non è che non li dobbiamo usare, li possiamo usare, il problema sta nella tempistica, cioè in quanto tempo durante la giornata noi li usiamo, e soprattutto i bambini, cioè bisogna assolutamente moderarne l'uso. Cioè lui dice: non è che non si possono usare, per tante cose sono positive, ma bisogna moderarne l'uso.
0: Bene, bene, va bene,
1: perfetto.
0: Allora,
1: grazie Italia,
0: ci riprendiamo per sabato
1: prossimo, e riporteremo questo tema delle vacanze, ok?
0: Va bene.
1: Grazie mille, buona giornata. Grazie. E buon weekend, e ci vediamo sabato prossimo.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

Benvenuti a Sabato Italiano, un'ora di autentica musica italiana dedicata al giorno che più di ogni altro abbiamo imparato ad aspettare. Questa programmazione è confezionata per noi dall'amico Vincenzo Iaconi. Il sabato è una promessa, il pomeriggio che sembra non finire mai, è la sera in cui si esce senza sapere bene dove si andrà, è una macchina che parte, una città che si accende, un appuntamento, un amore, una festa. Ma il sabato è anche nostalgia, perché ogni sabato porta con sé il ricordo di altri sabati, quelli della giovinezza, delle prime uscite, dei primi amori, delle pazzie, delle balere, dei locali, delle automobili con la radio accesa. E allora facciamo una cosa semplice: lasciamo parlare le canzoni. Da Mina a Baglioni, da Sergio Caputo a Ron, da Lucio Dalla fino a Jovanotti. Questa è Sabato Italiano. E per cominciare torniamo indietro fino al 1961. Mina cantava il sabato come una notte sospesa tra luci, città e sogni. Il pezzo si chiama Sabato Notte. Era il 1961 e già allora il sabato sera aveva qualcosa di speciale, qualcosa che sembrava trasformare le città, da Milano a Roma, da Parigi a New York. Il sabato diventava una piccola fuga dalla settimana trascorsa. L'ascoltiamo allora, Sabato Notte, pezzo della grande Mina.

Qualche anno dopo questa canzone, Mina tornò ancora a parlare di questo momento particolare della settimana, non più soltanto una notte, ma un'intera parentesi della vita. Ascoltiamo Mina con Sabati e Domeniche.

0: D.O.G.
1: E continuiamo con il nostro sabato italiano. Dal sabato degli anni 60 passiamo a un altro grande protagonista della musica italiana che abbiamo appena ascoltato, Bruno Martino. Il suo è un sabato più elegante, più intimo, un pianoforte, una voce e una sera che comincia lentamente, perché non tutti i sabati sono fatti per ballare. E arriviamo invece a una delle canzoni che ha trasformato il sabato in un'immagine della musica italiana. Claudio Baglioni pubblica nel 1975 Sabato pomeriggio, titolo dell'album è anche uno dei suoi brani più celebri, ma quello di Baglioni non è il sabato della festa, è il sabato dell'attesa, aspettare qualcuno, aspettare un incontro, aspettare che qualcosa accada, perché forse il sabato è bello proprio per questo, perché prima ancora di viverlo lo abbiamo già immaginato. L'ascoltiamo.

Dal romanticismo di Baglioni facciamo un salto negli anni 80. Il sabato cambia ritmo, diventa più diretto, più pop, più spensierato. E Gianni Bella gli dedica semplicemente una canzone che si chiama proprio come il nostro programma, Sabato. E questa è anche una piccola regola della radio: quando una canzone ha il titolo giusto, non serve aggiungere altro. Vai!

E andiamo avanti allora con il nostro sabato, che come sempre ha una sigla specifica e della quale adesso vi parleremo. Siamo nel 1983, Roma, locali notturni, ironia, jazz, cocktail, personaggi improbabili e una fotografia molto particolare dell'Italia di quegli anni. Arriva soprattutto una delle canzoni più riconoscibili dedicate al nostro giorno preferito.

0: Bene amici, eccoci tornati, questo è veramente, come ci diceva Vincenzo, un pezzo davvero simbolo, no? Del sabato italiano, sicuramente. Dopo il sabato elegante di Mina, quello romantico di Baglioni e quello ironico, abbiamo detto, di Sergio Caputo, arriviamo a un altro sabato, quello di Ron, un sabato più inquieto, più adulto. Fatto di emozioni e desideri e quella strana regia che arriva quando finalmente la settimana è finita. Nel 1992 Ron pubblica Sabato Animale. Eccola.
1: In Barbagia saranno comunque
2: il Giovanni la Briga
3: con la pubblicità. Grazie.

E se c'è una cosa che il sabato ci insegna è che non dura mai abbastanza. Arriva, lo aspettiamo per tutta la settimana e poi quasi senza accorgercene siamo già dall'altra parte. Sabato, domenica e improvvisamente lunedì. Rosalino Cerramare, in seguito Ron, aveva raccontato proprio questo viaggio con una canzone del 1973, da sabato a lunedì. Eccola qua.

Il sabato però bisogna dire non è soltanto festa, può essere anche solitudine, periferie, amici, locali, notte, e qui entra in scena uno dei grandi narratori della musica italiana, Lucio Dalla, nel suo Dennis, scusatemi, tratto da Cambio del 1990, e sabato sera diventa una storia di ragazzi locali e vita notturna, è un'altra faccia del sabato italiano, quello meno romantico e più vero.

sono passati decenni eppure il sabato continua ad avere lo stesso potere. Cambiano le automobili, cambiano i locali, cambiano i telefoni, cambia il modo di incontrarsi. Ma quando arriva il sabato, qualcosa dentro di noi sembra sempre dire: adesso comincia davvero il fine settimana. Nel 2014 Jovanotti prende proprio questa sensazione e la trasforma in una canzone moderna, colorata e piena di energia. Il pezzo si chiama Sabato.

Bene amici, siamo arrivati all'ultima canzone della nostra scaletta. Vogliamo portarvi ancora una volta indietro nel tempo, un sabato particolare, non quello di agosto, non quello di dicembre, un sabato d'aprile di Irene la Medica, una storia d'amore che comincia quasi per caso e che, come spesso accade nelle canzoni, cambia tutto. È una scelta un po' meno scontata rispetto ai grandi classici che abbiamo ascoltato questa mattina, ma sabato vuole essere anche questo. Di scoprire canzoni che magari non ascoltavamo da tempo. Ascoltiamo allora Irene la Medica con Sabato d'aprile, brano pubblicato nel 2006. Eccolo qua.

E siamo arrivati alla fine di questa ora. Abbiamo attraversato più di 50 anni di musica italiana, dal 1961 al nuovo millennio. Abbiamo incontrato Mina, Bruno Martino, Claudio Baglioni, Gianni Bella, Sergio Caputo, Ron, Lucio Dalla, Jovanotti, Irene Lamedica, artisti diversi, generazioni diverse, stili diversi, ma una parola capace di unirli tutti: sabato. Il sabato dell'attesa, il sabato dell'amore, il sabato della notte. Sabato degli amici, il sabato della provincia, il sabato delle grandi città, il sabato che sembra non arrivare mai. E quello che invece passa troppo velocemente, forse è questo il segreto del sabato: per qualche ora ci permette di sentirci un po' più liberi, di divertirci, vestirci diversamente, di uscire, innamorarci, di fare tardi, di telefonare a qualcuno che non sentiamo da mesi, di salire in macchina senza una destinazione precisa, semplicemente di restare a casa con una buona canzone alla radio. Perché alla fine il sabato non è soltanto un giorno della settimana, è uno stato d'animo. E quando la musica è quella giusta può durare molto più di una notte. Grazie allora per aver ascoltato questa nostra ora di musica italiana, in questo caso confezionata per noi dal bravissimo Vincenzo Iaconi. Buon sabato e soprattutto che sia un sabato da ricordare. E noi chiudiamo con un altro pezzo dedicato al sabato di Marco Guazzone e Stag. Si chiama Sabato Simpatico. Con questo vi salutiamo.

0: compagnia.
1: Buongiorno amici e buongiorno cara musica italiana ed internazionale. Grandi novità che scopriremo insieme in questa programmazione del sabato, sempre piena di belle uscite discografiche grazie alla selezione del nostro Vincenzo Iaconio. Si fa sentire molto forte la nostra radio sveglia oggi, ci risveglia proprio un ricordo musicale molto molto bello di un pezzo delicato che parla di amore ma anche di sofferenza, lontananza e soprattutto di memoria. Si chiama Gocce di memoria. Giorgia.

Tappo anche le aggrade anche senza un'anima in giro. Sto a cazzo il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

Miley Cyrus, Let's Get Married, sotto il mononimo Miley, la popstar pubblica una traccia pop romantica, sognante e meravigliosamente edonistica, tratta dall'album Bass Persuades. Nel testo canta il desiderio di un amore duraturo, mostrandosi autentica, vocale e totalmente libera. In apertura c'erano invece 22 Simba insieme a Saif con Ne Vale la Pena. Estratto dall'album Miria, questa traccia rappresenta una deviazione poetica e intima rispetto ai binari tradizionali della scena urban. La collaborazione funziona ed è meravigliosa, è un pezzo d'amore maturo, privo di sovrastrutture, sorretto da un tappeto sonoro fresco che alleggerisce la narrazione. E torna lui, il re degli stream, il re dei concerti, il re di tutto. Ultimo, torna con tutto, scritto all'alba subito dopo il concerto a Tor Vergata. Il brano mette a nudo l'anima di Nicolò. Invece di autocelebrarsi, firma un manifesto sulla maturità e sul contrasto tra il successo di massa e la solitudine interiore. È un pezzo potente, graffiante e malinconico, al punto giusto.

Ma Luma e Shakira, agua, questa quando questa coppia si unisce il ritmo è assicurato, ma l'effetto è già sentito dietro l'angolo. Un pezzo reggaeton un po' platino fresco, pensato esclusivamente per i club e le radio. Shakira porta il suo confondibile timbro sensuale e Maluma fa il suo dovere della teen lover, senza però aggiungere nulla alle loro carriere. Prossimo pezzo segna il ritorno di Cesare Cremonini con Paparazzi. Cremonini spiazza tutti e spoglia della maschera della pop star istituzionale. Il singolo sfoggia un suono garage rock ruvido, adrenalinico, squisitamente British, supportato da una band eccezionale. Cesare morde il sistema mediatico con un'ironia tagliente, un ritorno esaltante a volumi altissimi. Eccolo.

Annalisa e Madame, amica, un duetto sulla carta esplosivo, l'unione tra la precisione pop millimetrica di Annalisa e la struttura viscerale obliqua di Madame crea un contrasto interessante per esplorare le dinamiche dei legami femminili. Funziona anche se attratti dall'impressione che nessuno abbia voluto invadere troppo il terreno dell'altra. Torna anche Malika Ayane, l'abbiamo già ritrovata con Detto Tra Noi, è andata così, torna a fare quello che le riesce meglio, rivestire la malinconia con un'eleganza sopraffina. La produzione fluttua tra una delicatezza acustica e sfumature elettroniche retro, la sua interpretazione vocale è magnetica, ricca di chiaroscuri, non è un brano da primo ascolto, ma è un brano sicuramente che cresce nel tempo. Lo ritroviamo qui su Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

Chiudiamo con la novità di Robbie Williams e Miss Monique, Beauty in Us. Robbie Williams continua a esplorare la musica elettronica unendo le forze con la regina della Progressive House, Miss Monique. Il contrasto tra la voce magnetica di Robbie e l'atmosfera ipnotiche profonde e sintetiche della DJ ucraina crea una traccia da viaggio mentale pazzesca, una scommessa vinta. Con questo vi diamo il via, vi diamo il benvenuto nel weekend e naturalmente ci ritroviamo lunedì con tante novità. Grazie a tutti, grazie a Vincenzo Iaconi e buona giornata.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Shake that. Radio Giulianova @libero.it.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gustand Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione della Radio G Notizie di Radio G Giulianova. Pronti ad addentrarci in quelle che sono le notizie che riguardano la nostra città, la nostra regione e l'Italia, il mondo e l'Europa. Andiamo a vedere nello specifico cosa accade. Purtroppo a Giulianova c'è il fiato sospeso per la scomparsa di un 49enne giugliese, Antonio Ridolfi, sub scomparso il dolore della mamma, almeno restituitemi il corpo. Fratellini allontanati, l'appello dei genitori, ci dicano dove sono i servizi sociali in azione a Lanciano. Trasporto aereo e risoccorso, spunta la ditta e l'appalto sale a 25 milioni. A Pineto insegue la ex con una pistola, sessantenne aspetta la donna fuori dal lavoro, la blocca con l'auto e la minaccia, arrestato. A Teramo il questore ammonisce un uomo che spia la compagna con un GPS messo in auto. Carburanti, l'Abruzzo e H2O. In regione diesel a 2,56 euro al litro, la speranza è l'idrogeno verde, tra caro gasolio e speranza per il futuro. All'Aquila il riconoscimento, Giustino Parisse diventa cavaliere, oggi la cerimonia. Teramo, l'indagine sui fondi e teatro comunale, l'inchiesta sotto l'esposto della minoranza e poi il tunisino al GIP colpito per vendetta per il tentato omicidio e poi a Prato Lapelini auto danneggiate lungo la 25, c'è l'ipotesi Sassi. Calcio, Serie D, Teramo Giulianova, sale l'attesa, domani il derby al Bonolis, previsti oltre 6.000 spettatori. Blitz a Velletri, operazione antidroga coinvolta anche Teramo e poi giro d'Abruzzo, Wakelin fa lo show, vince la tappa e trionfa. Entriamo nello specifico allora delle nostre notizie. Caro carburanti, il caso a Città Sant'Angelo, il diesel sfiora i 2,56 euro al litro, muoversi è un privilegio. Impennata una stazione di servizio, ma i prezzi salgono alle stelle ovunque, l'Abruzzo leggermente sotto la media nazionale, all'Aquila la media si abbassa. Tabarelli, l'intervista al presidente di Nomisma Energia, la benzina rischia di arrivare a 2,50 euro entro Natale. Il caro energia, la possibile alternativa, elettricità a impatto zero, l'idrogeno verde è il futuro, l'Abruzzo ci sta puntando. Il ricercatore del CNR Zinilli di Nerito di Crognaleto ha studiato la nuova fonte, oggi conviene solo sui mezzi pesanti, ma presto il prezzo di mercato crollerà. Il trasporto dei feriti e il soccorso, spunta la ditta e l'appalto sale a 25 milioni. Dopo due gare deserte è il rischio stop, il servizio affidato a Eli Italiana di Roma. Più miopi a causa del digitale, nei bimbi prevenzione cruciale. La vista al tempo della tecnologia, l'intervista al presidente dell'Associazione Nazionale Miopia Mastropasqua, i danni non sono provocati dall'uso in sé, ma da quello prolungato. È necessario limitare l'uso di smartphone e tablet. Servizi sociali in azione a Lanciano, nuovo caso, fratellini allontanati da casa, non sappiamo dove sono, il papà sono a pezzi e i legali chiedono l'intervento delle istituzioni. Il 49enne di Giulianova scomparso, Antonio Ridolfi, sub disperso, la madre disperata, almeno restituitemi il corpo, la donna non si dà pace per il figlio Antonio Ridolfi, scomparso nelle acque dello stretto. Le ricerche proseguono senza sosta, nelle ultime ore sono arrivati anche sommozzatori di vigili del fuoco di Napoli. La nuova forza in regione, Menna, con Progetto Civico Italia, torniamo ad ascoltare la base. Il consigliere regionale ha deciso di aderire al movimento dell'assessore Alessandro Onorato, questo centro-sinistra è diventato elitario, ma non lo abbandoniamo, saremo un valore aggiunto. Costa Teatina, da Messina spunta la proposta di legge per cancellare il parco, a firmare il deputato siciliano Francesco Gallo del Partito Sud, che chiama Nord, il referente regionale del movimento, il sindaco di Torino di Sangro, Di Fonso.

0: andiamo avanti con le notizie che riguardano la nostra provincia. Andiamo a Teramo, codice rosso, i nuovi casi di violenza. Insegue l'ex con una pistola, a Pineto arrestato un 60enne, a Teramo 58enne nei guai per un GPS sull'auto della moglie. Un'altra notizia che volevamo leggere qui, ecco l'accoltellamento di via Pannella, sempre a Teramo, il tunisino colpito per vendicare mio cugino. L'opera da 10 milioni di euro, il teatro comunale, fondi pubblici, l'inchiesta partita da un esposto, il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia presentata all'ex candidato sindaco Antonetti, al centro degli accertamenti 450.000 euro per indennizzare il negozio di abbigliamento. Sempre a Teramo, scoperto giro di droga tra Velletri e Teramo, una guardia di finanza ha eseguito 6 arresti e sequestro di cocaina, terreni e quote societarie. Il progetto quartiere Cona e i lavori per la piazza non partono, l'Enel non ci riconsegna l'area, l'ex centrale elettrica è stata smantellata e il terreno deve essere trasformato in uno spazio di socialità. L'assessore attacca, abbiamo sollecitato, comportamento e ritardi dell'azienda sono inspiegabili. Isola del Gran Sasso, niente diretta web del Consiglio e scontro, l'opposizione va all'attacco della maggioranza per la bocciatura della mozione. Con le dare alla scuola di Ornano, la materna va riaperta al più presto. La società che cambia, sempre a Teramo, iniziativa della CGL, sportelli sociali gratuiti a sostegno della fragilità. In provincia aumentano gli anziani soli, crollano le giovani coppie residenti, in un mese 100 richieste di aiuto per pensioni, casa e salute nei punti SPI. Troppe differenze tra gli ospedali, per Italia Viva c'è carenza di personale nei presidi provinciali rispetto al Mazzini. Nereto, la sanità territoriale, casa di comunità al traguardo, primi servizi già da ottobre, lavori quasi ultimati nella struttura che ospiterà ambulatori di cure primarie e specialistiche. L'obiettivo è quello di portarci anche il servizio di vaccinazione che ora si trova in via Boccaccio. Martinsicuro, ponte ciclopedonale sul Tronto, apertura a inizio del nuovo anno. E poi a Corropoli la petizione contro l'antenna Iliad, comitato cittadino contrario all'installazione appunto vicino alle scuole. Silvi, il cantiere mai avviato, demolizione al palo, lavori fermi dell'ex villaggio del Fanciullo, le opposizioni temono la perdita di finanziamenti per la vice sindaca Di Marco, proroghe in arrivo, il progetto prevede la riqualificazione dell'area con il recupero dello storico parco, nuove luci e percorsi. Sempre a Pineto, rete elettrica, avvia i lavori per potenziarla, gli interventi dal quartiere dei Poeti e interesseranno diverse vie, dureranno 180 giorni. Pignoli riprende il posto in giunta, la gente fraintende e denuncia. L'intervista all'assessore di Forza Italia, dopo l'accusa di voto di scambio a Pescara, dimesso dopo l'inchiesta per corruzione elettorale, è stato reintegrato. Torno ad aiutare le persone, intorno a me tanta solidarietà, ma ho voluto proteggere la mia famiglia. Ponte del Mare, risorse mai assegnate, Masci replica ad Alfonso sui 2,5 milioni per la manutenzione. I progetti non sono stati finanziati. I migliaia al funerale dell'imprenditore De Cecco, l'addio tra le biciclette, un uomo che ha lasciato il segno. I ciclisti di Nuvola Gialla sollevano le ruote per accogliere il feretro nella chiesa di San Rocco, il dolore dei figli sei stato un punto di riferimento, le autorità, Giampiero, umile e generoso. Monte Silvano, la tassa sui rifiuti, date e novità, Tari scatta il conguaglio, le tariffe in lieve calo, ecco chi ha l'agevolazione, sono in arrivo i bollettini, soglie 6 più alte per invalidi e anziani soli, la consigliera Natale lancia l'allarme sul mancato incasso. E sempre a Monte Silvano aprono le iscrizioni per il servizio mensa, si parte il 1 ottobre, le domande solo online per i nuovi, i passi da 2 fino a 4,70 euro in base al reddito. E poi a Monte Silvano benessere e terza età, di mai l'incontro con gli esperti. L'Aquila, terzo caso in poche settimane, cade mentre lavora in rianimazione. Altro grave incidente in un'azienda di inerti della Subequana, un operaio straniero di 35 anni ricoverato in condizioni critiche. Ruggero, l'ultimo abbraccio a Colle Maggio alle ore 15.30 all'Aquila, funerale del rugbista vittima di un incidente stradale sulla Mausonia. Sul Mona, droga, caramelle gommose alla MDMA. cambia il mercato delle sostanze, nel blitz dei carabinieri spuntano chetamina e polvere rosa. Una vita da cronista, l'onorificenza a Giustino Parisse, cavaliere della Repubblica, 40 anni tra storia e racconto. Questa mattina in prefettura la consegna di riconoscimento allo storico giornalista del centro, premiato un lungo percorso umano e professionale intrecciato con il terremoto dell'aprile 2009, dove il giornalista appunto perse anche dei cari. Avezzano, il festival al via Marsicaland, 50 aziende e un territorio che fa squadra, taglio del nastro per la terza edizione, 3 giorni di eventi, cultura, corteo, identità e produttori locali, convegno a più voci sul futuro delle aree interne tra sviluppo economico e prospettive di rilancio. Pratola Peligna, paura sull'autostrada, auto danneggiate lungo la 25, l'ipotesi del sasso dal cavalcavia, colpito un parabrezza e un'altra vettura sfiorata, nessun ferito, segnalato l'episodio alla polizia stradale, il racconto della donna alla guida, improvvisamente ho sentito un missile che mi veniva addosso. Si ferisce da solo, in colpo un 21enne, sempre a Sulmona, la movida violenta vive anche di calunnie smascherate con i filmati. Proteste sulla Sulmona L'Aquila, il comitato pendolari chiede garanzie su corse sostitutive, ritardi e sicurezze. Sempre a Sulmona, adolescente giù da una scala, gesto volontario tra le ipotesi, ricoverato al Bambin Gesù. Ci spostiamo a Chieti. Si droga con gli amici davanti ai figli piccoli e picchia la compagna. Un 54enne terrorizzava i bimbi, vostra madre farà una brutta fine, il giudice resti lontano almeno 1 chilometro da lei e dai minori. Chieti, preso con la chetamina, caccia ai fornitori, obbligo di firma per il 20enne arrestato con hashish, marijuana, il potente stupefacente sintetico. Sempre a Chieti, notte gialla, Chieti Scalo c'è Alex Britti, gli eventi a partire dalle 17, il concerto clou comincia alle 22 a Piazza Marconi, è un evento da non perdere. Andiamo ad Ortona, anziano colpito da un camion è grave, incidente in centro per un pedone di 83 anni trasportato in ambulanza a Pescara dove è stato intubato. Il ritorno delle navi da crociera per Cortona conferma la stagione 2027, 10 nuove toccate al porto, attesa ancora l'Artemis della Grand Sea Cruise, il primo approdo a marzo, l'ultimo a novembre, l'annuncio della fiera del settore Las Palmas, Carloni, così ci facciamo conoscere nel mondo. La Val di Sangro Expo fa il pieno. Stellantis se non chiude, vuole essere ancora il motore di testa. Manca il responsabile delle risorse umane dell'azienda, rassicura la platea. Secondo giorno di fiera tra studenti, operatori ed esponenti politici. Bene, andiamo a vedere le notizie sempre che arrivano dall'Abruzzo, ma questa volta quelle riportate dall'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero. A Sulmona, tragedia sfiorata in autostrada, un sasso lanciato dal cavalcavia, e poi a Pescara, donne rapinate in strada, la polizia recupera una macchina, dovrebbe essere stata usata durante alcuni colpi. Di corsa in pigiama per aiutare i bambini, il sostegno a chi è ricoverato. E poi il festival diffuso dell'agroalimentare Avezzano al via 3 giorni di Marsicaland, mentre uno nello specifico delle notizie. Dal cavalcavia della 25 è lanciato un oggetto, colpite 2 macchine. Poi un'esperienza a 2000 km con un carretto e lungo viaggio di Nino da Bagheria. Pescara, donne rapinate in auto, trovata la 500 bianca, indagini su una coppia, la polizia individua una delle macchine usate grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, aumentati i controlli nelle zone indicate con maggiore rischio. L'intervento, via dei Bastioni, rissa tra 40 stranieri, spuntano coltelli, 2 in ospedale. 3 minori aggrediscono un coetaneo sul lungomare, niente locali per 2 anni. Sicurezza e più telecamere in città e altri 17 comuni. Rancitelli, scuola chiusa, ostaggio del degrado, non è più tollerabile, residenti dell'edificio abbandonato a se stesso, occupato in modo abusivo. Santilli, opere di muratura per chiudere accessi in attesa di decidere della destinazione. L'evento, sorrisi, pigiami e tanta solidarietà, un aiuto per i bimbi in ospedale. Manoppello, la nuova sede del 118 diventa una postazione operativa H24. E poi l'intervento, asfalto rifatto, luce più sicurezza, così via Parati cambierà volto. L'Aquila, fuochi d'artificio sparati fuori dal carcere minorile, ora scattano le indagini. Il video diffuso sui social del gruppo Campetto Occupato di Giulianova, Nardella del sindacato della penitenziaria, così si mandano messaggi ai detenuti. la richiesta controlli rafforzati all'esterno è un episodio che deve far pensare. L'operazione antidroga fugge durante il controllo dei vigili urbani, trovate 39 dosi di cocaina per lo spaccio. E poi 9 martiri, la città ricorda l'eccidio del 1943 col programma delle commemorazioni che si terrà mercoledì con le cerimonie che cominceranno nel cimitero monumentale per terminare a Colle Birincioni. Viabilità dell'Alto Aterno, sia i lavori sulla provinciale al via lunedì cantieri per riasfaltare la SP30 e la SP105 a Cagnano Miterno, spesa complessiva 800.000 euro, interessate anche le diramazioni. Sanità, dialisi, arriva la tecnica innovativa che migliora la vita delle pazienti, obiettivo eliminare il prurito uremico, il nuovo metodo sarà presentato in un congresso in Indonesia. Maxi sequestro in casa, coca, ketamina e MDMA. L'indagine è nata dalla vendita di una dose di cocaina a Sulmona, un presunto cliente, accertamenti in corso su provenienza e destinazione materiale trovato. A Capistrello casa svaligiata, il furto mentre sono in vacanza. Celano, 3 anni per tentata rapina ed estorsione, pestò un uomo per un debito di droga. Chieti, Palazzo d'Achille, droni per fare rilievi e indagini, al via la fase propedeutica al progetto, l'assessore Febo il cantiere nel 2027 per risistemare le strade, affidato appalto da oltre 1 milione, primi lavori a fine mese. Poi Notte Gialla, una mega isola pedonale, lo scalo che si snoderà per 3 chilometri. All'Università d'Annunzio, professioni sanitarie, boom ai corsi di laurea, 1700 ai test d'ammissione. E poi bimbi portati via dai genitori, scatta l'appello a Mattarella, Lanciano, gli avvocati del papà Pietro Loffredo scrivono anche a Meloni, il sindaco Paolini, intervento urgente deciso dagli uffici. Famiglia Lesbosco, lo psichiatra Cantelmi, i piccoli manifestano sofferenza a scuola. E poi a Mozzagrogna spunta il virus usuto delle zanzare, rari sintomi neurologici sull'uomo. Teramo, nuovi aiuti dal comune, le mamme in difficoltà, contributo da 2.000 euro, misura contro caro vita, precarietà e forte calo delle nascite sul territorio, la seconda tranche di risorse dopo il boom, richieste ricevute dagli uffici. Teatro Romano, c'è il via libera per la fase finale del progetto, sarà un bene vivo della città. Andiamo ad occuparci sempre dell'Abruzzo, ma in questo caso delle notizie che riguardano lo sport. Pescara, l'ostacolo vado per Boucher vietato fallire, il tecnico punta sul cambio modulo, rientra Letizia, qui il portiere Uyakai. Serie D, domani l'attesissima sfida alle ore 15, Teramo Giulianova, e febbre da derby, e i biancorossi con il dubbio Bongarello affrontano i giallorossi in piena crisi. Al Bonolis previsti oltre 6.000 spettatori. Partita stupenda, spero vincano i biancorossi, il fantasista Margarita ha giocato con entrambe le maglie, questa è una sfida dal sapore speciale. Sempre per la Serie D, la quarta giornata, l'Aquila all'esame con Ancona, Gasperoni siamo pronti, rossoblù domani attesi al Del Conero, assenti per infortunio a metà e Sforza, il centrocampista, questa è una di quelle partite che non vedi l'ora di giocare. Lanciano, oggi torna anche l'Eccellenza, Torrese Ponte Vomano, apre la terza giornata. Con le notizie che riguardano lo sport chiudiamo ufficialmente la pagina dedicata alle notizie che arrivano dalla nostra regione. Tra poco andremo a fare un giro appunto sulle novità che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto per voi qualche piccolo consiglio per gli acquisti e poi torniamo qui ancora con le nostre notizie.
1: Asso di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
2: accendi il televisore al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
4: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
5: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora, nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
6: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
7: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: No, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
13: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
14: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Allora, volevo ringraziare, prima di addentrarci nello spazio dedicato alle notizie internazionali, nazionali e internazionali, che come ci ha inviato Vincenzo Iaconi, come ci segnala Vincenzo Iaconi, Sandro Mazzola, leggenda del nostro calcio, è morto a 83 anni. Da tempo lottava contro una malattia, emblema della grande Inter, bandiera della nazionale, si è sempre conquistato tutto da solo, onorando il nome del papà Valentino. Mazzola, bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale, è morto, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nero-azzurra, ha scritto l'Inter nel messaggio di addio, elencando i suoi successi: 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A, in Coppa dei Campioni, secondo nel Pallone d'Oro 1971, questo è il suo ritratto firmato da Carlo Baroni. Quindi lutto nel mondo del calcio. Bene, prima di continuare con le notizie appunto che arrivano dall'Italia e dal mondo, volevo ricordarvi che oggi al CUS alle ore 21 verrà presentato in anteprima il nuovo cortometraggio della regista, attrice e doppiatrice Cristiana Esposito. Cristiana, come sapete, è un talento di casa nostra, è una Giuliese Doc, noi siamo molto fieri naturalmente di ospitare i suoi lavori. L'anno scorso ci ha presentato il cortometraggio Antonio e il suo mare, che raccontava appunto la storia di questo anziano, appunto Antonio, innamorato del mare, che ogni giorno con la sua sediolina si metteva in riva al mare. Ci ricordava un po' la storia del vecchio e il mare, il nostro caro Pasquale, liberamente naturalmente ispirata a quella storia molto molto molto bella, con grandi attori tra cui il compianto Ermanno De Biagi, che è scomparso proprio quest'anno, Marta Jacopini e quant'altro, è la stessa Cristiana Esposito, Alessio Cherubini. Quest'anno Cristiana ci porta nel mondo, in un mondo femminile, un mondo fatto di coraggio, di sacrificio, anche di dolore, di perdita, di distanze, ma anche di grandissima forza e senso ovviamente di protezione e di appartenenza, ispirandosi a quello che è per noi un emblema dell'Abruzzo, un antico gioiello, che è quello della Presentosa. Il titolo infatti del nuovo cortometraggio è La Presentosa. All'interno di questo, di questa produzione cinematografica molto ben fatta, tra l'altro, oltre a Cristiana Esposito e all'attore Alessio Cherubini, lavorano anche come protagonista una sorta di enfant prodige del mondo del cinema, ovvero Sara Ciocca, che tra l'altro questa sera sarà alla prima, e Marta Jacopini, ma scopriremo poi stasera tutto il cast di attori e anche il cast tecnico, molto molto valido, tra i quali compaiono nomi del calibro di Riccardo Cimino, grandissimo compositore ovviamente di musiche e di colonne sonore, vincitore di tantissimi premi, insomma poi ne parleremo, e poi anche maestri della bellezza come il key makeup artist Vasco Bruno Tarallo, anche lui un truccatore, un make-up artist del cinema, ha truccato Julia Roberts, Rita Ora, Iman, moglie di David Bowie, Sabrina Ferilli, Vanessa Incontrada e tantissime tantissime attrici, e poi anche tanti altri nomi, tanti altri protagonisti che scopriremo proprio questa sera. Vi ricordo che per assistere era necessario prenotare, quindi alla prima di questa sera c'è tutto esaurito, ma domani ci saranno 2 orari di proiezione, sempre al Cursal, uno alle 18.30 e l'altro alle 21, e lì potete ancora prenotare. Trovate il modo con cui prenotare o sulla pagina Facebook La Presentosa Film, oppure sulla pagina del Colibrì Onlus, Questo cortometraggio è una produzione firmata Citigas Coop insieme in coproduzione appunto con Di Silvestro SRL, Mucciconi Group e Colibri Onlus. Io prima di passare ad altro vorrei farvi ascoltare e vedere appunto il trailer de La Presentosa.
2: Sta nascendo, vai! Oh, nascendo, vai! Oh,

Ebbene, ci vediamo quindi al Kursaal questa sera per chi ha prenotato questa sera e poi domani in due orari. Ricordiamo ancora che c'è la possibilità di poter prenotare per gli orari di domani. Entriamo nello specifico delle notizie, prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero, orrore social a Roma, shock in classe, a 13 anni accoltella la prof, il ragazzo filma l'aggressione in diretta, docente salvata da uno studente congolese, non è grave. Attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides a Roma che chiede più fondi, Houthi colpito, caccia italiano. Attacco a una base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto, nessun ferito, la fregata Bergamini scorta un mercantile. E poi economia di gestione risorse naturali, bollo auto, faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR, poi Movimento 5 Stelle sul programma No Armi a Kiev. Campidoglio, Oriana Meloni, Rampelli, figura autorevole. Entriamo nello specifico. 13 anni, accoltella la prof, shock in classe a Roma. Il raid annunciato sui social. Occhiali da soft air e telefono sul casco per trasmettere in diretta. Il ragazzo ha ferito la docente con tre colpi, a fermarlo un altro studente. La donna portata in ospedale e medicata con 7 giorni di prognosi. Il sindaco, siamo vicini a lei e alla comunità scolastica. Il profilo, la sua ossessione per i filmati violenti, caccia all'istigatore delle community, minuto e taciturno, l'adolescente aveva pianificato tutto, in passato aveva preso a calcio un monumento per una donna uccisa. La tragedia evitata, il compagno di scuola, eroe, stavano scappando tutti, l'ho disarmato e bloccato. Il ragazzo di origine congolese senza genitori in Italia vive in una casa famiglia. Mentre lo portavano via, l'ho sentito urlare con orgoglio il suo nome e cognome. In una mano stringeva lo spray al peperoncino, nell'altra una lama di 23-24 centimetri, la prof, una brava. Troppa rabbia covata, ora lo abbraccerei, credo negli angeli e chi mi ha salvato lo è. L'intervista all'insegnante vittima dell'aggressione, quel ragazzo non era più lui, i segnali sono stati sottovalutati. Si è voluto vendicare per il debito di storia i miei post sulla rimigrazione, con me in classe non me ne è mai entrata la politica. Stragi a scuola e violenze, la galassia nera dei social, dove nasce l'odio per i prof? Nei canali seguiti dal giovane accoltellatore, aggressioni agli insegnanti ed esaltazione per gli autori della sparatoria di massa, un fenomeno che nessun divieto purtroppo riesce a fermare. L'intervista a Giuseppe Valditara, i genitori controllino il telefono ai figli, sul web si insegna anche ad uccidere. Andiamo nel mondo invece, attacco Houthi a una base saudita, colpito un caccia italiano, Roma chiede più fondi e navi, un nostro Eurofighter F2000 danneggiato durante un raid nell'area di Taif, Crosetto, nessun ferito, la fregata Bergamini scorta un mercantile al Beleb Maneb. Allerta droni a Copenaghen, Parigi pronti a rispondere, raid sulle elezioni a Mosca, Macron incontra i candidati alle presidenziali, un piano per difenderci dagli attacchi, 3 giorni di volo in Russia, Putin attacca l'Europa, i suoi elettori non vogliono la guerra. Trump annuncia l'intesa con la Danimarca, garantiremo la sicurezza della Groenlandia, Copenaghen conferma il Presidente degli Stati Uniti, nessun avversario potrà avere una base militare nell'isola né investimenti stabili. La strategia, il programma del Movimento 5 Stelle, No Armi a Kiev, ma ora si apre la trattativa col PD. La base 5 Stelle vota le proposte uscite da Nova, stop al riarmo dell'Unione Europea, malattia e maternità anche lavoratori autonomi, Schlein ottimista, troveremo un accordo. Di Battista, selfie da casa, sto molto meglio, l'ex grillino, vi racconterò il percorso che devo affrontare. Da Arianna Meloni via libera a Rampelli, sarebbe una figura autorevole per Roma. Invece la puntita di Salvini, dialogo con i nordisti, ma niente concessioni. Domani il raduno sul Pratone, il leader affronta le richieste dei governatori, l'appello al popolo del Carroccio, sia una festa, evitiamo contestazioni, il dubbio Zaia sul palco. Bollo auto, faro dell'Europa, l'Italia difende l'uso del PNRR, sono risorse nazionali, per il governo si possono usare le economie di gestione legate al piano di resilienza, il MEF, la manovra non sarà conservativa, la politica monetaria alza il costo del debito. I messaggi, Ranucci, La Vitola, sparite le chat di un anno dal telefono sequestrato dell'imprenditore, sono scomparse le conversazioni 2020-2021. Investitori al lavoro, ma recuperare i file sarà quasi impossibile. Morta per un intervento al naso, al processo i due chirurghi estetici. Rinvio a giudizio per i medici.

0: medici che operano Margaret Spada a Roma e il legale della famiglia, se avessero usato il defibrillatore al 95%, lei si sarebbe salvata. La tragedia 2 anni fa nello studio di Marco e Marco Antonio Procopio all'Euro, la 22enne si sentì male dopo l'anestesia. Inchiesta sui diplomifici, la pista dietro al proiettile al ministro dell'istruzione. Economia, tassi, la stretta si allarga al Giappone, lo spread della Francia a 100 punti, le borse chiudono in rosso, tensione sui titoli di Stato, il petrolio spinge la corsa dell'inflazione, la BOI porta il costo del denaro ai massimi da 31 anni, ma lo yen cala rispetto alle altre valute. Mercato immobiliare, l'Italia traina l'Europa, il paese sul podio della classifica dell'attrattività davanti a Francia e Germania, gli investimenti cresciuti al 30% in un semestre, nel Lazio 1,8 miliardi, il 14% del totale. Passiamo adesso alle notizie sportive, ecco qua, per la Roma Gasper cerca la 300ª, ma l'Inter è più forte, serve grande lucidità. Roma e la voglia di volare. Svilaz sfida Martinez, scudetto alle porte. Mile Josef, stesso ruolo ma umori diversi. Uno in forma super, l'altro criticatissimo. Il belga cerca l'ennesimo exploit. Lo spagnolo vuole dimostrarsi all'altezza di una squadra top. Rino oltre ringhio. Stasera è biancocelesti a Venezia per continuare a stupire. Il tecnico rivendica i propri meriti. Sono ostaggio del personaggio, ma è un lavoro duro. Uno come me qui non avrebbe mai giocato. L'Italia di Mancini con 9 debuttanti. Il CT convoca 34 giocatori per la National League. Tante novità: il ritorno di Zaniolo e Fratelli Esposito insieme. La prima volta anche per la capodelegazione di Bianchini. Bene, termina qui il nostro spazio dedicato alle notizie, si apre quello invece dedicato alle nostre rubriche. La prima rubrica è quella dedicata, agli auguri che, come di consueto, vi viene offerta da Marcafè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni, Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Bene, andiamo agli auguri. Intanto la rubrica si apre col santo del giorno. Oggi 19 settembre, la Chiesa ricorda sull'altare San Gennaro. Gennaro, vescovo di Benevento, subì il martirio a Pozzuoli nel 305. È particolarmente venerato, lo sappiamo, nella diocesi di Napoli, dove sono costruite le sue reliquie, conosciute specialmente per la liquefazione del sangue. La sua deposizione, il 19 settembre, è ricordata dal martirologio Geroniniano. Oltre a San Gennaro, oggi si ricordano i santi Ciriaco, Emilia e Mariano. I beati sono Giacinto Gonzales e Maria Dolorata Diaz. Facciamo gli auguri allora di buon compleanno oggi. A chi li facciamo? Li facciamo ad Antonio Corradi, a Maria Chiara D'Agostino, a Dornella Di Giuseppe, a Piero Romanelli, a Maurizio Pizzuti, a Daniele Frezza, a Nicola Gori, a Luana Di Francesco, ad Aurora De Iulis, a Roberto Battaglia, a Ida Petrelli, a Tommaso Quartemì. Poi li facciamo ancora a Torino De Vincentis e a Gianni Gasparroni. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari e pubblicati su Piccola Città, che troverete, che trovate appunto, se volete leggere e consultare, sia sul nostro sito www.radiogiornale.net, sia naturalmente sulla nostra pagina Facebook. E la settimana prossima, sempre di domenica, uscirà con il nuovo numero. Qualche piccolo stacco, poi torniamo perché c'è il collegamento col meteorologo Pierluigi Casalena e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Vi ricordo che poi a seguire della Radio G Notizie ci sarà un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla psicologia con la psicoterapeuta Italia Calabrese.
3: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
3: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Yumami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia, ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, noi siamo pronti a collegarci in diretta con il meteorologo Pierluigi Casalena, vediamo un po' che cosa ci dice. Ecco qua.
5: Buongiorno.
0: Ciao Pierluigi, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
5: Bene, sul divano, a vedere la TV addirittura la mattina presto.
0: Con calma, è sabato, insomma, con tutta calma. Allora, che vogliamo dire? Cioè, le temperature sono abbastanza crollate?
5: Sì, diciamo che la previsione del tempo negli ultimi due giorni ha rispecchiato effettivamente quello che poi è accaduto. La mattinata un pochino più calda, la sera ci sono stati dei temporali proprio a cavallo dell'ora di pranzo, che hanno interessato più le aree interne, qui da noi insomma ha fatto poco, insomma qualche millimetro, ma niente di che. Oggi è un'altra giornata instabile, cioè si alternano ancora schiarite e nuvolamenti, però portatevi l'ombrello dietro perché potrebbe esserci qualche rovescio di pioggia così a macchia di leopardo.
0: Quando?
5: Per tutta la giornata, diciamo.
0: Ah, anche in serata?
5: La giornata. Oggi non c'è un orario, mentre gli altri due giorni avevamo dei passaggi proprio. Abbiamo proprio i passaggi perturbati che si vedevano essere proprio intorno alle 8 di sera.
0: Sì.
5: E adesso, oggi invece il tempo è variabile, quindi si alternano schede e nuvolamenti, potrebbe non piovere per nulla, però ci potrebbe essere anche qualche nuvola un pochino più minacciosa che potrebbe scaricare un po' di acqua. Non con un orario definito, perché i modelli matematici ad oggi non vedono. Oggi non vedono la pioggia, però vedono la possibilità che possa accadere.
0: Certo.
5: Domani invece il tempo migliora, insomma domani il tempo è più soleggiato, quindi è una giornata soleggiata dove il sole la fa la padrona, qualche nuvola spassa ma senza il rischio di precipitazioni, e questa situazione ce la porteremo dietro almeno fino a giovedì, dove il tempo sarà più o meno soleggiato, la temperatura sarà in linea con la norma, insomma
0: sì,
5: non ci saranno ondate di calore e quindi insomma si starà bene. Poi probabilmente ci sarà un peggioramento per il fine settimana prossimo, ma ci dovremo tornare perché c'è ancora molto tempo, molta strada da fare, insomma.
0: Okay.
5: Quindi ancora.
0: Quindi tu pensi che non torneremo più alle ondate di calore, ormai sono finite? Insomma.
5: No, assolutamente no, assolutamente no, anche perché gli spaghi a grande distanza, insomma, per 15 giorni danno comunque temperature nella media, o addirittura forse da prossimo fine settimana anche leggermente sotto media. Quindi direi che il caldo intenso è andato, poi non è detto che non a ottobre potrebbe esserci anche
0: l'ottombrata.
5: Giornate di temperature superiori alla media, ma parliamo poi di ottobre, insomma.
0: Insomma, il mare, ciao mare, possiamo dire, insomma.
5: Sì, vabbè, ma le giornate a ottobre sono cortissime, insomma. Cioè,
0: no, dico, per il momento, per settembre, oppure possiamo tentare domani andare al mare.
5: Beh, domani si potrebbe andare, sì, certamente.
0: Tentiamo.
5: Chi sta qui in vacanza ancora, anche la prossima settimana, insomma, fino a giovedì, può andare al mare tranquillamente. Diciamo che non è il caldo fortunatamente intenso che ha fatto quest'estate, non c'è più, quindi
0: certo.
5: Direi che ce la siamo scampati.
0: Sì.
5: I sopravvissuti se la sono scampati.
0: Va bene Pierluigi, allora ti ringraziamo, poi domani ci risentiremo per ulteriori aggiornamenti. Grazie, allora buon fine settimana.
5: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Bene, pronti il nostro almanacco del giorno. Ecco, vedi subito Vincenzo come ci ha messo una frase di Mazzola: nero azzurro e nero azzurro rimane dentro, non puoi tirarmelo fuori, non riesci, puoi fare qualunque cosa, rimane, ma ne levi un po'. ma ne levi un po' e ricomincia da capo e ritorna grande come prima. L'ha detto Alessandro Mazzola, detto Sandro, data di nascita 8 novembre 1942, data di morte 19 settembre 2026, Milano. È stato un calciatore e dirigente sportivo italiano di ruolo centrocampista e attaccante. Con la nazionale italiana è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Oggi è la giornata internazionale del Panda Rosso. Il 19 settembre 2026 si celebra in tutto il mondo il World Marrow Donor Day, ovvero la giornata mondiale del donatore di midollo osseo. In concomitanza con questa data, in Italia scatta ufficialmente la mobilitazione di Match It Now, la settimana nazionale dedicata alla sensibilizzazione e al reclutamento di nuovi donatori di cellule staminali omopoietiche. È l'iniziativa promossa dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue, insieme ad ADMO e alle altre associazioni di settore, vedrà i volontari scendere nelle piazze italiane già in questo fine settimana con emoteche e kit salivari per la tipizzazione immediata. Trovare un donatore compatibile al di fuori della cerchia familiare è un evento rarissimo, accade solo in un caso su 100.000. Per questo motivo ogni singola iscrizione al registro rappresenta una speranza concreta di guarigione per i tantissimi pazienti affetti da gravi malattie del sangue come leucemia e linfomi in attesa di un trapianto. Identikit del donatore: per iscriversi bastano un semplice prelievo o un tampone salivare. La campagna si rivolge ai giovani in buona salute di età compresi tra i 18 e i 35 anni, 36 ancora compiuti, con un peso di almeno 50 kg. Oggi è anche la giornata della libertà del software, la giornata della ginnastica e la giornata internazionale parla come un pirata. E dal 16 al 22 settembre invece il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano, con aperture speciali, camminate, laboratorio all'aperto e attività dei beni FAI, iniziativa nazionale rivolta alla tutela dei luoghi e alla loro fragilità. Dal 18 al 28 settembre poi si celebra la 19esima giornata nazionale SLA, promossa da AISLA per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla sclerosi laterale amiotrofica, a sostenere le persone che convivono con questa malattia e le loro famiglie. In tutta Italia monumenti e luoghi simbolo si illuminano di verde, colore della speranza e della solidarietà. Almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iaconi, le temperature in atto a Giulianova. La temperatura alle 7.51 era di 22 gradi, umidità 83%, livello di comfort caldo, vento 8 km orari. La temperatura massima sarà di 23 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 39 buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è solo tra le 6.47 e tramonta alle 19.09, il culmine alle 12.58, durata del giorno 12 ore e 22 minuti, la luna sorge alle 15.25 e tramonta alle 23.53, fase lunare primo quarto visibile al 54%. Nacquero oggi, 19 settembre 1926, 100 anni fa, Carlo Fruttero, scrittore italiano, con Franco Lucentini firmerà La donna della domenica. 19 settembre 1941, 85 anni fa, Mama Cass Elliot, cantante dei Mamas e Papas, li ascolteremo poi con California Dreaming. 19 settembre 1941, 85 anni fa, Mariangela Melato, attrice Un uomo per bene e Per grazia ricevuta. Accadde oggi la storia in un giorno. 19 settembre 1876, 150 anni fa, negli Stati Uniti l'imprenditore Melville Bissell ottiene il brevetto per la sua spazzola per la pulizia dei tappeti. Il suo modello di battitappeto dispone di spazzole rotanti in grado di catturare polvere sporco e depositarli in un contenitore, oltre a ruote in gomma ed altre migliorie tecnologiche. 19 settembre 1926, 100 anni fa, con l'incontro amichevole tra Milan e Inter si inaugura a Milano lo Stadio San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. In oltre un anno di lavori è costato 3 miliardi e mezzo di lire. La prima rete viene segnata dal milanista Giuseppe Sant'Agostino e l'incontro si chiude sul risultato di 3-6 in favore dell'Internazionale. 19 settembre 1981, 45 anni fa, è di 500.000, scusa, persone, la folla accorsa a New York e dai vari milioni di radio, trascoltatori e telescoltatori per il concerto di riunione per beneficenza del duo Paul Simon e Art Garfunkel a Central Park. Dal concerto poi ascolteremo Mrs. Robinson. 19 settembre 2011, 15 anni fa, l'agenzia di rating Standard & Poor's decide di declassare il credito dell'Italia, portandola da A più ad A a causa del livello di debito pubblico per l'instabilità del governo. Hanno detto: non ho mai cercato di essere una diva, ho sempre cercato di essere un'attrice. La libertà è poter scegliere anche di sbagliare. L'ha detto Mariangela Caterina Velato, data di nascita 19 settembre 1941 Milano, data di morte 11 gennaio 2013 Roma. È stata un'attrice italiana. Incominciò a studiare recitazione sotto la guida di Esperia Sperani, dopo anni di teatro in cui lavorò con Fantasio Piccoli, Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi, esordì al cinema con il ruolo in Thomas e gli Indemoniati, diretto da Pupi Avati. Il successo arrivò negli anni 70 per la partecipazione di un film drammatico di commedie, in film drammatici di commedie di successo, soprattutto per la collaborazione artistica con Lina Wertheim-Müller e Giancarlo Giannini nelle commedie grottesche Mimì Metallurgico, Ferito nell'Onore, film d'amore ed anarchia e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Bene, questo era l'almanacco del giorno con cui chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, vi auguriamo naturalmente una buona giornata e un buon weekend. A risentirci alle prossime edizioni.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e Provincia.

0: Bene amici, eccoci tornati in diretta e diamo il bentornato su Radio Gia, psicoterapeuta Italia Calabrese. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Come
1: stavolta
0: stai?
1: Un po' al fresco.
0: Sì, si sta meglio.
1: Sì, sta meglio.
0: È stata un'estate piena di ondate, la prima, la seconda, la settima, non sappiamo quando finivano queste ondate, però abbiamo avuto conferma stamattina dal meteorologo Casalena che le ondate sono finite.
1: Ok.
0: Quindi per il momento, insomma, sono temperature più umane, se così vogliamo dire. Allora Italia, oggi abbiamo scelto un argomento leggero, noi alterniamo appunto argomenti diciamo un pochino più, come possiamo dire, magari ostici, pesanti da trattare, pesanti ovviamente perché affrontano delle tematiche particolari, e ad argomenti diciamo un pochino più leggeri. Ma prima di addentrarci nell'argomento di oggi, che è comunque molto carino e che rispecchia comunque spesso quello che accade di ritorno da una vacanza, volevo farti una domanda, perché abbiamo seguito tutti quanti inevitabilmente purtroppo il caso di femminicidio di Lorena Isceri, no? Di questo uccisa appunto dal fidanzato, malmenata, sequestrata, rinchiusa in un bagagliaio e poi buttata dal ponte di un viadotto. Una storia terribile. Andando poi avanti con l'inchiesta è venuto fuori che questo ragazzo era in cura da uno psichiatra, addirittura pare da 15 anni, insomma, che fosse in cura da questo psichiatra. Psichiatra che ha rilasciato un'intervista, insomma, ai giornalisti, ecco, dicendo che era stato da lui forse il giorno prima o qualche giorno prima e che non si era, diciamo, sembrava tranquillo, ecco, lui dice così, sembrava tranquillo, era tranquillo. Naturalmente poi sui social pecca anche un po' di ignoranza, perché alcuni commenti insomma peccano un po' di ignoranza, cioè a molti attacchi a questo professionista dicendo che professionista è, capito? E quindi io vorrei che tu intervenissi su questa cosa per porre anche un pochino di chiarezza, no? Da psicoterapeuta appunto.
1: Allora, diciamo che partiamo da una parola che io uso sempre qui, quando noi abbiamo fatto le nostre trasmissioni in questi anni, e che chi ci segue lo sa che io sono tempesto su questo tema, cioè noi dobbiamo osservare i segnali. Questo, ora a prescindere, poi andremo a commentare il lavoro del collega, ma a prescindere, noi dobbiamo osservare i segnali, perché io ho sentito anche la lettura del padre, insomma, quando il padre ha posto le proprie scuse. Scusate. Però i segnali, per noi che viviamo dentro casa o viviamo in ufficio con delle persone multiproblematiche, perché purtroppo lì non è che stiamo parlando. Allora, chi ha problemi nell'area affettiva, insomma, l'abbiamo detto anche l'altra trasmissione, è facilmente identificabile, non è che non si capisce. Cioè, quindi, quando noi vediamo certi segnali, dobbiamo comunque mandare l'allerta, ok? Mandare l'allerta significa, per esempio, che se nostro figlio ha la visita dallo psichiatra, magari il giorno prima lo chiamiamo. Molti colleghi non si fanno contattare per una questione di codice deontologico, ma tanti altri sì, non possono dire cosa stanno facendo col paziente, però possono ascoltare, ok? E quindi perché non fare ad esempio questo passaggio? Perché in realtà lui l'uccisione di questa donna fondamentalmente l'aveva preventivata, ma come tutte le persone che uccidono, ma come tutte le persone che si suicidano, cioè c'è una preparazione a volte che risale anche a mesi prima. Il punto è che ci piace un po' sorridere, ci piace un po' prendere la vita alla leggera. Io mi rendo conto, qualche volta le persone che vivono intorno a me mi dicono: Madonna, ma tu sei pesante, guardi tutto, dice, non ti sfugge niente. E io dico, purtroppo se ci facciamo sfuggire le cose, poi dopo e quelle cose che ci sono sfuggite che poi diventano un problema reale, ok?
0: A questo questo proposito, ti posso dire, posso chiedere questa cosa? Cioè,
1: sì.
0: Può un paziente, no, con queste problematiche, che sta programmando questo omicidio,
1: certo,
0: non essere leggibile al professionista? Fondamentalmente
1: ci può stare,
0: ci riesce?
1: Ci può stare, sì. Ci può riuscire, perché se il grado di patologia è alto, è alta anche la capacità di camouflage, di nascondimento. Io ci ho sempre in mente, io lo dico sempre, un pezzo della mia carriera l'ho fatta 26 anni fa in due case famiglia nel Molise, dove erano stati portati gli ultimi manicomiali di Nocera. E ce n'era uno che era un ladro seriale, e questo regolarmente rubava la roba. E noi regolarmente gli dicevamo: guarda che sono venuti in casa famiglia, hanno detto che tu ti sei rubato gli occhiali, ti sei rubato i soldi, ti sei rubato... E lui era capace di mantenere l'aplomb fino alla fine, no? Questa serietà con la quale lui si dimenava e salvaguardava il suo furto. E c'è un episodio dove abbiamo riso poi un intero pomeriggio, ma in realtà lo racconto perché è molto significativo, dove lui era andato in una famiglia a prendersi il caffè, tipo dopo pranzo, le 2, le 3. Questi ogni tanto li invitavano, quelli del paese erano carini con questi pazienti, no? Quindi ogni tanto aprivano le porte, li facevano andare, li facevano parlare, ci giocavano a carte, insomma. Tempo un'ora è arrivata la signora e ha detto: guarda, c'erano 20 euro in un posto, ma ha detto, lui è andato via, i 20 euro non c'erano più. E quindi noi abbiamo cominciato: ma l'hai presi tu, non l'hai presi tu, ma perché non la smetti a rubare, ma io non rubo, io non bevo, io non faccio niente, eccetera, eccetera. Fino a quando lo abbiamo anche perquisito, no? Ma lui addosso non c'aveva niente, perché abbiamo anche pensato che le avesse potute ingoiare. Poi a un certo punto l'operatore palpa la giacca, e i soldi stavano dentro la giacca, ma sapete dove? Aveva fatto un taglio sotto all'ascella della fodera, quindi aveva tagliato la fodera, li aveva infilati dentro e se li era accomodati in un punto dove la giacca ha le fodere dure, e quindi al primo diciamo massaggio, cioè la prima toccata della giacca, non erano percepibili. E quando poi le abbiamo cacciate le 20 euro, ma questo dopo quasi un'ora, perché cioè era evidente che le avessi prese lui, dopo quasi un'ora lui ci ha guardato esterrefatto e ci ha detto: ma queste ci stavano dentro la giacca, forse ce l'ha messa la signora della lavanderia, capito? Esattamente, poi le 20 euro, va bene. Cioè, queste persone sono anche capaci di camuffare, ed è per questo che quando si trattano di casi gravi, di solito c'è sempre una rete familiare, no? Cioè, di solito si ascoltano anche i familiari, si ascoltano gli amici, cioè ci si crea una rete, perché noi non siamo infallibili, noi professionisti. Abbiamo sicuramente tanti strumenti, poi con l'esperienza ne acquisiamo veramente tanti, ma non è detto che riusciamo a cogliere fino in fondo, ok? Perché il paziente ti dice che ha fatto alleanza terapeutica, ma è un paziente che ha un problema affettivo, quindi ti dice che si fida solo di te, ma in realtà è un paziente che non si fida di nessuno.
0: Senti, poi ti volevo chiedere altre due cose. Quando,
1: non so se ho risposto alla tua domanda, ma insomma,
0: nel caso in cui, diciamo, il professionista si fosse accorto che c'era qualcosa nell'aria, qual è poi l'iter?
1: L'iter è la segnalazione alle forze del territorio, quindi la segnalazione al servizio di psichiatria territoriale, e la segnalazione ai carabinieri o alle forze dell'ordine, al presidio delle forze dell'ordine in quel paese, quindi la segnalazione che lui è in uno stato di gravità, cioè che potrebbe fare qualcosa da un momento all'altro, e poi avvisare il servizio territoriale.
0: In questo caso la deontologia non c'entra niente.
1: Poi no, No, lì, beh, okay, c'è il pericolo,
0: caso di vita e di morte.
1: C'è il pericolo di vita e di morte, va al di là del segreto professionale.
0: Sì,
1: sì,
0: okay.
1: Sì. E poi avvisare se c'è una rete familiare o amicale, avvisarli immediatamente. E perché ricordatevi che la famiglia o gli amici sono i primi veri, diciamo, le prime vere risorse per agganciare queste persone in difficoltà, perché sanno come prenderle, sanno come stargli vicino più di qualsiasi altro operatore, perché ne conoscono le loro abitudini, capito?
0: Okay.
1: Quindi allora, io in attività privata di casi gravi non ne prendo moltissimi, però uno o due numeri di una rete familiare o amicale me li procuro sempre. Ma me li deve dare proprio il paziente, perché okay, è una condizione, cioè non, okay, altrimenti non si può lavorare.
0: E poi l'ultima domanda che ti volevo fare è il rapporto dei professionisti, insomma, della psicologia, della psicoterapia, della psichiatria con la stampa, cioè i psicologi, gli psichiatri, in questo caso, quando ci sono anche questi casi, diciamo, molto, con una copertura mediatica, diciamo, molto alta, come devono comportarsi? Possono rilasciare interviste? Non possono? Possono dire la loro?
1: Ma guarda, io personalmente non lo faccio, cioè se c'è una situazione di gravità, io ad esempio soprattutto nelle separazioni, nelle denunce per violenze fisiche o psichiche, io non rilascio.
0: Cioè, in questo caso un professionista può dire sì, guarda, lui non aveva queste problematiche.
1: Io non so perché il
0: la
1: collega
0: deontologia già,
1: ma la deontologia ti dice sempre che c'è il segreto professionale.
0: Quindi,
1: in generale,
0: okay.
1: Quindi però oggi tanti nostri colleghi sono un po' imbevuti di questo tema dei social, dell'apparire, del vendere la propria bravura attraverso i social. Io capisco che insomma tutti dobbiamo lavorare e che sicuramente i social sono un canale per farci conoscere, io non lo discuto, perché io sono nata senza social, quindi capisco
0: la continui ad essere senza social
1: e continuo ad essere senza social, perché io penso che un professionista non debba mettersi sopra. Io non ho né un social personale né un social professionale. Di professionale c'ho solo un sito internet per ritrovarmi, per prendere gli appuntamenti e basta. E non ho mai voluto, anche man mano che la tecnologia è evoluta, uso un solo canale di comunicazione che è WhatsApp, o un solo numero, cioè la tecnologia ho cercato di semplificarla il più possibile, perché potrei non saperla gestire, cioè di fronte a pazienti gravi alla fine rischi di non poterla neanche saper gestire, capito? Puoi entrare dentro un vortice che le cose ti possono sfuggire di mano,
0: sì, sì, sì.
1: E poi perché la voglia di esporsi ce l'abbiamo tutta, non è? Tutti che dobbiamo dire, tu da giornalista ti vuoi far vedere che sei brava, io da psicologo che sono brava, cioè da avvocato magari vorrebbe entrare dentro un dibattito politico per far vedere le sue conoscenze del
0: certo,
1: diritto, cioè
0: certo,
1: voglio dire, no, tutti abbiamo voglia di esporci,
0: assolutamente,
1: è nella natura umana e non è un peccato questo, però dobbiamo anche valutare bene e attentamente. Per esempio adesso è successo il caso della collega dei bambini giù della famiglia del Bosco.
0: Sì, mamma mia, odissea.
1: Un'altra, cioè un'altra situazione veramente poi sgradevole, perché lì, cioè, io non lo so, cioè, la professionalità della collega che viene messa alla berlina per queste dichiarazioni sui social.
0: Mm-hmm.
1: Ma io dico, che problemi ci abbiamo? Perché non viviamo senza social? Ma noi che siamo nati senza social, no? Non ci siamo fatti gli amici? Io mi sono trovato pure due mariti, cioè, voglio dire, quindi, cioè, non è che dici, cioè, insomma, abbiamo difficoltà a farci conoscere, insomma.
0: Si può,
1: no,
0: avere una vita soddisfacente e piena anche senza social, senza pubblicizzarla,
1: cioè,
0: soprattutto,
1: soprattutto per persone, per professionisti come noi che facciamo esercitiamo delle professioni veramente molto molto delicate, perché noi lavoriamo con l'animo umano e lavoriamo anche con l'instabilità umana in questo momento, cioè, perché è inutile che ci tiriamo indietro. che da un anno, un paio d'anni a sta parte, l'instabilità delle persone è evidente, quindi cioè si può litigare veramente pure per la fila all'ufficio postale, ma si può via a botte, cioè, insomma, no. Penso che c'è un momento di grande discontrollo delle emozioni e degli impulsi, quindi penso che dobbiamo avere questa accortezza. Io sono vecchia guardia e la penso così. Sicuramente se qui a fianco a me ci fosse una collega di 35 anni mi direbbe che non è così, che tutta la situazione si può gestire in un'altra maniera, e io non saprei cosa rispondere, perché io so di non riuscirci, quindi mi preferisco, come dice un mio paziente, mi dice: tu dottore preferisci battere ritirata? Ma certo, meglio battere ritirata dignitosamente senza fare errori, piuttosto che stare lì, esporsi e poi rischiare di entrare nell'illegalità.
0: Certo. Bene, noi ti ringraziamo, abbiamo fatto una piccola panoramica, ma l'argomento di oggi è altro, ma insomma, volevamo approfittare, tra virgolette, della tua presenza per fare un po' di chiarezza, perché ci sono stati veramente dei commenti brutti sia verso il collega che insomma anche verso la famiglia di questo ragazzo, perché molti, cioè, noi la facciamo semplice, ma non sempre la famiglia si rende conto, no, magari o quantomeno della gravità. Cioè, non pensa che magari si possa sorpassare un limite così alto.
1: Sì, perché qua ci siamo scordati un concetto, no? Cioè, che la salute mentale non è come andare a comprare le arance al fruttivendolo. Non è esattamente uguale. Io dico sempre che il percorso dello psicoterapeuta e dello psichiatra è uno dei percorsi formativi universitari più lunghi di tutti. Quindi ci sarà una ragione. Poi è vero che oggi la gente si spaccia per psicologo, no? Qualcuno ridendo mi dice: ma io sono pure un po' psicologo, dottore, come te. Ma io ti ringrazio e sono contento che tu hai questa sensibilità, però io per finire il mio percorso ho dovuto marciare, cioè una laurea, un tirocinio, un esame di stato, una specializzazione, di nuovo una tesi per la specializzazione, cioè tesi complessa, perché significa portare un caso clinico che tu devi gestire per almeno un anno e poi scrivere su queste dinamiche che sono intercorse tra te e il paziente, e poi le ore di psicoterapia personale e poi le ore di psicoterapia che devi fare dentro i gruppi. Cioè, non è esattamente una passeggiata, perché la salute mentale è una cosa seria.
0: Sì, secondo me è più complessa.
1: È più complessa di come oggi è stata sbriciolata nei social, no? Capito?
0: Certo.
1: Qualche volta, cioè, soprattutto una mia paziente, ma lei ci ride, ma se mi sta sentendo lo sa che io parlo di lei. Perché tanto io lo dico in faccia decine di volte, gli dico: oh, mi raccomando, gli dico una cosa, no? Gli dico: mi raccomando, adesso ritrova il reel che te lo conferma, perché se mo quello che ti ho detto io tu non lo ritrovi nei reel, dico, quasi apro un guai, perché tu la prossima volta che torni mi dici che te l'ho detto solo io. E lei mi ride, mi dice: tu dottore mi ci prendi sempre in giro. È la verità. Perché tu vieni e mi dici che hai ascoltato 4 reel e mi dici che secondo te la diagnosi è questa e quell'altra, eccetera. Poi io ti dico com'è la situazione e poi poveretta esce dalla seduta e si deve andare a ritrovare il reel che gli dici quello che gli ho detto io, perché se non c'è la convalida, non c'è il timbro, la mia seduta non ha avuto la... Cioè, ragazzi, ma tanto non è lei, cioè, io lo so, sto parlando di lei e lo posso dire perché è una paziente che viene da tanti anni e purtroppo a un certo punto si è ammalata di questo contagio, capito, mediatico, no? Poi lei mi guarda e mi dice: però dopo alla fine c'hai sempre ragione tu. Ma io non è che vado alla ricerca la ragione, perché da me non devi venire a trovare la ragione, da me devi venire a trovare la capacità di riusare il tuo cervello, non il cervello degli altri. Cioè, qui tu ci stai per riattivare i tuoi neuroni, perché se lavori con i neuroni degli altri sembra che porti un disastro a casa tua.
0: Certo.
1: Perché questa è la verità dei fatti, capito?
0: Allora, Rientriamo nella carreggiata dell'8
1: novembre. Non lo so se ci vogliamo rientrare a questo punto.
0: Perché abbiamo parlato 20 minuti.
1: Esatto, non so, magari risultiamo pure pesanti. Magari chiudiamola così e poi magari questo argomento ne parliamo.
0: Come vuoi, però dobbiamo cambiare il titolo naturalmente.
1: Sì, poi cambiamo il titolo. Però insomma, no, questo ragazzi, sì, la allora, salute mentale è un guaio. Continua,
0: se vuoi puoi continuare a dire
1: sì,
0: altro.
1: Facciamo qualche altra battuta su questo. Cioè, la salute mentale è una cosa seria. E se in casa cioè, avete persone, o figlio, nipote, o mariti o mogli che fanno cose anomale, per favore segnalatelo, andate a parlare col medico. Se un medico non vi ascolta, andate da un secondo, andate da un terzo, cioè cercate il medico che ascolta quello che voi state dicendo. Perché poi ci sta anche un altro aspetto, prima mi era venuto in mente e me l'ha sfuggito: la capacità di ascoltare. Io non so se a te capita, allora oggi usiamo tanto questi messaggi WhatsApp, no? Perché
0: messaggi telefonare
1: è uno scempio, no?
0: I vocali.
1: Sì, no, telefonare, ma guarda, facciamolo un numero, no? Chiamiamo. No, ma che telefono? Disturbi se telefoni. Va bene. Quindi bisogna scrivere, va bene. Ma quando le persone scrivono, noi dobbiamo saper dare un significato al soggetto, al verbo e al complemento oggetto. Perché se noi non sappiamo, non conosciamo la lingua italiana e non sappiamo comprendere quello che ci sta scritto, no? Cioè, se io ti scrivo e magari ti dico stasera non ci sono, punto,
0: okay,
1: no?
0: Sì.
1: Non ci deve essere da parte di chi legge il retropensiero: ah, questa stasera non vuole venire perché siccome ci sta quell'altra mia amica, allora questa si rompe le balle, e allora gli rispondi dicendogli, commentandogli già il tuo retropensiero, e magari invece di dire Italia mi dispiace, spero non sia successo nulla di grave, magari gli rispondi lo immaginavo che non saresti venuta. Quello significa che tu hai fatto il retropensiero a quello che hai letto, e quindi gli rispondi in una maniera incongrua rispetto a quella che è il primo, e da lì poi partono le liti, no? Perché chi ti ha detto, cioè, come potevi sapere che io non sarei venuto? Comincia la battaglia, no? Cominciano. Cioè, oggi c'è anche quest'altro aspetto, e purtroppo capita anche a noi professionisti. Cioè, che noi professionisti ci arriva il paziente che ci dice delle cose, e molte volte noi lo lavoriamo il suo contenuto, non rimaniamo sull'oggetto. Io ho fatto una scuola di specializzazione dove i primi 2 anni ci hanno fatto lavorare sull'ascolto, capito? I primi 2 anni, noi per 2 anni abbiamo fatto lavori individuali e lavori di gruppo più la teoria, solo centrati per imparare a ripulire l'ascolto, perché il nostro ascolto è contaminato dalle nostre convinzioni, capito? Cioè, come se io entro qua, tu sei contaminata dall'idea che io so brava, quindi non, magari non mi fai le domande in un modo congruo, non me, perché tanto sei convinta che io sia brava e ti sappia rispondere sempre a tutto, sì. Capito? Quella è una contaminazione che va a deformare il tuo modo di parlare o di ascoltarmi quando noi andiamo in interazione. Quindi, quando noi vediamo dentro casa delle cose strane e le registriamo, no? Noi le dobbiamo riferire come le abbiamo viste, e dobbiamo trovare il professionista che sa dare ascolto a quello che noi diciamo. Io ho sempre in mente un particolare. Una volta mio padre, una mattina mi chiamò e mi disse, quello si alzava alle 5, mi disse: io questa mattina mi sono provata ad allacciare le scarpe e sono rimasto senza respiro, c'ho qualcosa ai polmoni. E se vabbè, porca miseria, ma mo, perché ne sei potuto allacciare le scarpe, qualcosa ai polmoni? Io le scarpe le posso allacciare da una vita, questa mattina non sono riuscita ad allacciarle. Ovviamente parli col medico e ti dice: ma no, questo è un ipocondriaco, lascia perdere. Alla fine sapete come è andata a finire? Che io, siccome sapevo come era fatto mio padre, che era una persona molto descrittiva, gli ho fatto a pagamento una lastra, c'aveva la pleurite.
0: Ah, vedi?
1: Capito? C'aveva la pleurite, c'aveva il liquido nei polmoni, e quello non riusciva, giustamente, si era andata a piegare per allacciarsi le scarpe, e le acque che aveva dentro i polmoni gli avevano creato quel piccolo sfiatamento che lui aveva registrato. E quando la sera finalmente abbiamo avuto le lastre, Ma hai visto che te l'avevo detto che io mi stavo sentendo male? Ovviamente riportati dal medico, che vi posso dire il medico? Ma ha detto, vabbè, dice, però dice, dargli ascolto non è così semplice. E ho capito, però se la persona che hai davanti a te è una persona molto descrittiva, tu la devi saper ascoltare. Quella pleurite teneva, si dovette fare le punture perché ce l'ha tenuto per parecchie settimane, capito? Non l'abbiamo ricoverato, però insomma, però per dirvi, no? Quindi anche il professionista deve saper ascoltare, certo. Capito? E questo non è semplice, perché per ascoltare tu devi tenere il cervello pulito, non devi essere contaminato. Va bene, allora di che cosa abbiamo parlato? Della salute mentale, della capacità di ascolto e soprattutto, come vi abbiamo detto anche la trasmissione 15 giorni fa, ascoltate i sintomi, registrate le cose che non vanno, perché se vivete a fianco a una persona che vi fa i dispetti, che vi fa il silenzio punitivo, che non vi parla, che vi svaluta continuamente, che vi svaluta in pubblico, che... cioè non dovete accettare di stare con queste persone, o che vi svuota. Io ho visto pazienti svuotati da queste personalità narcisiste, cioè senza più dignità, capito? Cioè perché hanno sempre sperato che in realtà l'incontro successivo sarebbe andato meglio. No? Cioè ascoltatele queste cose, perché sono segnali, capito? Quelli sono campanelli poi di qualcosa che nel momento in cui c'è il discontrollo degli impulsi può diventare anche mortale, capito?
2: Sì, assolutamente. Va bene, Italia, ti ringraziamo. Allora,
1: dai, ora facciamo sabato prossimo.
2: Sabato prossimo riuscitiamo questo argomento.
1: Ma perché, qualcos'altro.
2: Ma perché chiaramente parlare di determinati temi non è cosa da liquidare in pochi minuti, quindi è stato giusto così, assolutamente.
1: No, spero che ho risposto.
2: Adesso modifichiamo il titolo del video.
1: Ma soprattutto spero di aver risposto alle domande
2: Hai risposto perfettamente. Perché è stata sempre una mia curiosità, effettivamente, anche da giornalista, no? Come gli esperti della salute mentale, chiamiamoli così, debbano poi interfacciarsi anche con questo mondo, no? Quando succedono casi così
1: sarebbe
2: eclatanti,
1: non parlare,
2: no?
1: Perché tanto poi si verrà interrogati dalle forze dell'ordine, insomma.
2: Cioè, anche perché non è una, innanzitutto lo specialista non è che ha detto il proprio nome e cognome, quindi
1: no, certo.
2: Però non si è fatto, cioè,

0: L'importante è che poi non diventi anche questo una patologia, cioè
1: esatto.
0: Il volersi per forza esporre di continuo, perché tutti quanti, come dicevi tu, possiamo usare i social in modo sano, perché abbiamo un modo di usarli anche in modo sano, insomma, in modo costruttivo sicuramente, ma poi d'altronde se ne dibatte ormai negli ultimi anni del fatto che i social media siano diventati un po' la nuova droga.
1: Sì, perché sai qual è il punto? Che tu stando lì, no? Sei da solo con te stesso e ti sembra tutto possibile, tutto si può fare. Cioè in realtà il vincolo dove il telefonino non ti si blocca, quindi tu vai avanti.
0: Sì, sì.
1: Questo è il problema, sei da solo,
0: assolutamente,
1: non ti interfacci con nessuno. E quella diventa una vetrina dove tutti ti guardano e più like o più follower c'hai, più.
0: Tra l'altro, oltre ai danni, diciamo, psicologici, ci sono anche, stamattina leggevo sul Centro un'intervista a Mastro Pasqua, no? Parlava dell'aumento eclatante delle miopie causate proprio dall'uso dei dispositivi. E lui diceva: non è che non li dobbiamo usare, li possiamo usare, il problema sta nella tempistica, cioè in quanto tempo durante la giornata noi li usiamo, e soprattutto i bambini, cioè bisogna assolutamente moderarne l'uso. Cioè lui dice: non è che non si possono usare, per tante cose sono positive, ma bisogna moderarne l'uso.
1: Sì, sì. Bene, bene, va bene,
0: perfetto.
1: Allora,
0: grazie Italia.
1: Ci riprendiamo per sabato.
0: Per sabato prossimo riporteremo questo tema delle vacanze. Ok,
1: va bene.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie.
0: E buon weekend. E ci vediamo sabato prossimo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppi a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Benvenuti a Sabato Italiano, un'ora di autentica musica italiana dedicata al giorno che più di ogni altro abbiamo imparato ad aspettare. Questa programmazione è confezionata per noi dall'amico Vincenzo Iaconi. Il sabato è una promessa, il pomeriggio che sembra non finire mai, è la sera in cui si esce senza sapere bene dove si andrà, è una macchina che parte, una città che si accende, un appuntamento, un amore, una festa. Ma il sabato è anche nostalgia, perché ogni sabato porta con sé il ricordo di altri sabati, quelli della giovinezza, delle prime uscite, dei primi amori, delle pazzie, delle balere, dei locali, delle automobili con la radio accesa. E allora facciamo una cosa semplice: lasciamo parlare le canzoni. Da Mina a Baglioni, da Sergio Caputo a Ron, da Lucio Dalla fino a Jovanotti. Questa è Sabato Italiano. E per cominciare torniamo indietro fino al 1961. Mina cantava il sabato come una notte sospesa tra luci, città e sogni. Il pezzo si chiama Sabato Notte. Era il 1961 e già allora il sabato sera aveva qualcosa di speciale, qualcosa che sembrava trasformare le città, da Milano a Roma, da Parigi a New York. Il sabato diventava una piccola fuga dalla settimana trascorsa. L'ascoltiamo allora, Sabato Notte, pezzo della grande Mina.

Qualche anno dopo questa canzone, Mina tornò ancora a parlare di questo momento particolare della settimana, non più soltanto una notte, ma un'intera parentesi della vita. Ascoltiamo Mina con Sabati e Domeniche.

0: Radio G.
1: E continuiamo con il nostro sabato italiano. Dal sabato degli anni 60 passiamo a un altro grande protagonista della musica italiana che abbiamo appena ascoltato, Bruno Martino. Il suo è un sabato più elegante, più intimo, un pianoforte, una voce e una sera che comincia lentamente, perché non tutti i sabati sono fatti per ballare. E arriviamo invece a una delle canzoni che ha trasformato il sabato in un'immagine della musica italiana. Claudio Baglioni pubblica nel 1975 Sabato pomeriggio, titolo dell'album è anche uno dei suoi brani più celebri, ma quello di Baglioni non è il sabato della festa, è il sabato dell'attesa, aspettare qualcuno, aspettare un incontro, aspettare che qualcosa accada, perché forse il sabato è bello proprio per questo, perché prima ancora di viverlo lo abbiamo già immaginato. L'ascoltiamo.

Dal romanticismo di Baglioni facciamo un salto negli anni 80. Il sabato cambia ritmo, diventa più diretto, più pop, più spensierato. E Gianni Bella gli dedica semplicemente una canzone che si chiama proprio come il nostro programma, Sabato. E questa è anche una piccola regola della radio: quando una canzone ha il titolo giusto, non serve aggiungere altro. Vai!

E andiamo avanti allora con il nostro sabato, che come sempre ha una sigla specifica della quale adesso vi parleremo. Siamo nel 1983, Roma, locali notturni, ironia, jazz, cocktail, personaggi improbabili e una fotografia molto particolare dell'Italia di quegli anni. Arriva soprattutto una delle canzoni più riconoscibili dedicate al nostro giorno preferito, non semplicemente sabato, ma un sabato italiano. Stiamo parlando di Sergio Caputo.

0: Bene amici, eccoci tornati, questo è veramente, come ci diceva Vincenzo, un pezzo davvero simbolo, no? Del sabato italiano, sicuramente. Dopo il sabato elegante di Mina, quello romantico di Baglioni e quello ironico, abbiamo detto, di Sergio Caputo, arriviamo a un altro sabato, quello di Ron, un sabato più inquieto, più adulto, fatto di emozioni e desideri e quella strana regia che arriva quando finalmente la settimana è finita. Nel 1992 Ron pubblica Sabato Animale. Eccola.
1: In Barbagia saranno comunque il 3 Giovanni la briga con la pubblicità. Grazie.

E se c'è una cosa che il sabato ci insegna è che non dura mai abbastanza. Arriva, lo aspettiamo per tutta la settimana e poi quasi senza accorgercene siamo già dall'altra parte. Sabato, domenica e improvvisamente lunedì. Rosalino Cerramare, in seguito Ron, aveva raccontato proprio questo viaggio con una canzone del 1973, da sabato a lunedì. Eccola qua.

路。

Il sabato, però, bisogna dire, non è soltanto festa, può essere anche solitudine, periferie, amici, locali, notte. E qui entra in scena uno dei grandi narratori della musica italiana, Lucio Dalla, nel suo Dennis, scusatemi, tratto da Cambio del 1990, e sabato sera diventa una storia di ragazzi locali e vita notturna. È un'altra faccia del sabato italiano, quello meno romantico e più vero.

sono passati decenni eppure il sabato continua ad avere lo stesso potere. Cambiano le automobili, cambiano i locali, cambiano i telefoni, cambia il modo di incontrarsi, ma quando arriva il sabato qualcosa dentro di noi sembra sempre dire: adesso comincia davvero il fine settimana. Nel 2014 Jovanotti prende proprio questa sensazione e la trasforma in una canzone moderna, colorata e piena di energia. Il pezzo si chiama Sabato.

Bene amici, siamo arrivati all'ultima canzone della nostra scaletta. Vogliamo portarvi ancora una volta indietro nel tempo, un sabato particolare, non quello di agosto, non quello di dicembre, un sabato d'aprile di Irene la Medica, una storia d'amore che comincia quasi per caso e che, come spesso accade nelle canzoni, cambia tutto. È una scelta un po' meno scontata rispetto ai grandi classici che abbiamo ascoltato questa mattina, ma sabato vuole essere anche questo. E scoprire canzoni che magari non ascoltavamo da tempo. Ascoltiamo allora Irene la Medica con Sabato d'aprile, brano pubblicato nel 2006. Eccolo qua.

E siamo arrivati alla fine di questa ora. Abbiamo attraversato più di 50 anni di musica italiana dal 1961 al nuovo millennio. Abbiamo incontrato Mina, Bruno Martino, Claudio Baglioni, Gianni Bella, Sergio Caputo, Ron, Lucio Dalla, Jovanotti, Irene La Medica, artisti diversi, generazioni diverse, stili diversi, ma una parola capace di unirli tutti: sabato. Il sabato dell'attesa, il sabato dell'amore, il sabato della notte. Sabato degli amici, il sabato della provincia, il sabato delle grandi città, il sabato che sembra non arrivare mai. E quello che invece passa troppo velocemente, forse questo è il segreto del sabato: per qualche ora ci permette di sentirci un po' più liberi, di divertirci, vestirci diversamente, di uscire, innamorarci, di fare tardi, di telefonare a qualcuno che non sentiamo da mesi, di salire in macchina senza una destinazione precisa, semplicemente di restare a casa con una buona canzone alla radio. Perché alla fine il sabato non è soltanto un giorno della settimana, è uno stato d'animo, e quando la musica è quella giusta può durare molto più di una notte. Grazie allora per aver ascoltato questa nostra ora di musica italiana, in questo caso confezionata per noi dal bravissimo Vincenzo Iaconi. Buon sabato e soprattutto che sia un sabato da ricordare. E noi chiudiamo con un altro pezzo dedicato al sabato di Marco Guazzone e Stag. Si chiama Sabato Simpatico. Con questo vi salutiamo.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppi a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla nazionale a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: compagnia.
1: Buongiorno amici e buongiorno cara musica italiana ed internazionale. Grandi novità che scopriremo insieme in questa programmazione del sabato, sempre piena di belle uscite discografiche grazie alla selezione del nostro Vincenzo Iaconio. Si fa sentire molto forte la nostra radio sveglia oggi, ci risveglia proprio un ricordo musicale molto molto bello di un pezzo delicato che parla di amore ma anche di sofferenza, lontananza e soprattutto di memoria. Si chiama Gocce di memoria. Giorgia.

Le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla.

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Miley Cyrus, Let's Get Married, sotto il mononimo Miley, la popstar pubblica una traccia pop romantica, sognante e meravigliosamente edonistica, tratta dall'album Bass Persuades. Nel testo canta il desiderio di un amore duraturo, mostrandosi autentica, vocale e totalmente libera. In apertura c'erano invece 22 Simba insieme a Saif con Ne vale la pena. Estratto dall'album Miria, questa traccia rappresenta una deviazione poetica e intima rispetto ai binari tradizionali della scena urban. La collaborazione funziona ed è meravigliosa, è un pezzo d'amore maturo, privo di sovrastrutture, sorretto da un tappeto sonoro fresco che alleggerisce la narrazione. E torna lui, il re degli stream, il re dei concerti, il re di tutto. Ultimo, torna con tutto, scritto all'alba subito dopo il concerto a Tor Vergata. Il brano mette a nudo l'anima di Nicolò. Invece di autocelebrarsi, firma un manifesto sulla maturità e sul contrasto tra il successo di massa e la solitudine interiore. È un pezzo potente, graffiante e malinconico, al punto giusto.

Maluma e Shakira, agua, questa quando questa coppia si unisce il ritmo è assicurato, ma l'effetto già sentito è dietro l'angolo. Un pezzo reggaeton un po' platino fresco, pensato esclusivamente per i club e le radio. Shakira porta il suo confondibile timbro sensuale e Maluma fa il suo dovere da Latin Lover, senza però aggiungere nulla alle loro carriere. Prossimo pezzo è torna, segna il ritorno di Cesare Cremonini con Paparazzi. Cremonini spiazza tutti e spoglia della maschera della pop star istituzionale. Il singolo sfoggia un suono garage rock ruvido, adrenalinico, squisitamente British, supportato da una band eccezionale. Cesare morde il sistema mediatico con un'ironia tagliente, un ritorno esaltante a volumi altissimi. Eccolo.

Annalisa e Madame Amica, un duetto sulla carta esplosivo, l'unione tra la precisione pop millimetrica di Annalisa e la struttura viscerale obliqua di Madame crea un contrasto interessante per esplorare le dinamiche dei legami femminili. Funziona anche se attratti dall'impressione che nessuno abbia voluto invadere troppo il terreno dell'altra. Torna anche Malika Ayane, l'abbiamo già ritrovata con Detto Tra Noi, è andata così, torna a fare quello che le riesce meglio, rivestire la malinconia con un'eleganza sopraffina. La produzione fluttua tra una delicatezza acustica e sfumature elettroniche e retro, la sua interpretazione vocale è magnetica, ricca di chiaroscuri, non è un brano da primo ascolto, ma è un brano sicuramente che cresce nel tempo. Lo ritroviamo qui su Radio G.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33

0: 346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

Chiudiamo con la novità di Robbie Williams e Miss Monique, Beauty in Us. Robbie Williams continua a esplorare la musica elettronica unendo le forze con la regina della Progressive House, Miss Monique. Il contrasto tra la voce magnetica di Robbie e l'atmosfera ipnotica profonde e sintetiche della DJ ucraina crea una traccia da viaggio mentale pazzesca, una scommessa vinta. Con questo vi diamo il via, vi diamo il benvenuto nel weekend e naturalmente ci ritroviamo lunedì con tante novità. Grazie a tutti, grazie a Vincenzo Iaconi e buona giornata.

fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del Radio G Notizie di Radio G Giulianova. Pronti ad addentrarci in quelle che sono le notizie che riguardano la nostra città, la nostra regione e l'Italia, il mondo e l'Europa. Andiamo a vedere nello specifico cosa accade. Purtroppo a Giulianova c'è il fiato sospeso per la scomparsa di un 49enne giuliese, Antonio Ridolfi, sub scomparso il dolore della mamma, almeno restituitemi il corpo. Fratellini allontanati, l'appello dei genitori, ci dicano dove sono i servizi sociali in azione a Lanciano. Trasporto aereo e risoccorso, spunta la ditta e l'appalto sale a 25 milioni. A Pineto insegue la ex con una pistola, 60enne aspetta la donna fuori dal lavoro, la blocca con l'auto e la minaccia, arrestato. A Teramo il questore ammonisce un uomo che spia la compagna con un GPS messo in auto. Carburanti, l'Abruzzo e H2O. In regione diesel a 2,56 euro al litro, la speranza è l'idrogeno verde, tra caro gasolio e speranza per il futuro. All'Aquila il riconoscimento, Giustino Parisse diventa cavaliere, oggi la cerimonia. Teramo, l'indagine sui fondi e teatro comunale, l'inchiesta sotto l'esposto della minoranza e poi il tunisino al GIP colpito per vendetta per il tentato omicidio e poi a Prato La Peligna auto danneggiate lungo la 25, c'è l'ipotesi Sassi. Calcio, Serie D, Teramo Giulianova, sale l'attesa, domani il derby al Bonolis, previsti oltre 6.000 spettatori. Blitz a Velletri, operazione antidroga coinvolta anche Teramo e poi giro d'Abruzzo, Wakelin fa lo show, vince la tappa e trionfa. Entriamo nello specifico allora delle nostre notizie. Caro carburanti, il caso a Città Sant'Angelo, il diesel sfiora i 2,56 euro al litro, muoversi è un privilegio. Impennata una stazione di servizio, ma i prezzi salgono alle stelle ovunque, l'Abruzzo leggermente sotto la media nazionale, all'Aquila la media si abbassa. Tabarelli, l'intervista al presidente di Nomisma Energia, la benzina rischia di arrivare a 2,50 euro entro Natale. Il caro energia è la possibile alternativa, elettricità impatto zero, l'idrogeno verde è il futuro, l'Abruzzo ci sta puntando. Il ricercatore del CNR Zinilli di Nerito di Crognaleto ha studiato la nuova fonte, oggi conviene solo sui mezzi pesanti, ma presto il prezzo di mercato crollerà. Il trasporto dei feriti e il soccorso, spunta la ditta e l'appalto sale a 25 milioni. Dopo due gare deserte è il rischio stop, il servizio affidato a Eli Italiana di Roma. Più miopi a causa del digitale, nei bimbi prevenzione cruciale. La vista al tempo della tecnologia, l'intervista al presidente dell'Associazione Nazionale Miopia Mastropasqua, i danni non sono provocati dall'uso in sé, ma da quello prolungato. È necessario limitare l'uso di smartphone e tablet. Servizi sociali in azione a Lanciano, nuovo caso, fratellini allontanati da casa, non sappiamo dove sono, il papà sono a pezzi e i legali chiedono l'intervento delle istituzioni. Il 49enne di Giulianova scomparso, Antonio Ridolfi, sub disperso, la madre disperata, almeno restituitemi il corpo. La donna non si dà pace per il figlio Antonio Ridolfi, scomparso nelle acque dello stretto. Le ricerche proseguono senza sosta, nelle ultime ore sono arrivati anche sommozzatori di vigili del fuoco di Napoli. La nuova forza in regione, Menna, con Progetto Civico Italia, torniamo ad ascoltare la base. Il consigliere regionale ha deciso di aderire al movimento dell'assessore Alessandro Onorato, questo centro-sinistra è diventato elitario, ma non lo abbandoniamo, saremo un valore aggiunto. Costa Teatina, da Messina spunta la proposta di legge per cancellare il parco, a firmare il deputato siciliano Francesco Gallo del Partito Sud, che chiama Nord, il referente regionale del movimento, il sindaco di Torino di Sangro, Difonso.

0: Andiamo avanti con le notizie che riguardano la nostra provincia. Andiamo a Teramo, codice rosso, i nuovi casi di violenza. Insegue la ex con una pistola, a Pineto è arrestato un 60enne, a Teramo 58enne nei guai per un GPS sull'auto della moglie. Un'altra notizia che volevamo leggere qui, ecco l'accoltellamento di via Pannella, sempre a Teramo, il tunisino colpito per vendicare mio cugino. L'opera da 10 milioni di euro, il teatro comunale, fondi pubblici, l'inchiesta partita da un esposto, il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia presentata all'ex candidato sindaco Antonetti, al centro degli accertamenti 450.000 euro per indennizzare il negozio di abbigliamento. Sempre a Teramo, scoperto giro di droga tra Velletri e Teramo, una guardia di finanza ha eseguito 6 arresti e sequestro di cocaina, terreni e quote societarie. Il progetto quartiere Cona e i lavori per la piazza non partono, l'Enel non ci riconsegna l'area, l'ex centrale elettrica è stata smantellata e il terreno deve essere trasformato in uno spazio di socialità. L'assessore attacca, abbiamo sollecitato, comportamento e ritardi dell'azienda sono inspiegabili. Isola del Gran Sasso, niente diretta web del Consiglio e scontro. L'opposizione va all'attacco della maggioranza per la bocciatura della mozione. Con le dare alla scuola di Ornano, la materna va riaperta al più presto. La società che cambia, sempre a Teramo, iniziativa della CGIL, sportelli sociali gratuiti a sostegno della fragilità. In provincia aumentano gli anziani soli, crollano le giovani coppie residenti. In un mese 100 richieste di aiuto per pensioni, casa e salute nei punti SPI. Troppe differenze tra gli ospedali, per Italia Viva c'è carenza di personale nei presidi provinciali rispetto al Mazzini. Nereto, la sanità territoriale, casa di comunità al traguardo. Primi servizi già da ottobre, lavori quasi ultimati nella struttura che ospiterà ambulatori di cure primarie e specialistiche. L'obiettivo è quello di portarci anche il servizio di vaccinazione che ora si trova in via Boccaccio. Martinsicuro, ponte ciclopedonale sul Tronto, apertura a inizio del nuovo anno. E poi Accorropoli la petizione contro l'Atenna Iliad, comitato cittadino contrario all'installazione appunto vicino alle scuole. Silvi, il cantiere mai avviato, demolizione al palo, lavori fermi dell'ex villaggio del Fanciullo, le opposizioni temono la perdita di finanziamenti per la vice sindaca Di Marco, proroghe in arrivo, il progetto prevede la riqualificazione dell'area con il recupero dello storico parco, nuove luci e percorsi. Sempre a Pineto, rete elettrica, avvia i lavori per potenziarla, gli interventi dal quartiere dei Poeti e interesseranno diverse vie, dureranno 180 giorni. Pignoli riprende il posto in giunta, la gente fraintende e denuncia. L'intervista all'assessore di Forza Italia, dopo l'accusa di voto di scambio a Pescara, dimesso dopo l'inchiesta per corruzione elettorale, è stato reintegrato. Torno ad aiutare le persone, intorno a me tanta solidarietà, ma ho voluto proteggere la mia famiglia. Ponte del Mare, risorse mai assegnate, Masci replica ad Alfonso sui 2,5 milioni per la manutenzione. I progetti non sono stati finanziati. I migliaia al funerale dell'imprenditore De Cecco, l'addio tra le biciclette, un uomo che ha lasciato il segno. I ciclisti di Nuvola Gialla sollevano le ruote per accogliere il feretro nella chiesa di San Rocco, il dolore dei figli si è stato un punto di riferimento, le autorità, Giampiero, umile e generoso. Montesilvano, la tassa sui rifiuti, date e novità. Tari scatta il conguaglio, le tariffe in lieve calo, ecco chi ha l'agevolazione. Sono in arrivo i bollettini, soglie 6 più alte per invalidi e anziani soli. La consigliera Natale lancia l'allarme sul mancato incasso. E sempre a Montesilvano aprono le iscrizioni per il servizio mensa. Si parte il 1 ottobre, le domande solo online per i nuovi. I passi da 2 fino a 4,70 euro in base al reddito. E poi a Montesilvano, benessere e terza età, dimani l'incontro con gli esperti. L'Aquila, terzo caso in poche settimane, cade mentre lavora in rianimazione. Altro grave incidente in un'azienda di inerti della Subequana, un operaio straniero di 35 anni ricoverato in condizioni critiche. Ruggero, l'ultimo abbraccio a Colle Maggio alle ore 15:30 all'Aquila, funerale del regbista vittima di un incidente stradale sulla Mausonia. Sulmona, droga, caramelle gommose alla MDMA. cambia il mercato delle sostanze, nel blitz dei carabinieri spuntano chetamina e polvere rosa. Una vita da cronista, l'onorificenza a Giustino Parisse, cavaliere della Repubblica, 40 anni tra storia e racconto. Questa mattina in prefettura la consegna di riconoscimento allo storico giornalista del centro, premiato un lungo percorso umano e professionale intrecciato con il terremoto dell'aprile 2009, dove il giornalista appunto perse anche dei cari. Avezzano, il festival al via Marsicaland, 50 aziende e un territorio che fa squadra, taglio del nastro per la terza edizione, 3 giorni di eventi, cultura, corteo, identità e produttori locali, convegno a più voci sul futuro delle aree interne tra sviluppo economico e prospettive di rilancio. Pratola Peligna, paura sull'autostrada, auto danneggiate lungo la 25, l'ipotesi del sasso dal cavalcavia, colpito un parabrezza e un'altra vettura sfiorata, nessun ferito, segnalato l'episodio alla polizia stradale, il racconto della donna alla guida, improvvisamente ho sentito un missile che mi veniva addosso. Si ferisce da solo in colpo un 21enne, sempre a Sulmona, la movida violenta vive anche di calunnie smascherate con i filmati. Proteste sulla Sulmona L'Aquila, il comitato pendolari chiede garanzie su corse sostitutive, ritardi e sicurezze. Sempre a Sulmona, adolescente giù da una scala, gesto volontario tra le ipotesi, ricoverato al Bambin Gesù. Ci spostiamo a Chieti. Si droga con gli amici davanti ai figli piccoli e picchia la compagna. Un 54enne terrorizzava i bimbi, vostra madre farà una brutta fine, il giudice resti lontano almeno 1 chilometro da lei e dai minori. Chieti, preso con la chetamina, caccia ai fornitori, obbligo di firma per il 20enne arrestato con hashish, marijuana e il potente stupefacente sintetico. Sempre a Chieti, notte gialla, Chieti Scalo c'è Alex Britti, gli eventi a partire dalle 17, il concerto clou comincia alle 22 a Piazza Marconi, è un evento da non perdere. Andiamo ad Ortona, anziano colpito da un camion è grave, incidente in centro per un pedone di 83 anni trasportato in ambulanza a Pescara dove è stato intubato. Il ritorno delle navi da crociera per Cortona conferma la stagione 2027, 10 nuove toccate al porto, attesa ancora l'Artemis della Grand Sea Cruise, il primo approdo a marzo, l'ultimo a novembre, l'annuncio della fiera del settore Las Palmas, Carloni, così ci facciamo conoscere nel mondo. La Val di Sangro Expo fa il pieno. Stellantis se non chiude, vuole essere ancora il motore di testa. Manca il responsabile delle risorse umane dell'azienda, rassicura la platea. Secondo giorno di fiera tra studenti, operatori ed esponenti politici. Bene, andiamo a vedere le notizie sempre che arrivano dall'Abruzzo, ma questa volta quelle riportate dall'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero. A Sulmona, tragedia sfiorata in autostrada, un sasso lanciato dal cavalcavia, e poi a Pescara, donne rapinate in strada, la polizia recupera una macchina, dovrebbe essere stata usata durante alcuni colpi. Di corsa in pigiama per aiutare i bambini, il sostegno a chi è ricoverato. E poi il festival diffuso dell'agroalimentare Avezzano al via 3 giorni di Marsicaland, mentre uno nello specifico delle notizie. Dal cavalcavia della 25 è lanciato un oggetto, colpite 2 macchine. Poi un'esperienza a 2000 km con un carretto e lungo viaggio Ninino da Bagheria. Pescara, donne rapinate in auto, trovata la 500 bianca, indagini su una coppia, la polizia individua una delle macchine usate grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, aumentati i controlli nelle zone indicate con maggiore rischio. L'intervento, via dei Bastioni, rissa tra 40 stranieri, spuntano coltelli, 2 in ospedale. 3 minori aggrediscono un coetaneo sul lungomare, niente locali per 2 anni. Sicurezza e più telecamere in città e altri 17 comuni. Rancitelli, scuola chiusa, ostaggio del degrado, non è più tollerabile, residenti dell'edificio abbandonato a se stesso e occupato in modo abusivo. Santilli, opere di muratura per chiudere accessi in attesa di decidere della destinazione. L'evento, sorrisi, pigiami e tanta solidarietà, un aiuto per i bimbi in ospedale. Manoppello, la nuova serie del 118 diventa una postazione operativa H24. E poi l'intervento, asfalto rifatto, luce più sicurezza, così via Parati cambierà volto. L'Aquila, fuochi d'artificio sparati fuori dal carcere minorile, ora scattano le indagini. Il video diffuso sui social del gruppo Campetto Occupato di Giulianova, Nardella del sindacato della penitenziaria, così si mandano messaggi ai detenuti. la richiesta controlli rafforzati all'esterno è un episodio che deve far pensare. L'operazione antidroga fugge durante il controllo dei vigili urbani, trovate 39 dosi di cocaina per lo spaccio. E poi 9 martiri, la città ricorda l'eccidio del 1943 col programma delle commemorazioni che si terrà mercoledì con le cerimonie che cominceranno nel cimitero monumentale per terminare a Colle Birincioni. Viabilità dell'Alto Aterno, sia i lavori sulla provinciale al via lunedì, cantieri per riasfaltare la SP30 e la SP105 a Cagnano Miterno, spesa complessiva 800.000 euro, interessate anche le diramazioni. Sanità, dialisi, arriva la tecnica innovativa che migliora la vita delle pazienti, obiettivo eliminare il prurito uremico, il nuovo metodo sarà presentato in un congresso in Indonesia. Maxi sequestro in casa, coca, ketamina e MDMA. L'indagine è nata dalla vendita di una dose di cocaina a Sulmona, un presunto cliente, accertamenti in corso su provenienza e destinazione materiale trovato. A Capistrello casa svaligiata, il furto mentre sono in vacanza. Celano, 3 anni per tentata rapina ed estorsione, pestò un uomo per un debito di droga. Chieti, Palazzo d'Achille, droni per fare rilievi e indagini, al via la fase propedeutica al progetto, l'assessore Febo il cantiere nel 2027 per risistemare le strade, affidato appalto da oltre 1 milione, primi lavori a fine mese. Poi Notte Gialla, una mega isola pedonale, lo scalo che si snoderà per 3 chilometri. All'Università d'Annunzio, professioni sanitarie, boom ai corsi di laurea, 1700 ai test d'ammissione. E poi bimbi portati via dai genitori, scatta l'appello a Mattarella, Lanciano, gli avvocati del papà Pietro Loffredo scrivono anche a Meloni, il sindaco Paolini, intervento urgente deciso dagli uffici. Famiglia Lesbosco, lo psichiatra Cantelmi, i piccoli manifestano sofferenza a scuola. E poi a Mozzagrogna, spunta il virus usuto delle zanzare, rari sintomi neurologici sull'uomo. Teramo, nuovi aiuti dal comune, le mamme in difficoltà, contributo da 2.000 euro, misura contro caro vita, precarietà e forte calo delle nascite sul territorio, la seconda tranche di risorse dopo il boom, richieste ricevute dagli uffici. Teatro Romano, c'è il via libera per la fase finale del progetto, sarà un bene vivo della città. Andiamo ad occuparci sempre dell'Abruzzo, ma in questo caso delle notizie che riguardano lo sport. Pescara, l'ostacolo vado per Boucher vietato fallire, il tecnico punta sul cambio modulo, rientra Letizia, qui il portiere Uyakai. Serie D, domani l'attesissima sfida alle ore 15, Teramo Giulianova, e febbre da derby, i biancorossi con il dubbio Bongarello affrontano i giallorossi in piena crisi, al Bonolis previsti oltre 6.000 spettatori. Partita stupenda, spero vincano i biancorossi, il fantasista Margarita ha giocato con entrambe le maglie, questa è una sfida dal sapore speciale. Sempre per la Serie D, la quarta giornata, l'Aquila all'esame con Ancona, Gasperoni siamo pronti, rossoblù domani attesi al Del Conero, assenti per infortunio a metà e Sforza, il centrocampista, questa è una di quelle partite che non vedi l'ora di giocare. Lanciano, oggi torna anche l'Eccellenza, Torrese Ponte Vomano, apre la terza giornata. Con le notizie che riguardano lo sport chiudiamo ufficialmente la pagina dedicata alle notizie che arrivano dalla nostra regione. Tra poco andremo a fare un giro appunto sulle novità che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto per voi qualche piccolo consiglio per gli acquisti e poi torniamo qui ancora con le nostre notizie.
1: Asso di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
2: volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
4: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
5: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
6: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi? Il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
9: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
9: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
12: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
13: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Allora, volevo ringraziare, prima di addentrarci nello spazio dedicato alle notizie internazionali, nazionali e internazionali, che come ci ha inviato Vincenzo Iaconi, come ci segnala Vincenzo Iaconi, Sandro Mazzola, leggenda del nostro calcio, è morto a 83 anni. Da tempo lottava contro una malattia, emblema della grande Inter, bandiera della nazionale, si è sempre conquistato tutto da solo, onorando il nome del papà Valentino. Mazzola, bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale, è morto, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nero-azzurra, ha scritto l'Inter nel messaggio di addio, elencando i suoi successi: 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A, in Coppa dei Campioni, secondo nel Pallone d'Oro 1971, questo è il suo ritratto firmato da Carlo Baroni. Quindi lutto nel mondo del calcio. Bene, prima di continuare con le notizie appunto che arrivano dall'Italia e dal mondo, volevo ricordarvi che oggi al CURSA alle ore 21 verrà presentato in anteprima il nuovo cortometraggio della regista, attrice e doppiatrice Cristiana Esposito. Cristiana, come sapete, è un talento di casa nostra, è una Giuliese Doc, noi siamo molto fieri naturalmente di ospitare i suoi lavori. L'anno scorso ci ha presentato il cortometraggio Antonio e il suo mare, che raccontava appunto la storia di questo anziano, appunto Antonio, innamorato del mare, che ogni giorno con la sua sediolina si metteva in riva al mare. Ci ricordava un po' la storia del vecchio e il mare, il nostro caro Pasquale, liberamente naturalmente ispirata a quella storia molto molto molto bella, con grandi attori tra cui il compianto Ermanno De Biagi, che è scomparso proprio quest'anno, Marta Jacopini e quant'altro, è la stessa Cristiana Esposito, Alessio Cherubini. Quest'anno Cristiana ci porta nel mondo, in un mondo femminile, un mondo fatto di coraggio, di sacrificio, anche di dolore, di perdita, di distanze, ma anche di grandissima forza e senso ovviamente di protezione e di appartenenza, ispirandosi a quello che è per noi un emblema dell'Abruzzo, un antico gioiello, che è quello della Presentosa. Il titolo infatti del nuovo cortometraggio è La Presentosa. All'interno di questo di questa produzione cinematografica molto ben fatta, tra l'altro, oltre a Cristiana Esposito e all'attore Alessio Cherubini, lavorano anche come protagonista una sorta di enfant prodige del mondo del cinema, ovvero Sara Ciocca, che tra l'altro questa sera sarà alla prima, e Marta Jacopini. Ma scopriremo poi stasera tutto il cast di attori e anche il cast tecnico, molto molto valido, tra i quali compaiono nomi del calibro di Riccardo Cimino, grandissimo compositore ovviamente di musiche e di colonne sonore, vincitore di tantissimi premi, insomma poi ne parleremo, e poi anche maestri della bellezza come il key makeup artist Vasco Bruno Tarallo, anche lui un truccatore, un makeup artist del cinema, ha truccato Julia Roberts, Rita Ora, Iman, moglie di David Bowie, Sabrina Ferilli, Vanessa Incontrada e tantissime attrici, e poi anche tanti altri nomi, tanti altri protagonisti che scopriremo proprio questa sera. Vi ricordo che per assistere era necessario prenotare, quindi è la prima di questa sera, c'è tutto esaurito, ma domani ci saranno 2 orari di proiezione, sempre al Cursal, uno alle 18.30 e l'altro alle 21, e lì potete ancora prenotare. Trovate il modo con cui prenotare o sulla pagina Facebook La Presentosa Film, oppure sulla pagina del Colibrì Onlus. questo cortometraggio è una produzione firmata Citigas Coop insieme in coproduzione appunto con Di Silvestro SRL, Mucciconi Group e Colibri Onlus. Io prima di passare ad altro vorrei farvi ascoltare e vedere appunto il trailer de La Presentosa.
2: Non scendo mai! Non scendo mai! Brava!

ogni passo che faccio, ogni respiro, lo faccio per noi. Sei la mia memoria, la mia speranza, il mio tutto.

Ebbene, ci vediamo quindi al Cursal questa sera per chi ha prenotato questa sera e poi domani in due orari. Ricordiamo ancora che c'è la possibilità di poter prenotare per gli orari di domani. Entriamo nello specifico delle notizie, prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero, orrore social a Roma, shock in classe, a 13 anni accoltella la prof, il ragazzo filma l'aggressione in diretta, docente salvata da uno studente congolese, non è grave. Attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides a Roma che chiede più fondi, Houthi colpito, caccia italiano. Attacco a una base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto, nessun ferito, la fregata Bergamini scorta un mercantile. E poi economia di gestione risorse naturali, bollo auto, faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR, poi Movimento 5 Stelle sul programma No Armi a Kiev. Campidoglio, Oriana Meloni, Rampelli, figura autorevole. Entriamo nello specifico. 13 anni, accoltella la prof.

La tragedia evitata, il compagno di scuola, eroe, stavano scappando tutti, l'ho disarmato e bloccato. Il ragazzo di origine congolese senza genitori in Italia vive in una casa famiglia. Mentre lo portavano via, ho sentito urlare con orgoglio il suo nome e cognome. In una mano stringeva lo spray al peperoncino, nell'altra una lama di 23-24 cm, la prof, una brava. Troppa rabbia covata, ora lo abbraccerei, credo negli angeli e chi mi ha salvato lo è. L'intervista all'insegnante vittima dell'aggressione, quel ragazzo non era più lui, i segnali sono stati sottovalutati, si è voluto vendicare per il debito di storia, i miei post sulla rimigrazione, con me in classe non me ne è mai entrata la politica. Stragi a scuola e violenze, la galassia nera dei social, dove nasce l'odio per i prof? Nei canali seguiti dal giovane accoltellatore, aggressioni agli insegnanti ed esaltazione per gli autori della sparatoria di massa, un fenomeno che nessun divieto purtroppo riesce a fermare. L'intervista a Giuseppe Valditara, i genitori controllino il telefono ai figli, sul web si insegna anche ad uccidere. Andiamo nel mondo invece, attacco Houthi a una base saudita, colpito un caccia italiano, Roma chiede più fondi e navi, un nostro Eurofinger F2000 danneggiato durante un raid nell'area di Taif, Crosetto, nessun ferito, la fregata Bergamini scorta un mercantile al Beleb Maneb. Allerta droni a Copenaghen, Parigi pronti a rispondere, raid sulle elezioni a Mosca, Macron incontra i candidati alle presidenziali, un piano per difenderci dagli attacchi, 3 giorni di volo in Russia, Putin attacca l'Europa, i suoi elettori non vogliono la guerra. Trump annuncia l'intesa con la Danimarca, garantiremo la sicurezza della Groenlandia, Copenaghen conferma il presidente degli Stati Uniti, nessun avversario potrà avere una base militare nell'isola né investimenti stabili. La strategia, il programma del Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, ma ora si apre la trattativa col PD, la base 5 Stelle vota le proposte uscite da Nova, stop al riarmo dell'Unione Europea, malattia e maternità anche lavoratori autonomi, Schlein ottimista, troveremo un accordo. Di Battista, selfie da casa, sto molto meglio, l'ex grillino, vi racconterò il percorso che devo affrontare. Da Arianna Meloni via libera a Rampelli, sarebbe una figura autorevole per Roma, invece la pontida di Salvini, dialogo con i nordisti, ma niente concessioni, domani il raduno sul Pratone, il leader affronta le richieste dei governatori, l'appello al popolo del Carroccio, sia una festa, evitiamo contestazioni, il dubbio Zaia sul palco. Bollo auto, faro dell'Europa, l'Italia difende l'uso del PNRR, sono risorse nazionali, per il governo si possono usare le economie di gestione legate al piano di resilienza, il MEF, la manovra non sarà conservativa, la politica monetaria alza il costo del debito. I messaggi, Ranucci, La Vitola, sparite le chat di un anno dal telefono sequestrato dell'imprenditore, sono scomparse le conversazioni 2020-2021. Investitori al lavoro, ma recuperare i file sarà quasi impossibile. Morta per un intervento al naso, al processo i 2 chirurghi estetici, rinvio a giudizio per i medici che operano Margaret Spada a Roma, il legale della famiglia, se avessero usato il defibrillatore al 95% lei si sarebbe salvata. La tragedia 2 anni fa nello studio di Marco e Marco Antonio Procopio all'Euro, la 22enne si sentì male dopo l'anestesia. Inchiesta sui diplomifici, la pista dietro al proiettile al ministro dell'istruzione. Economia, tassi, la stretta si allarga al Giappone, lo spread della Francia a 100 punti, le borse chiudono in rosso, tensione sui titoli di Stato, il petrolio spinge la corsa dell'inflazione, la BOI porta il costo del denaro ai massimi da 31 anni, ma lo yen cala rispetto alle altre valute. Mercato immobiliare, l'Italia traina l'Europa, il paese sul podio della classifica dell'attrattività davanti a Francia e Germania, gli investimenti cresciuti al 30% in un semestre, nel Lazio 1,8 miliardi, il 14% del totale. Passiamo adesso alle notizie sportive, ecco qua. Per la Roma Gaspe cerca la 300ª, ma l'Inter è più forte, serve grande lucidità, Roma e la voglia di volare, Svilas sfida Martinez, scudetto alle porte, Mille Josef stesso ruolo ma umori diversi, uno in forma super, l'altro criticatissimo, il belga cerca l'ennesimo exploit, lo spagnolo vuole dimostrarsi all'altezza di una squadra top. Rino oltre ringhio, stasera i biancocelesti a Venezia per continuare a stupire, il tecnico rivendica i propri meriti, sono ostaggio del personaggio ma è un lavoro duro, uno come me qui

0: non avrebbe mai giocato. L'Italia di Mancini con 9 debuttanti, il CT convoca 34 giocatori per la Nation League, tante novità e il ritorno di Zaniolo e Fratelli Esposito insieme, la prima volta anche per la capodelegazione di Bianchini. Bene, termina qui il nostro spazio dedicato alle notizie, si apre quello invece dedicato alle nostre rubriche. La prima rubrica è quella dedicata agli auguri, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Bene, andiamo agli auguri. Intanto la rubrica si apre col santo del giorno. Oggi 19 settembre la chiesa ricorda sull'altare San Gennaro. Gennaro, vescovo di Benevento, fu il martirio a Pozzuoli nel 305. È particolarmente venerato, lo sappiamo, nella diocesi di Napoli, dove sono costruite le sue reliquie, conosciute specialmente per la liquefazione del sangue. La sua deposizione il 19 settembre è ricordata dal martirologio geroniniano. Oltre a San Gennaro, oggi si ricordano i santi Ciriaco, Emilia e Mariano. I beati sono Giacinto Gonzales e Maria Dolorata Diaz. Facciamo gli auguri allora di buon compleanno oggi a chi li facciamo? Li facciamo ad Antonio Corradi, a Maria Chiara D'Agostino, a Dornella Di Giuseppe, a Piero Romanelli, a Maurizio Pizzuti, a Daniele Frezza, a Nicola Gori, a Luana Di Francesco, ad Aurora De Iulis, a Roberto Battaglia, a Ida Petrelli, a Tommaso Quartemì. Poi li facciamo ancora a Torino De Vincentis e a Gianni Gasparroni. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari e pubblicati su Piccola Città, che troverete, che trovate appunto, se volete leggere e consultare, sia sul nostro sito www.radiogiornale.net, sia naturalmente sulla nostra pagina Facebook, e la settimana prossima, sempre di domenica, uscirà con il nuovo numero. Qualche piccolo stacco e poi torniamo, perché c'è il collegamento col meteorologo Pierluigi Casalena e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Vi ricordo che poi a seguire della Radio G Notizie ci sarà un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla psicologia con la psicoterapeuta Italia Calabrese.
3: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio, un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane, il valore della terra ogni giorno.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
5: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
3: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione.
5: partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, noi siamo pronti a collegarci in diretta con il meteorologo Pierluigi Casalena, vediamo un po' che cosa ci dice. Ecco qua.
6: Buongiorno.
0: Ciao Pierluigi, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
6: Bene, sul divano, a vedere la TV addirittura la mattina presto.
0: Con calma, è sabato, insomma, con tutta calma. Allora, che vogliamo dire? Cioè, le temperature sono abbastanza crollate?
6: No. Sì, diciamo che la previsione del tempo negli ultimi due giorni ha rispecchiato effettivamente quello che poi è accaduto. La mattinata un pochino più calda, la sera ci sono stati dei temporali proprio a cavallo dell'ora di pranzo, che hanno interessato più le aree interne. Qui da noi insomma ha fatto poco, insomma qualche millimetro, ma niente di che. Oggi è un'altra giornata instabile, cioè si alternano ancora schiarite e nuvolamenti, però portatevi l'ombrello dietro perché potrebbe esserci qualche rovescio di pioggia così a macchia di leopardo.
0: Quando?
6: Tutta la giornata, diciamo.
0: Ah, anche in serata?
6: Giornata. Oggi non c'è un orario, mentre gli altri due giorni avevamo dei passaggi proprio
7: avevamo proprio i passaggi perturbati che si vedevano essere proprio intorno alle 8 di sera.
0: Sì.
7: E adesso, oggi invece il tempo è variabile, quindi si alternano schiere e nuvolamenti, potrebbe non piovere per nulla, però ci potrebbe essere anche qualche nuvola un pochino più minacciosa che potrebbe scaricare un po' di acqua. Non con un orario definito, perché i modelli matematici ad oggi non vedono, oggi non vedono la pioggia, però vedono la possibilità che possa accadere.
0: Certo.
7: Domani invece il tempo migliora, insomma domani il tempo è più soleggiato, quindi una giornata soleggiata dove il sole la farà da padrona, qualche nuvola sparsa ma senza il rischio di precipitazioni, e questa situazione ce la porteremo dietro almeno fino a giovedì, dove il tempo sarà più o meno soleggiato, la temperatura sarà in linea con la norma, insomma
0: sì.
7: Non ci saranno ondate di calore e quindi insomma si starà bene. Poi probabilmente ci sarà un peggioramento per il fine settimana prossima, ma ci dovremo tornare perché c'è ancora molto tempo, da molta strada da fare, insomma.
0: Okay.
7: Quindi ancora.
0: Quindi tu pensi che non torneremo più alle ondate di calore, ormai sono finite?
7: Insomma. No, assolutamente no, assolutamente no, anche perché gli spaghi a grande distanza, insomma, per 15 giorni danno comunque temperature nella media, o addirittura forse la prossima fine settimana anche leggermente sotto media. Quindi direi che il caldo intenso è andato, poi non è detto che non a ottobre potrebbe esserci anche
0: l'ottombrata.
7: Giornate di temperature superiori alla media, ma parliamo poi di ottobre, insomma.
0: Insomma, il mare, ciao ciao mare, possiamo dire, insomma.
7: Se vabbè, ma le giornate a ottobre sono cortissime, insomma. Certo,
0: no, dico per il momento, per settembre, oppure possiamo tentare domani andare al mare.
7: Beh, domani si potrebbe andare, sì, certamente.
0: Tentiamo.
7: Chi sta qui in vacanza ancora, anche la prossima settimana, insomma, fino a giovedì, può andare al mare tranquillamente. Diciamo che non è il caldo fortunatamente intenso che ha fatto quest'estate, non c'è più, quindi
0: certo.
7: Direi che ce la siamo scampati.
0: Sì.
7: I sopravvissuti se la sono scampati.
0: Va bene, Pierluigi, allora ti ringraziamo, poi domani ci risentiremo per ulteriori aggiornamenti. Grazie, allora, e buon fine settimana.
7: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Bene, pronti il nostro almanacco del giorno. Ecco, vedi subito Vincenzo come ci ha messo una frase di Mazzola: nero azzurro e nero azzurro rimane dentro, non puoi tirarmelo fuori, non riesci, puoi fare qualunque cosa, rimane, ma ne levi un po' e ricomincia da capo e ritorna grande come prima. L'ha detto Alessandro Mazzola, detto Sandro, data di nascita 8 novembre 1942, data di morte 19 settembre 2026, Milano. È stato un calciatore e dirigente sportivo italiano di ruolo centrocampista e attaccante. Con la nazionale italiana è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Oggi è la giornata internazionale del panda rosso. Il 19 settembre 2026 si celebra in tutto il mondo il World Marrow Donor Day, ovvero la giornata mondiale del donatore di midollo osseo. In concomitanza con questa data, in Italia scatta ufficialmente la mobilitazione di Match It Now, la settimana nazionale dedicata alla sensibilizzazione e al reclutamento di nuovi donatori di cellule staminali omopoietiche. L'iniziativa promossa dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue, insieme ad ADMO e alle altre istituzioni di settore, vedrà i volontari scendere nelle piazze italiane già in questo fine settimana con emoteche e kit salivari per la tipizzazione immediata. Trovare un donatore compatibile al di fuori della cerchia familiare è un evento rarissimo, accade solo in un caso su 100.000. Per questo motivo ogni singola iscrizione al registro rappresenta una speranza concreta di guarigione per i tantissimi pazienti affetti da gravi malattie del sangue come leucemia e linfomi in attesa di un trapianto. Identikit del donatore: per iscriversi bastano un semplice prelievo o un tampone salivare. La campagna si rivolge ai giovani in buona salute di età compresi tra i 18 e i 35 anni, 36 ancora compiuti, con un peso di almeno 50 kg. Oggi è anche la giornata della libertà del software, la giornata della ginnastica e la giornata internazionale parla come un pirata. E dal 16 al 22 settembre invece il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano, con aperture speciali, camminate, laboratorio all'aperto e attività dei beni FAI, iniziativa nazionale rivolta alla tutela dei luoghi e alla loro fragilità. Dal 18 al 28 settembre poi si celebra la 19esima giornata nazionale SLA, promossa da AISLA per la sensibilizzazione e l'opinione l'opinione pubblica sulla sclerosi laterale amiotrofica a sostenere le persone che convivono con questa malattia e le loro famiglie. In tutta Italia monumenti e luoghi simbolo si illuminano di verde, colore della speranza e della solidarietà. Almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iaconi, le temperature in atto a Giulianova. La temperatura alle 7.51 era di 22 gradi, umidità 83%, livello di comfort caldo, vento 8 km orari. La temperatura massima sarà di 23 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova, 39 buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 6.47 e tramonta alle 19.09. Il culmine alle 12.58, durata del giorno 12 ore e 22 minuti. La luna sorge alle 15.25 e tramonta alle 23.53. Fase lunare, primo quarto, visibile al 54%. Nacquero oggi, 19 settembre 1926, 100 anni fa, Carlo Fruttero, scrittore italiano, con Franco Lucentini, firmerà La donna della domenica. 19 settembre 1941, 85 anni fa, Mama Cass Elliot, cantante dei Mamas e Papas. Li ascolteremo poi con California Dreaming. 19 settembre 1941, 85 anni fa, Mariangela Melato, attrice, un uomo per bene e per grazia ricevuta. Accadde oggi la storia in un giorno. 19 settembre 1876, 150 anni fa, negli Stati Uniti l'imprenditore Melville Bissell ottiene il brevetto per la sua spazzola per la pulizia dei tappeti. Il suo modello di battitappeto dispone di spazzole rotanti in grado di catturare polvere sporco e depositarli in un contenitore, oltre a ruote in gomma ed altre migliorie tecnologiche. 19 settembre 1926, 100 anni fa, con l'incontro amichevole tra Milan e Inter, si inaugura a Milano lo Stadio San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. In oltre un anno di lavori è costato 3 miliardi e mezzo di lire. La prima rete viene segnata dal milanista Giuseppe Sant'Agostino e l'incontro si chiude sul risultato di 3-6 in favore dell'Internazionale. 19 settembre 1981, 45 anni fa, è di 500.000, persone, la folla accorsa a New York e dai vari milioni di radio, trascoltatori e teleascoltatori per il concerto di riunione per beneficenza del duo Paul Simon e Art Garfunkel a Central Park. Dal concerto poi ascolteremo Mrs. Robinson. 19 settembre 2011, 15 anni fa, l'agenzia di rating Standard & Poor's decide di declassare il credito dell'Italia, portandola da A più ad A a causa del livello di debito pubblico per l'instabilità del governo. Hanno detto: non ho mai cercato di essere una diva, ho sempre cercato di essere un'attrice. La libertà è poter scegliere anche di sbagliare, l'ha detto Mariangela Caterina Melato, data di nascita 19 settembre 1941 Milano, data di morte 11 gennaio 2013 Roma. È stata un'attrice italiana, incominciò a studiare recitazione sotto la guida di Esperia Sperani, dopo anni di teatro in cui lavorò con Fantasio Piccoli, Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi, esordì al cinema con il ruolo in Thomas e Gli Indemoniati, diretto da Pupi Avati. Il successo arrivò negli anni 70 per la partecipazione di un film drammatico di commedie, in film drammatici di commedie di successo, soprattutto per la collaborazione artistica con Lina Wertheim-Müller e Giancarlo Giannini nelle commedie grottesche Mimì Metallurgico, Ferito nell'Onore, film d'amore ed anarchia e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Bene, questo era l'almanacco del giorno con cui chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, vi auguriamo naturalmente una buona giornata e un buon weekend. A risentirci alle prossime edizioni.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: Radio G.

0: bene amici, eccoci tornati in diretta e diamo il bentornato su Radio G, la psicoterapeuta Italia Calabrese. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Come
1: stavolta stai? Un po' al fresco.
0: Sì, si sta meglio.
1: Sì, sta meglio.
0: È stata un'estate piena di ondate, la prima, la seconda, la settima, non sappiamo quando finivano queste ondate, però abbiamo avuto conferma stamattina dal meteorologo Casalena che le ondate sono finite.
1: Ok.
0: Quindi per il momento, insomma, sono temperature più
1: accettate,
0: umane, se così vogliamo dire. Allora Italia, oggi abbiamo scelto un argomento leggero, noi alterniamo appunto argomenti diciamo un pochino più, come possiamo dire, magari ostici, pesanti da trattare, pesanti ovviamente perché affrontano delle tematiche particolari, e ad argomenti diciamo un pochino più leggeri. Ma prima di addentrarci nell'argomento di oggi, che è comunque molto carino e che rispecchia comunque spesso quello che accade di ritorno da una vacanza, volevo farti una domanda, perché abbiamo seguito tutti quanti inevitabilmente purtroppo il caso di femminicidio di Lorena Isceri, no? Di questo uccisa appunto dal fidanzato, malmenata, sequestrata, rinchiusa in un bagagliaio e poi buttata dal ponte di un viadotto. È una storia terribile. Andando poi avanti con l'inchiesta è venuto fuori che questo ragazzo era in cura da uno psichiatra, addirittura pare da 15 anni, insomma, che fosse in cura da questo psichiatra. Psichiatra che ha rilasciato un'intervista, insomma, ai giornalisti, ecco, dicendo che era stato da lui forse il giorno prima o qualche giorno prima e che non si era, diciamo, sembrava tranquillo, ecco, lui dice così, sembrava tranquillo, era tranquillo. Naturalmente poi sui social pecca anche un po' di ignoranza, perché alcuni commenti insomma peccano un po' di ignoranza, cioè a molti attacchi a questo professionista dicendo che professionista è, capito? E quindi io vorrei che tu intervenissi su questa cosa per porre anche un pochino di chiarezza, no? Da psicoterapeuta appunto.
1: Allora, diciamo che partiamo da una parola che io uso sempre qui, quando noi abbiamo fatto le nostre trasmissioni in questi anni, e che chi ci segue lo sa che io sono tempesto su questo tema. Cioè, noi dobbiamo osservare i segnali. Questo, ora a prescindere, poi andremo a commentare il lavoro del collega, ma prescindere, noi dobbiamo osservare i segnali, perché io ho sentito anche la lettura del padre, insomma, quando il padre ha posto le proprie scuse. Scusate. Però i segnali per noi che viviamo dentro casa o viviamo in ufficio con delle persone multiproblematiche, perché purtroppo lì non è che stiamo parlando. Allora, chi ha problemi nell'area affettiva, insomma, l'abbiamo detto anche l'altra trasmissione, è facilmente identificabile, non è che non si capisce. Cioè, quindi, quando noi vediamo certi segnali, dobbiamo comunque mandare l'allerta, ok? Mandare l'allerta significa, per esempio, che se nostro figlio ha la visita dallo psichiatra, magari il giorno prima lo chiamiamo. Molti colleghi non si fanno contattare per una questione di codice deontologico, ma tanti altri sì, non possono dire cosa stanno facendo col paziente, però possono ascoltare, ok? E quindi perché non fare ad esempio questo passaggio? Perché in realtà lui l'uccisione di questa donna fondamentalmente l'aveva preventivata, ma come tutte le persone che uccidono, ma come tutte le persone che si suicidano, cioè c'è una preparazione a volte che risale anche a mesi prima. Il punto è che ci piace un po' sorridere, ci piace un po' prendere la vita alla leggera. Io mi rendo conto qualche volta, le persone che vivono intorno a me mi dicono: Madonna, ma tu sei pesante, guardi tutto, dice, non ti sfugge niente. E io dico: purtroppo se ci facciamo sfuggire le cose, poi dopo e quelle cose che ci sono sfuggite che poi diventano un problema reale, ok?
0: questo proposito, ti posso dire, posso chiedere questa cosa? Cioè, può un paziente, no, con queste problematiche, che sta programmando questo omicidio, non essere leggibile al professionista? Fondamentalmente
1: ci può stare,
0: ci riesce?
1: Ci può stare, sì, ci può riuscire, perché se il grado di patologia è alto, è alta anche la capacità di camouflage, di nascondimento. Io ci ho sempre in mente, io lo dico sempre, un pezzo della mia carriera l'ho fatta 26 anni fa in due case famiglia nel Molise, dove erano stati portati gli ultimi manicomiali di Nocera, e ce n'era uno che era un ladro seriale, e questo regolarmente rubava la roba, e noi regolarmente gli dicevamo: guarda che sono venuti in casa famiglia, hanno detto che tu ti sei rubato gli occhiali, ti sei rubato i soldi, ti sei rubato, e lui era capace di mantenere l'aplomb fino alla fine, no? Questa serietà con la quale lui si dimenava e salvaguardava il suo furto. E c'è un episodio dove abbiamo riso poi un intero pomeriggio, ma in realtà lo racconto perché è molto significativo, dove lui era andato in una famiglia a prendersi il caffè, tipo dopo pranzo, le due, le tre. Questi ogni tanto li invitavano, quelli del paese erano carini con questi pazienti, no? Quindi ogni tanto aprivano le porte, li facevano andare, li facevano parlare, ci giocavano a carte, insomma. Tempo un'ora è arrivata la signora e ha detto: guarda, c'erano 20 euro in un posto, ma ha detto, lui è andato via, i 20 euro non c'erano più. E quindi noi abbiamo cominciato: ma l'hai presi tu, non l'hai presi tu, ma perché non la smetti a rubare, ma io non rubo, io non bevo, io non faccio niente, eccetera eccetera, fino a quando lo abbiamo anche perquisito, no? Ma lui addosso non c'aveva niente, perché abbiamo anche pensato che le avesse potute ingoiare. Poi a un certo punto l'operatore palpa la giacca, e i soldi stavano dentro la giacca, ma sapete dove? Aveva fatto un taglio sotto all'ascella della fodera, quindi aveva tagliato la fodera, li aveva infilati dentro e se li era accomodati in un punto dove la giacca ha le fodere dure, e quindi al primo diciamo massaggio, cioè alla prima toccata della giacca, non erano percepibili. E quando poi le abbiamo cacciate le 20 euro, ma questo dopo quasi un'ora, perché cioè era evidente che le avessi prese lui, dopo quasi un'ora lui ci ha guardato esterrefatto e ci ha detto: ma queste ci stavano dentro la giacca, forse ce l'ha messa la signora della lavanderia, capito? Esattamente, poi le 20 euro, va bene. Cioè, queste persone sono anche capaci di camuffare, ed è per questo che quando si trattano di casi gravi, di solito c'è sempre una rete familiare, no? Cioè di solito si ascoltano anche i familiari, si ascoltano gli amici, cioè ci si crea una rete, perché noi non siamo infallibili, noi professionisti. Abbiamo sicuramente tanti strumenti, poi con l'esperienza ne acquisiamo veramente tanti, ma non è detto che riusciamo a cogliere fino in fondo, ok? Perché il paziente ti dice che ha fatto alleanza terapeutica, ma è un paziente che ha un problema affettivo, quindi ti dice che si fida solo di te, ma in realtà è un paziente che non si fida di nessuno.
0: Senti, poi ti volevo chiedere altre due cose. Quando,
1: non so se ho risposto alla tua domanda, ma insomma,
0: nel caso in cui, diciamo, il professionista si fosse accorto che c'era qualcosa nell'aria, qual è poi l'iter?
1: L'iter è la segnalazione alle forze del territorio, quindi la segnalazione al servizio di psichiatria territoriale, e la segnalazione ai carabinieri o alle forze dell'ordine, al presidio delle forze dell'ordine in quel paese, quindi la segnalazione che lui è in uno stato di gravità, cioè che potrebbe fare qualcosa da un momento all'altro, e poi avvisare il servizio territoriale.
0: In questo caso la deontologia non c'entra niente?
1: Poi no, No, no, lì, beh, okay, cioè, lì pericolo,
0: caso di vita e di morte.
1: Qua, cioè, il pericolo di vita e di morte va al di là del segreto professionale.
0: Sì,
1: sì,
0: okay.
1: Sì. E poi avvisare se c'è una rete familiare o amicale, avvisarli immediatamente. E perché ricordatevi che la famiglia o gli amici sono i primi veri, diciamo, le prime vere risorse per agganciare queste persone in difficoltà, perché sanno come prenderle, sanno come stargli vicino più di qualsiasi altro operatore, perché ne conoscono le loro abitudini, capito?
0: Okay.
1: Quindi allora, io in attività privata di casi gravi non ne prendo moltissimi, però uno o due numeri di una rete familiare o amicale me li procuro sempre. Ma me li deve dare proprio il paziente, perché okay, è una condizione, cioè non, okay, altrimenti non si può
0: lavorare. E poi l'ultima domanda che ti volevo fare, il rapporto dei professionisti, insomma, della psicologia, della psicoterapia, della psichiatria, con la stampa, cioè i psicologi, gli psichiatri, in questo caso, quando ci sono anche questi casi, diciamo, molto, con una copertura mediatica, diciamo, molto alta, come devono comportarsi? Possono rilasciare interviste? Non posso? Possono dire la loro?
1: Ma guarda, io personalmente non lo faccio, cioè se c'è una situazione di gravità, io ad esempio soprattutto nelle separazioni, nelle denunce per violenze fisiche o psichiche, io non rilascio.
0: Cioè, in questo caso un professionista può dire sì, guarda, lui non aveva queste problematiche.
1: Io non so perché il collega, la deontologia ti dice sempre che c'è il segreto professionale.
0: Quindi,
1: in generale,
0: okay.
1: Quindi, però oggi tanti nostri colleghi sono un po' imbevuti di questo tema dei social, dell'apparire, del vendere la propria bravura attraverso i social. Io capisco che insomma tutti dobbiamo lavorare e che sicuramente i social sono un canale per farci conoscere, io non lo discuto, perché io sono nata senza social, quindi capisco,
0: e continui ad essere senza social,
1: continuo ad essere senza social, perché io penso che un professionista non debba mettersi sopra. Io non ho né un social personale né un social professionale. Di professionale c'ho solo un sito internet per ritrovarmi, per prendere gli appuntamenti e basta. E non ho mai voluto, anche man mano che la tecnologia è evoluta, uso un solo canale di comunicazione che è WhatsApp, o un solo numero, cioè la tecnologia ho cercato di semplificarla il più possibile, perché potrei non saperla gestire, cioè di fronte a pazienti gravi alla fine rischi di non poterla neanche saper gestire, capito? Puoi entrare dentro un vortice che le cose ti possono sfuggire di mano,
0: sì, sì, sì.
1: E poi perché la voglia di esporsi ce l'abbiamo tutta, non è? Tutti che dobbiamo dire, tu da giornalista ti vuoi far vedere che sei brava, io da psicologo che sono brava, cioè l'avvocato magari vorrebbe entrare dentro un dibattito politico per far vedere le sue conoscenze del
0: certo,
1: diritto, cioè
0: certo,
1: voglio dire, no, tutti abbiamo voglia di esporci,
0: assolutamente,
1: è nella natura umana e non è un peccato questo. Però dobbiamo anche valutare bene e attentamente, per esempio adesso è successo il caso della collega dei bambini giù della famiglia del Bosco.
0: Sì, mamma mia, odissea.
1: Un'altra situazione veramente poi sgradevole, perché lì, cioè, io non lo so, cioè, la professionalità della collega che viene messa alla berlina per queste dichiarazioni sui social.
0: Mm-hmm.
1: Ma io dico, che problemi ci abbiamo? Perché non viviamo senza social? Ma noi che siamo nati senza social, no? Non ci siamo fatti gli amici? Io mi sono trovato pure due mariti, cioè, voglio dire, quindi, cioè, non è che dici, cioè, insomma, abbiamo difficoltà a farci conoscere, insomma.
0: Si può, no, avere una vita soddisfacente e piena anche senza social, senza pubblicizzarla,
1: social, cioè,
0: soprattutto
1: per persone, per professionisti come noi, che facciamo esercitiamo delle professioni veramente molto molto delicate, perché noi lavoriamo con l'animo umano e lavoriamo anche con l'instabilità umana in questo momento, cioè, perché è inutile che ci tiriamo indietro, che da un anno, un paio d'anni a sta parte, l'instabilità delle persone è evidente, quindi cioè si può litigare veramente pure per la fila all'ufficio postale, ma si può via botte, cioè, insomma, no. Penso che c'è un momento di grande discontrollo delle emozioni e degli impulsi, quindi penso che dobbiamo avere questa accortezza. Io sono vecchia guardia e la penso così. Sicuramente se qui a fianco a me ci fosse una collega di 35 anni mi direbbe che non è così, che tutta la situazione si può gestire in un'altra maniera, e io non saprei cosa rispondere, perché io so di non riuscirci, quindi mi preferisco, come dice un mio paziente, mi dice: tu dottore preferisci battere ritirata? Ma certo, meglio battere ritirata dignitosamente senza fare errori, piuttosto che stare lì, esporsi e poi rischiare di entrare nell'illegalità.
0: Certo. Bene, noi ti ringraziamo, abbiamo fatto una piccola panoramica, ma l'argomento di oggi è altro, ma insomma, volevamo approfittare, tra virgolette, della tua presenza per fare un po' di chiarezza, perché ci sono stati veramente dei commenti brutti sia verso il collega che insomma anche verso la famiglia di questo ragazzo, perché molti, cioè, noi lo facciamo semplice, ma non sempre la famiglia si rende conto, no, magari o quantomeno della gravità. Cioè, non pensa che magari si possa sorpassare un limite così alto.
1: Sì, perché qua ci siamo scordati un concetto, no? Cioè, che la salute mentale non è come andare a comprare le arance al fruttivendolo. Non è esattamente uguale. Io dico sempre che il percorso dello psicoterapeuta e dello psichiatra è uno dei percorsi formativi universitari più lunghi di tutti. Quindi ci sarà una ragione. Poi è vero che oggi la gente si spaccia per psicologo, no? Qualcuno ridendo mi dice: ma io sono pure un po' psicologo, dottore, come te. Ma io ti ringrazio e sono contento che tu hai questa sensibilità. Però io per finire il mio percorso ho dovuto marciare, cioè una laurea, un tirocinio, un esame di Stato, una specializzazione, di nuovo una tesi per la specializzazione. Cioè, tesi complessa, perché significa portare un caso clinico che tu devi gestire per almeno un anno e poi scrivere su queste dinamiche che sono intercorse tra te e il paziente, e poi le ore di psicoterapia personale e poi le ore di psicoterapia che devi fare dentro i gruppi. Cioè, non è esattamente una passeggiata, perché la salute mentale è una cosa seria.
0: Sì, secondo me è più complessa.
1: È più complessa di come oggi è stata sbriciolata nei social, no? Capito?
0: Certo.
1: Qualche volta, cioè, soprattutto una mia paziente, ma lei ci ride, mo se mi sta sentendo lo sa che io parlo di lei, perché tanto io lo dico in faccia decine di volte, gli dico: oh, mi raccomando, gli dico una cosa, no? Gli dico: mi raccomando, adesso ritrovi il reel che te lo conferma, perché se mo quello che ti ho detto io tu non lo ritrovi nei reel, dico, quasi apro un guai, perché tu la prossima volta che torni mi dici che te l'ho detto solo io. E lei mi ride, mi dice: tu dottore mi ci prendi sempre in giro. È la verità. Perché tu vieni e mi dici che hai ascoltato 4 reel e mi dici che secondo te la diagnosi è questa e quell'altra, eccetera. Poi io ti dico com'è la situazione e poi poveretta esce dalla seduta e si deve andare a ritrovare il reel che gli dici quello che gli ho detto io, perché se non c'è la convalida, non c'è il timbro, la mia seduta non ha avuto la... Cioè, ragazzi, ma tanto non è lei, cioè, io lo so, sto parlando di lei e lo posso dire, perché è una paziente che viene da tanti anni e purtroppo a un certo punto si è ammalata di questo contagio, capito, mediatico, no? Poi lei mi guarda e mi dice: però dopo alla fine c'hai sempre ragione tu. Ma io non è che vado a ricercare la ragione, perché da me non devi venire a trovare la ragione, da me devi venire a trovare la capacità di riusare il tuo cervello, non il cervello degli altri. Cioè, qui tu ci stai per riattivare i tuoi neuroni, perché se lavori con i neuroni degli altri sembra che porti un disastro a casa tua.
0: Certo.
1: Perché questa è la verità dei fatti, capito?
0: Allora, Rientriamo nella carreggiata del nostro
1: non lo so se ci vogliamo rientrare a questo punto,
0: perché abbiamo parlato 20 minuti.
1: Esatto, non so, magari risultiamo pure pesanti, magari chiudiamola così e poi magari questo argomento ne parliamo
0: come sabato. Vuoi, però dobbiamo cambiare il titolo naturalmente.
1: Sì, sì, ma cambiamo il titolo, però insomma, no, questo ragazzi, sì, la salute
0: allora,
1: mentale è un guai. Continua,
0: se vuoi puoi continuare a dire
1: sì, altro. Facciamo qualche altra battuta su questo, cioè la salute mentale è una cosa seria, e se in casa, cioè, avete persone, o figlio, nipote, o mariti o mogli che fanno cose anomale, per favore segnalatelo, andate a parlare col medico. Se un medico non vi ascolta, andate da un secondo, andate da un terzo, cioè cercate il medico che ascolta quello che voi state dicendo. Perché poi ci sta anche un altro aspetto, prima mi era venuto in mente e me era sfuggito: la capacità di ascoltare. Io non so se a te capita, allora oggi usiamo tanto questi messaggi WhatsApp, no? Perché
0: messaggi,
1: telefonare è uno scempio, no?
0: I vocali.
1: Sì, no, no, telefonare, ma guarda, facciamolo un numero, no? Chiamiamo. No, ma che telefoni? Disturbi se telefoni. Va bene. Quindi bisogna scrivere, va bene. Ma quando le persone scrivono, noi dobbiamo saper dare un significato al soggetto, al verbo e al complemento oggetto. Perché se noi non sappiamo, non conosciamo la lingua italiana e non sappiamo comprendere quello che ci sta scritto, no? Cioè, se io ti scrivo e magari ti dico stasera non ci sono, punto,
0: okay,
1: no?
0: Sì.
1: Non ci deve essere da parte di chi legge il retropensiero: ah, questa stasera non vuole venire perché siccome ci sta quell'altra mia amica, allora questa si rompe le balle, e allora gli rispondi dicendogli, commentandogli già il tuo retropensiero, e magari invece di dire Italia mi dispiace, spero non sia successo nulla di grave, magari gli rispondi lo immaginavo che non saresti venuta. Quello significa che tu hai fatto il retropensiero a quello che hai letto, e quindi gli rispondi in una maniera incongrua rispetto a quella che è il primo, e da lì poi partono le liti, no? Perché chi ti ha detto, cioè, come potevi sapere che io non sarei venuto? Comincia la battaglia, no? Cominciano. Cioè, oggi c'è anche quest'altro aspetto, e purtroppo capita anche a noi professionisti. Cioè, che noi professionisti ci arriva il paziente che ci dice delle cose, e molte volte noi lo lavoriamo il suo contenuto, non rimaniamo sull'oggetto. Io ho fatto una scuola di specializzazione dove i primi 2 anni ci hanno fatto lavorare sull'ascolto, capito? I primi 2 anni. Noi per 2 anni abbiamo fatto lavori individuali e lavori di gruppo, più la teoria, solo centrati per imparare a ripulire l'ascolto, perché il nostro ascolto è contaminato dalle nostre convinzioni, capito? Cioè, come se io entro qua, tu sei contaminata dall'idea che io sono brava, quindi magari non mi fai le domande in un modo congruo, non me, perché tanto sei convinta che io sia brava e ti sappia rispondere sempre a tutto, sì. Capito? Quella è una contaminazione che va a deformare il tuo modo di parlare o di ascoltarmi quando noi andiamo in interazione. Quindi, quando noi vediamo dentro casa delle cose strane e le registriamo, no? Noi le dobbiamo riferire come le abbiamo viste, e dobbiamo trovare il professionista che sa dare ascolto a quello che noi diciamo. Io ho sempre in mente un particolare. Una volta mio padre, una mattina mi chiamò e mi disse, quello si alzava alle 5, mi disse: io questa mattina mi sono provata ad allacciare le scarpe e sono rimasto senza respiro, c'ho qualcosa ai polmoni. E se vabbè, porca miseria, ma mo, perché mi sei potuto allacciare le scarpe, qualcosa ai polmoni? Io le scarpe le posso allacciare da una vita, questa mattina non sono riuscita ad allacciarle. Ovviamente parli col medico e ti dice: ma no, questo è un ipocondriaco, lascia perdere. Alla fine sapete come è andata a finire? Che io, siccome sapevo come era fatto mio padre, che era una persona molto descrittiva, gli ho fatto a pagamento una lastra, c'aveva la pleurite.
0: Ah, vedi?
1: Capito? C'aveva la pleurite, c'aveva il liquido nei polmoni, e quello non riusciva, giustamente, si era andata a piegare per allacciarsi le scarpe, e le acque che aveva dentro i polmoni gli avevano creato quel piccolo sfiatamento che lui aveva registrato. E quando la sera finalmente abbiamo avuto le lastre, Ma hai visto che te l'avevo detto che io mi stavo sentendo male? Ovviamente riportati dal medico, che vi posso dire il medico? Ma ha detto, vabbè, dice, però dice, dargli ascolto non è così semplice. E ho capito, però se la persona che hai davanti a te è una persona molto descrittiva, tu la devi sapere ascoltare. Quella pleurite teneva. Si dovette fare le punture perché ce l'ha tenuto per parecchie settimane. Capito? Non l'abbiamo ricoverato, però insomma, però per dirvi, no? Quindi anche il professionista deve saper ascoltare. Certo. Capito? E questo non è semplice, perché per ascoltare tu devi tenere il cervello pulito. Vero. Non devi essere contaminato. Va bene, allora, perfetto, di che cosa abbiamo parlato? Della salute mentale, salute della mentale. Capacità di ascolto, e soprattutto, come vi abbiamo detto anche la trasmissione 15 giorni fa, ascoltate i sintomi, registrate le cose che non vanno, perché se vivete a fianco a una persona che vi fa i dispetti, che vi fa il silenzio punitivo, che non vi parla, che vi svaluta continuamente, che vi svaluta in pubblico, che... Cioè, non dovete accettare di stare con queste persone, o che vi svuota. Uh-huh. Io ho visto pazienti svuotati da queste personalità narcisiste, cioè senza più dignità, capito? Cioè, perché hanno sempre sperato che in realtà l'incontro successivo sarebbe andato meglio, sì, no? Sì, cioè, ascoltatele queste cose, perché sono segnali, capito? Quelli sono campanelli. Poi di qualcosa che nel momento in cui c'è il discontrollo degli impulsi può diventare anche mortale, capito?
2: Ah sì, assolutamente. Va bene, Italia, ti ringraziamo. Allora,
1: dai, la facciamo sabato prossimo.
2: Sabato prossimo riciclamo questo argomento.
1: Che non accada qualcos'altro.
2: Ma perché chiaramente parlare di determinati temi non è cosa da liquidare in pochi minuti, quindi è stato giusto così. Assolutamente.
1: No, spero che ho risposto.
2: Adesso modifichiamo il titolo del video.
1: Ma soprattutto spero di aver risposto alle domande
2: Hai risposto perfettamente. Perché è stata sempre una mia curiosità, effettivamente, anche da giornalista, no? Come gli esperti della salute mentale, chiamiamoli così, debbano poi interfacciarsi anche con questo mondo, no? Quando succedono casi così
1: sarebbe
2: eclatanti,
1: non parlare,
2: no?
1: Perché tanto poi si verrà interrogati dalle forze dell'ordine, insomma.
2: Cioè, anche perché non è una, innanzitutto lo specialista non è che ha detto il proprio nome e cognome, quindi però non si è fatto, cioè, paradossalmente secondo me si è fatta una pubblicità negativa, non positiva, capito, quando si parla in questo caso, anche se magari il collega può essere in buona fede, sicuramente ha fatto quello che doveva fare, tutto. Però insomma, attenzione, perché secondo me può essere un'arma a doppio taglio, ecco.
1: Sì,
2: indubbiamente.
1: Sì. È nella natura umana volerci esporre, è nella natura umana che io stamattina prima di uscire mi sono pettinata, mi sono fatta i capelli, mi sono messa la bella camicia, mi sono messa il rossetto, cioè, è nella natura umana volersi esporre, però dobbiamo capire, cioè dobbiamo fare una differenza.
2: Sì, ecco. L'importante è che poi non diventi anche questo una patologia, cioè
1: esatto.
2: Il volersi per forza esporre di continuo, perché tutti quanti, come dicevi tu, possiamo usare i social in modo sano, perché c'è...
1: Certo.
2: Abbiamo un modo di usarli anche in modo sano, insomma,
1: certo.
2: In modo costruttivo sicuramente, ma poi d'altronde se ne dibatte ormai negli ultimi anni del fatto che i social media siano diventati un po' la nuova droga.
1: Sì, perché sai qual è il punto? Che tu stando lì, no, sei da solo con te stesso e ti sembra tutto fare, tutto possibile, tutto si può fare, cioè in realtà il vincolo dove il telefonino non ti si blocca. Quindi tu vai avanti.
2: Sì, sì.
1: Questo è il problema. Sei da solo,
2: assolutamente,
1: non ti interfacci con nessuno, e quella diventa una vetrina dove tutti ti guardano, e più like o più follower c'hai, più.
2: Tra l'altro, oltre ai danni, diciamo, psicologici, ci sono anche, stamattina leggevo sul

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buonasera a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento con Prima del Via. Prima del Via alla vigilia, antivigilia del derby, per la cronaca l'arbitro e Volpi della Spezia, che noi abbiamo avuto tre volte. Una volta non è stata colpa sua se poi siamo stati eliminati, ma ha fatto la Giulianova Barletta Alfadini. Okay. Poi abbiamo sbagliato impossibile rigore, però è venuto altre due volte, ma sembra in casa abbiamo vinto tutte e due. Auguri. Terzo anno, possibilità di carriera, non come quello Cengio di domenica, che non aveva nessuna possibilità di carriera, però lo tenevano ancora quinto anno, lo si fa, sì, perché avevano messo al terzo al quarto, lui stava lì. Si sa che cosa ha detto Tabcar, buonasera intanto agli ospiti, al direttore sportivo. Buonasera, esattamente.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti.
1: Niente di che. Ha detto niente di che.
0: Quattro giornate, c'è la frase precisa oppure il generico?
1: La frase lì non c'era, ma noi la sappiamo che gli ha detto cerca di darti una sveglia.
0: Ma ti puoi svegliare?
1: Sì, sì, così. È una cosa del genere, il concetto era quello, ma è un ragazzo d'oro, lui alza pure la sedia quando rimette a posto.
0: Mentre invece il preparatore qualcosina di più forse. E sarà squalificato?
1: Sì, quattro giornate anche lì.
0: Anche lui, poco di quattro in quattro va. Un albero di cui non ti devo parlare. Buonasera Mirko Esposito.
2: Buonasera, buonasera.
0: Sei contento che sei finito nell'occhio del ciclone?
2: Sì, dai, no, ma l'occhio del ciclone fa parte del gioco.
0: Un po' di contestazioni sono.
2: Sì, no, ma fa parte del gioco. Quando sei il capitano di una squadra è normale che le critiche principali.
0: Comunque la cronaca, il detto sportivo è Paolo D'Ercole, non ho detto il nome, e saluto anche Francesco Giorgini.
3: Buonasera.
0: Ma siccome ci piace andare subito nel dunque, e diciamo tutto quello che è, se è possibile. Se ti aspettavi questa contestazione e se puoi abbassare un po' la sedia.
2: Se posso abbassare un po' la sedia. Va bene?
0: Perfetto.
2: Allora, essere nell'occhio del ciclone è la normalità, perché quando crei delle aspettative attorno a una squadra è normale che la gente aspetta dei risultati. Giustamente i risultati non sono arrivati e essere criticati fa parte dello sport. Io comunque sono nel mondo del calcio da 20 anni e le critiche fanno parte del gioco. È giusto che le facciano a me perché sono il capitano e quindi rispondo a nome della squadra.
0: Allora, non ti voglio dal centrocampo.
2: No, vabbè, ma questo è una scelta delle persone. Chiaramente io sono a disposizione dell'allenatore. Se l'allenatore mi dice gioca in porta, io giocherò in porta. Questo non è a prescindere.
0: Avevi un gioco terzino domenica, braccetto?
2: Ho giocato sì, braccetto, che poi andavo a fare il terzino, assolutamente sì.
0: Stavi meglio là?
2: Sì, sì, abbiamo iniziato.
0: Bei palloni d'arcangelo.
2: Sì, avevamo iniziato bene sull'out di destra, poi purtroppo c'è stato l'infortunio di Misuraca e il mister ha optato per questo.
0: Notizie di Misuraca, direttore?
1: Non ancora riusciamo a fare i semi strumentali perché è ancora troppo presto, quindi tanto sappiamo che è infortunato, aspettiamo qualche giorno che in più per fare la risonanza.
0: No, perché sul derby sapevamo che l'avremmo perso.
1: È impossibile, quindi la prossima settimana faremo tutti i semi strumentali.
0: Più o meno, speriamo di no, che sta andando bene. E di Forgione?
1: Forgione pare che stia un pochettino meglio, dai. Sta un pochettino meglio, i ragazzi ci vogliono essere tutti perché ci tengono tutti a... Non è una partita proprio perché è una partita importante sia per tutti, ma soprattutto per noi, per ridarci un po' di amor proprio, di dignità che stiamo perdendo piano piano. E per questi ragazzi
0: hanno tanto. Tu sai benissimo che anche nella preparazione, solo quando se ne è parlato, lodi su questa campagna acquistica, te la fa tutto bene. Perché non, i risultati non sono conformi alle lodi?
1: Perché tante volte non sempre gli acquisti o fare la squadra buona ti porta dei risultati, questo va da tutte quante le categorie. Possiamo parlare allora della crisi del Milan, della Juventus, di quello di quell'altra, non esiste la certezza nel comprare. Noi siamo tutti convinti nel gruppo squadra che siamo una squadra forte. Forte non significa vincere, forte significa che può giocarsela con tutti, ma lo sanno tutti questi ragazzi, e per quello che sono tutti estremamente dispiaciuti di quello che sta succedendo, ma dobbiamo continuare a crederci, non dobbiamo fermarci, non dobbiamo stare a pensare con l'avversario. Penso che domenica non ci sono
0: indicazioni. Allora, sai che io vedo queste partite dal 67, quindi io che mi fai il conto, 67 2026
1: sono 59.
0: Cerco di capire, di sforzo di capire, e tu mi devi scusare, ma è l'unica volta che non capisco questo centrocampo, e sono convinto che la colpa è mia, mi pare che sono tutti uguali, non li distingo chi è Forgioni, chi è Origlio, chi è Pasquale, e mi pare tutto uguale, tutto uniforme.
1: Allora, tecnicamente e calcisticamente i calciatori sono completamente diversi uno dall'altro. Forgione ha una caratteristica, Origlio ne ha un'altra, Piero ne ha un'altra, Mirko, beh, io su questa cosa che ha fatto centrocampo io sorrido perché il capitano è un anno e mezzo che gioca in quel ruolo e sta facendo benissimo, non bene, e poi che lui sappia fare anche altri ruoli, questo è un bene per la società, è un
0: va
1: bene
0: benissimo,
1: per il mister.
0: Va benissimo.
1: Benissimo, no, va benissimo. Adesso
0: meno sta bene degli altri anni, ma poi tutto
1: quello che
0: lo sento,
1: non è che si può addossare la colpa.
0: Vabbè, noi sono cambiati, sono tutti buoni, confermi?
1: Ma non è il suo
0: dicevo. Dando l'impressione di avere tutto lo stesso pasto, di essere uguali.
1: Sono tutti
0: Giorgini, sono aspettando con la telefonata, se no poi mi riperdo. Buonasera a tutti, un saluto particolare a Gio. Io non voglio essere ripetitivo e pesante, ma domenica vedete quello che dovete fare, non ci sono più scuse, quindi no, a lui, ma a te esposo che rappresenti i giocatori della squadra, perché il direttore non va in campo, non ci sono più scuse, quindi vedete quello che dovete fare.
2: Ma ha completamente ragione,
0: ma è chiaro che non è che giochi male,
1: ma nessuno sta giocando per giocare male o per perdere, o non esistono fantasmi,
0: perché giochiamo male.
3: No, allora
0: posso. Come no?
3: Allora io penso che le aspettative erano alte anche sulle interviste della società, quindi la tifoseria si aspettava qualcosa di... E a questo momento non si vede la differenza tra la squadra dell'anno scorso e quest'anno, perché io le partite le ho viste tutte, la squadra forse non ci sarà ancora dei risultati, ma anche di questo fatto qua, però sinceramente non ti dà la dimostrazione che veramente è superiore alle altre squadre, no, parla chiaro. È inutile che giriamo attorno.
1: Questi sono i numeri, mister.
3: Ma no,
1: i numeri parlano chiaro.
3: Però io sai che parlo, ma dico subito. Io non parlo di risultati, perché a volte uno può giocare bene e perdere la partita, sì, perché ci capiamo. Forse ci si aspetta ancora qualcosa in più a livello di gioco. Non è una squadra, io mi vedo dalla partita, ma io faccio, lo vedo anche da tifoso, sono di Giuliano, fa piacere che si vince, no? Questo è in salute. Però se uno gioca bene viene sui risultati. Io non credo, se uno gioca bene perde una partita, ma la seconda e la terza la vince. Quindi è la squadra, giustamente c'ha bisogno ancora di risultati, da morale.
1: Ma è una squadra senza morale, mister, in questo momento che.
3: Sì, però aspetta. Questo dall'inizio. Io le amichevoli non le ho viste, però parecchi mi hanno detto non era una squadra già brillante come era l'anno scorso. Aspetta,
0: l'anno scorso non precampionato,
3: io non ho visto, io ho visto solo dalla partita, io ti parlo di quest'anno adesso, no, dopo io ho visto le amichevoli, non le ho viste mai queste partite. Quindi questa squadra spesso, sai che ti dà l'impressione da fuori, questo del mio, che quando i centrocampisti non sa che debbano fare, ti dà questa brutta impressione da fuori, a me, che mi sbaglio, sai che succede? Che non trova mai, non so, un attaccante ti fa un contromovimento, ma non voglio entrare su certe situazioni,
1: sicuramente, ma se io penso questo lo veda
3: quell'impressione, anche se ti capita dell'occasione, però non sono occasione, ti voglio
2: cercate.
3: Dire cercate, perché alla fine ci sta, pure come dici tu, ci sta la qualità per
2: certo.
3: Però ancora o non si esprime ancora bene la squadra, ci sta qualcosa che ancora.
1: Guarda, io sono venuto qui dopo, se non sbaglio, dopo Fossombrone, giusto? E il problema è che la settimana scorsa, tra l'altro, non è che una settimana fa precisamente. E il problema è che la squadra non corresse, perché con Fossombrone l'impressione brutta è stata, quello che ho visto anche io, è che la squadra non andava, cioè non è che soltanto se giochi bene o male, se tu non corri, mister, è impossibile che giochi bene, se no è un pigliatino, gioco pure io con il ginocchio fragico.
0: Scusate, devo rispondere a Stefano D'Ambrosio. Marcotti, perché non hai invitato Pergolizzi? Due volte l'ho invitato, ma la società ha ritenuto di non mandare Pergolizio, di mandare il direttore sportivo, è esposto il capitano, il direttore sportivo, però noi avevamo invitato dalla prima giornata, ma è stato ritenuto di no, forse anche comprensibilmente, perché lui dice, vedi poi la diretta come pullulava di... E forse era questo che voleva evitare la società. Che momento è triste, l'allenatore al primo posto nelle contestazioni, questo lo discute, e poi sei tu al secondo posto, quindi sei in senso una playoff. Sei...
2: No, vabbè, ma io sono consapevole.
0: Ma io sono consapevole,
2: come fa parte del ruolo, fa parte dell'essere anche uomo.
0: Vogliamo vedere anche con l'apporto, appunto, ecco qua. Mister oggi si affiderebbe a un professionista come Marco Savini, che lo scorso anno era stato in prova a Genova, ma non venne preso.
3: Sì.
0: Marco Savini, quello che poi è.
3: Beh, io Marco l'ho sentito qua, mi sembra una persona preparata, ma anche se dopo non è che dipende da me.
2: Beh, ma Marco
0: la vabbè, allora diciamoci tutto, vabbè, ride, l'Ambrosio, da Stefano, questo è l'improprio che viene fatto al direttore sportivo, che non va a vedere le partite, cioè che lui è Giulianova invece di andare in giro, questo è noto, è stato detto. E io,
1: allora, scusate, beh, se sorrido perché
0: allora di vedere i giocatori che prende, questa è la domanda.
1: Cadono dal cielo, cadono con la cicogna. Allora, allora mi piace, allora partiamo da un presupposto, io non sono social, quindi non mi interessa farmi pubblicità su quello che vado a fare. Io so benissimo quello che devo andare a vedere, non faccio lo scout ma faccio il direttore della società. Il direttore della società, è, come mi è cosa benissimo, io entro in tutti gli aspetti della società e in questo periodo soprattutto, nei primi periodi, poi sicuramente ci sono direttori molto più bravi o che sono più bravi anche a vendersi, io non mi devo vendere, io non vado a dire quando non vado a vedere le partite, perché di partite già oltre Giovanova ne ho viste almeno 4-5 tra settori giovanili e prime squadre, ma non vado in giro a fare pubblicità. Se la gente vuole che io gli mando il carnet di dove sto, gli mando la fotografia,
0: no, vuole sapere dove
1: no, non mi interessa, dove questa cosa mi interessa, la gente può dire quello che vuole sulla professionalità. Allora, se è stato detto prima una cosa, è stato detto, allora io in 11 anni penso di aver ottenuto il risultato superiore a quelli che erano le aspettative di ogni società dove sono stato, probabilmente sono fortunato e quindi è una prerogativa positiva essere fortunati. Se mi si dice che la squadra è stata costruita bene, non sono caduti dal cielo questi ragazzi, sono stati visionati, è impossibile vedere tutti i calciatori del mondo e neanche degli italiani, nessun direttore sportivo che se la gente pensa di aver inventato il calcio è già stato inventato, nessun direttore sportivo al mondo va a vedere ad alti livelli, nessun direttore sportivo va a vedere i calciatori, ma hanno lo scouting,
3: sì.
1: Ok? Poi il direttore sportivo passa nella fase finale, ossia quella della scrematura dei calciatori, e li visualizza, che può essere di persona o a video. Oggi ci sono degli strumenti importanti come Westcout, Six e quant'altro, ci sono le partite, c'è la TV e quant'altro. Sono arrivati, penso, gli under sono, io sono uno felice di più, sono ragazzi non bravi ma di più, sì. E quei ragazzi io li ho visti, qualcuno li ho visti personalmente, qualcuno li ho visti a video, perché non è che posso andare a vedere a Courmayeur un calciatore o a Otranto tutte le settimane, perché se no farei lo scouting, non faccio il direttore sportivo. Poi se qualcun altro pensa che il direttore sportivo faccia lo scouting, significa che la società deve cambiarmi il ruolo, ma da scouting, e quindi vado, prendo la macchina quando arrivo e andrò a vedere le partite.
0: Allora, ma se Giorgini dice giustamente che i centrocampisti danno impressione di non sapere cosa fare, che succede, caro amico? Come mai accade questo? Chi risponde? Cioè, non me l'avevano spiegato,
1: non so, cioè,
0: tu dici che questo è il centrocampo migliore.
1: Allora, partiamo dal presupposto che per me la squadra la più forte di tutti, i miei ragazzi li difenderò dal primo all'ultimo istante.
0: Sì, che lo difende, non lo rispondo.
1: No, io sono straconvinto di quello che ho fatto, e questo è un lavoro fatto in collaborazione con il mister.
3: La trasmissione quando fu? Siamo stati qui insieme prima del
1: settimana scorsa.
3: La prima volta che ho sentito un direttore sportivo che ha fatto la squadra come voleva l'allenatore. Sì. A me non è successo mai. No. Per allenatore. sta a sentire. Dopo, se giustamente la squadra trova difficoltà, cosa, ma non è che tu vai tu a giocare.
4: No, no, ma sono responsabile.
3: Come... Sì, ma sicuramente. Sì,
4: sono responsabile.
3: È normale, non possiamo essere noi di foto, voi state sul campo.
4: Siamo là, noi lavoriamo per ottenere il meglio.
3: Poi si vuole
4: però non vorrei
3: per il bene del Giuliano, ma
0: sicuramente.
4: Come siamo qui, scusate.
0: Giochiamo male, non è che uno vuole giocare male di proposito.
4: Ok, allora. Francesco, scusa, non posso permettere. Io va bene tutto, va bene critiche sul direttore che scalza non va a vedere le partite, va bene che il capitano non può fare il centrocampista, probabilmente tutti gli allenatori, io non ci capisco niente, per me il capitano può fare il centrocampista, può fare il terzino, può fare il braccetto, può fare quello che gli pare, ma lo porto pure a casa mia, mi fa da sveglia la mattina.
0: Va bene.
4: Il problema è un altro, se qualcuno, però questo lo voglio dire al di fuori, perché non è stata fatta la domanda, però te l'anticipo la risposta. Se qualcuno pensa che la squadra gioca male perché qualcuno è contro l'allenatore o perché ci sono problemi interni, si sta sbagliando, no, siccome già sta uscendo questa voce che è imbarazzante, ve lo dico subito, qui nessuno gioca contro l'allenatore, nessuno gioca contro la società, nessuno gioca contro il direttore, tutti quanti stanno male per quello che sta succedendo, noi tutti ci teniamo a uscirne, se fosse nel derby ancora meglio, ma qui nessuno lavora dalla mattina alla sera per il male del Giulianova, ok? Qua siamo tutti professionisti, poi ci sarà qualcuno che ci giudicherà per il nostro lavoro e per il giudizio che sarà, dobbiamo andare via, andremo via, dovremmo rimanere, saremo tutti felici.
3: Ma però scusa, se posso dire, qua nessuno, perlomeno io non sento in giro, nessuno sta dicendo che uno gioca contro l'allenatore, alla fine se uno...
4: Io sento, scusami se te lo dico, ma io sento, mi è arrivato questa cosa, è una cosa che mi dispiace dire, perché noi possiamo dire, allora l'allenatore non ci piace, non ci piace, però se giudichiamo
3: gli uomini,
0: attenzione, messaggi dei tifosi. Buonasera a tutti, sono stato favorevole alla conferma del mister. Ecco, vedi? Alla fine della scorsa stagione speravo che con una squadra costruita da lui potesse fare bene, invece ho visto un'involuzione totale, anche la famosa solidità difensiva è venuta meno, si vede palesemente l'assenza di un play di centrocampo, anche se Giero non possiamo giudicarlo visto l'impiego minimo che adesso ha avuto, gli altri sono tutte mezze ali, poi direi tecnicamente. A memoria non ricordo che brutte figure facevamo in casa l'anno scorso con quelli là, e domenica vedete che dovete fare chiacchiere, stanno a zero. Buonasera a tutti gli ospiti, un abbraccio a mister Giorgini, vorrei fare una domanda. Qual è? Eccola qua. Se avete preso provvedimenti nei confronti del calciatore che si è fatto cacciare mercoledì. Scusate, prendete appunti, scusate la domanda, un po' di gioco, dove si può comprare? Io un suggerimento lo vorrei da Francesco Giorgini. Ultima domanda, ma i direttori sportivi la domenica non è meglio che vanno a vedere altre squadre, che è arrivata dopo che tu hai già detto, per studiare qualche giocatore? Poi lui dice, Tempera, questo grande tifoso che sta al nord, ancora una volta più di 1000 chilometri per questa maglia, crediamoci. Poi finora avete fatto bene, sotto gli occhi di tutti, la realtà dei fatti, o ci vogliamo raccontare favolette? Questo è un gruppo di tifosi, avete preso un po' gli appunti, allora, giochiamo male, dice che pare che sia scontato, il mister, dal mister si aspettavano di più, cioè che forse il gioco sarebbe stato meglio, se sono stati presi provvedimenti nei confronti del giocatore. E poi l'appello per quelli che fanno tanti chilometri per venire dal nord, quindi una partita arena dovrebbe essere.
4: Quindi ringraziamo sia quelli che fanno tanti chilometri, soprattutto, e quelli che ne fanno di meno, ma che tutte le partite ci sono.
0: Più di 1100 chilometri.
4: Quell'amore.
0: Allora, la multa c'è?
4: Ma questa è una cosa societaria che sicuramente ci sarà, ma è normale che sia così, però. Sinceramente ci dispiace fare una multa a un ragazzo così bravo che veramente non ha fatto niente, questo lo sappiamo tutti, ma poi ovviamente a livello societario dobbiamo prendere provvedimenti perché fa parte del gioco.
0: Situazione che 3 punti domenica o lunedì nuovo mister, ci avvicinavo un nuovo mister, avete questa idea?
4: Ma questa non è una domanda che possiamo rispondere noi, perché noi speriamo che di andare avanti tutti quanti insieme, di uscire da questa negatività, e ribadisco, se lo facciamo in un derby può essere ancora più bello, ma ricordo a tutti che i tre punti sono importanti.
3: Ma non è che finisce il campionato,
4: non è che se facciamo tre punti nel derby poi possiamo perdere le altre, quindi è importante,
3: morale,
4: sì,
3: è normale.
4: Ma noi morale, noi, per noi la partita della vita era già mercoledì, mi dispiace per quello che è successo, ci abbiamo provato, poi per quello che è successo non ci siamo più riusciti, però posso dire anche che 35-40 minuti in 10 e la squadra non ha subito più un tiro in porta rispetto ai 11.
0: Ma non l'avevamo abbiamo fatto un tiro in porta,
4: in 10 era proprio complicato. Però non abbiamo subito, significa che la squadra c'è, la squadra è compatta, significa che la squadra ha dato il massimo e ha corso. Poi che è una brutta figura, noi lo sappiamo benissimo che non stiamo facendo una bella figura, in primis lo so il sottoscritto.
0: Non me ne accorto di una cosa, l'ho visto di domenica sera, stavo nervoso, non l'ho visto, ho visto lunedì che non siamo più 11 perché la maggioranza è persa e in più abbiamo raggiunto le altre squadre che stavano a un punto, quindi siamo un quartetto con un punto, quindi siamo già
4: non è un grosso orgoglio, non è un grosso orgoglio,
0: lo so, se non siamo già la play-out non siamo ultimi dei successi. Buonasera, io non vorrei che alcuni giocatori vanno contro l'allenatore, vedi che esce
4: perché
0: non si spiega il modo come giocano.
4: Ho risposto già.
0: Allora, la risposta l'ha data, Marco, mi dispiace se non hai ascoltato, ma mo è arrivato.
4: Non esiste, posso rispondere a te?
0: A questo devi rispondere. Scarsella, visto che lo state pagando, potrebbe essere reintegrato?
4: Allora, partendo dal presupposto che in Serie D non esistono i fuori rosa, sono scelte, sono state fatte delle scelte quest'estate. E che il ragazzo rientrava nel piano tecnico, il ragazzo si allena regolarmente con noi, fa sia la parte tecnica che la parte fisica, poi la parte
0: ma non è utilizzabile,
4: è utilizzabile, è un nostro tesserato, non lo si utilizza perché non c'è la volontà.
0: Oh, eccoti qua, sono due anni che Esposito gioca due anni fuori ruolo, lo scorso video campionatone, però scusate, è palese che la squadra sta messa in campo senza logica, la cosa pessima è la condizione fisica. Ma siete stati a Rocca Santa Maria? Siete forse invece andati a funghi? Vabbè, un po' ironico, perché si era detto che sarebbe stata una preparazione leggera per una partita veloce, non è così, non siamo brillanti, mi sembra di capire.
4: Allora, ribadisco, questo però può dire pure più Mirko, dove ci risponde a te, capitano. Allora, la prima partita sembrava che la squadra, l'ho già detto prima, la squadra andasse in retromarcia. A Senigallia, il Senigallia ha fatto 5 sostituzioni con 5 giocatori con i crampi, noi abbiamo corso fino al 95esimo provando in maniera confusa, in maniera come volete voi, provando a recuperare, non abbiamo avuto nessun problema, abbiamo corso il doppio degli altri. Con il Teramo abbiamo giocato 35 minuti in 10 e la squadra ha coperto tutto il campo per non perdere la partita, quindi non può essere un problema fisico.
3: Paolo, scusa, tu hai detto una cosa perfetta, io non parlo fisicamente, forse sai che c'è, si corre, come dici tu, un po' con la confusione in questo momento, ecco dove
4: sta. Ovviamente adesso siamo confusi, sembra che non perché corriamo male,
3: capito, capito, perché che succede quando è una cosa, sembra che uno, capito, sì, magari sì. Sprechi più energie.
0: Luca
3: che
0: Esposito,
3: se casomai ti riesci
0: prende Luca Esposito?
2: No.
3: Chi?
0: Ecco qua, bastava tenere per Tosa e Moro insieme a Menne, stavamo a posto, aggiungendo Forgione a Bagnara con un attaccante di peso, invece abbiamo fatto la rivoluzione come ogni anno. Poi ancora il tema è lo stesso, per Tosa, per Tavcar, Odianose per Ciambuschi, grazie direttore. Si fanno i paragoni con la squadra dell'anno
4: scorso? Sì, vabbè, ogni anno si fanno i paragoni, ogni anno è sempre meglio quello dell'anno prima.
0: È una squadra che si salvò, allora, è una squadra che si salvò con 3 giornate d'anticipo, quindi non da buttare.
4: Allora, io la domanda che tutti i ragazzi che abbiamo avuto l'anno scorso...
0: La domanda del pezzo mister, perché smantellare una squadra che è stata molto brava? Perché la squadra era da 7, aveva giocato da 9 e non avrebbe potuto ripetere un campionato così. Ma si poteva fare qualche innesto invece?
4: Se fosse stato il contrario, andava male, si sarebbe detto che abbiamo fatto una squadra che
0: ci ha fatto. Dico che con la squadra l'anno scorso è salvata con 6 giornate da vita e mo che siamo penultimo con un punto, che in realtà è. Non è che non ci possiamo
3: fare la terza partita.
4: Alla 27esima siamo un punto, è un problema. Però non è quello il concetto, perché a parte che ogni trattativa è a sé, su quanto riguarda, se devo rispondere su Morri. Morri ha fatto una scelta perché Morri era stato riconfermato, su Pertosa c'era stato un mi proprio sul discorso economico, poi c'era avuto un problema fisico il ragazzo, ma il ragazzo è stato fantastico con noi, quindi Alessio noi, per noi era sempre la porta aperta.
2: Tra l'altro gli è nato il figlio.
0: La porta aperta, sì,
2: gli è nato il figlio, allora gli faccio Raffaele.
4: Un immenso augurio a lui e alla sua compagna, glielo farò dopo, lo chiamerò,
2: sì,
4: e per questa cosa bella. E Alessio è un ragazzo da 11, ma sono stati tutti i ragazzi che sono stati con noi l'anno scorso. Il fatto di sapere se quell'anno scorso potevano andare meglio rispetto a quello quest'anno, io non ho la sfera magica. Mister, tu ce l'hai la sfera magica?
3: No,
4: quando le avevi le scuole, se
3: non
4: ti avevi lavorato, io non ce l'ho. Si sta provando a fare il meglio
3: in questo momento, che ci sta,
4: perché sennò diventa un altro senso, perché dire che questa è una squadra forte detto da tutti, dalla piazza, dalla città, dai tifosi, e io li ringrazio, ma a tutti, anche quando abbiamo detto vediamo dove andiamo a finire per dire se va bene, quindi io non mi sono mai preso nessun merito e mai lo farò, perché il merito è sempre loro, è sempre loro. Ma adesso dire che il paragone che l'anno scorso era meglio, allora diventa tutto il contrario di tutto ogni volta, ogni settimana, non lo possiamo fare questo. Purtroppo io lo sto
0: facendo.
4: Quando finisce il direttore a parlare al telefono.
0: Buonasera, no, ho sentito Pasquale Ciccone, ode Ercole, ma ti è tanto difficile dire che qualcosa è stato sbagliato? E dai, su, un po' di umiltà.
4: No, adesso è sbagliato tutto, che significa? Che...
0: Cioè,
4: ma se c'è una cosa, e Mirko mi conosce un po' più di chi mi conosce, è che proprio il mio difetto è che sono troppo umile. Ma
2: no, vabbè.
4: Che cosa devo dire? Che ho sbagliato che cosa? Che ho cercato
0: tutti.
4: Che cosa abbiamo? Che cosa abbiamo sbagliato?
0: Che
4: cosa
0: devo dire?
4: Io sono strafelice dei miei ragazzi, quindi vi dirò sempre fino alla fine che non ho sbagliato niente, non ho sbagliato io non ho sbagliato niente sugli uomini. E poi i risultati dicono che le cose non vanno bene, io mi prenderò le mie responsabilità.
0: No, tu non hai sbagliato,
4: è stato detto, vado a casa.
0: L'allenatore sa allenare, ma questi giocano male, perché un problema ci sarà.
4: No,
3: vabbè, scusa, ma non è che gioca.
0: Tutto per bene,
3: Paolo, se io ho preso dei giocatori su indicazione dell'allenatore, e ti dico la verità, io ho fatto 25 anni dall'allenatore, proprio diretto sportivo, ma mi ha dato la possibilità di fare, e quindi i grossi meriti.
0: Quindi la colpa dell'allenatore si
3: parla. Ma non è che c'è, la colpa non si parla,
4: se le cose vanno male, con la colpa
3: di sto momento.
0: Grazie. Un saluto al grande giorno a voi.
4: Noi siamo lo stesso.
0: Guarda, la nostra è una squadra che gioca male con dei giocatori fuori posizione, forse Giulianova sembra ovunque anche da lontano. Luca Adriani. Vabbè, poi la presunzione, uscì a cavallo e tornò a piedi, non so che cosa vuol dire. Vabbè,
4: la mia,
0: la tua, può darsi. Insomma, sì, tutto va bene. Giulianova fortissimo, domanda. Boh, questa la leggo, non la leggo. Tanto chi sta seguendo la vede, non riguarda voi due.
4: Non è, allora, io non ho mai. Allora,
0: puoi parlare
4: di faccio per spiegarmi. Sì,
2: fammi qualche domanda.
4: Cioè, se non.
2: È un massacro contro la cosa.
0: Gioca per tiro, un braccetto, o forse non gioca per niente. Ecco la domanda.
2: C'è da dire che io ho abituato le persone a certe performance, si può dire così, l'anno scorso, quindi è normale che se hai in questo momento, io mi rendo conto che non sto rendendo per come so, ma io sono consapevole di queste cose, sono abituato a prendermi le responsabilità. Noi siamo una squadra che sa che in questo momento non sta rendendo, non possiamo dire che stiamo andando bene, non possiamo dire che siamo forti, noi dobbiamo fare i fatti, le parole ad oggi stanno a zero, noi dobbiamo dimostrare sul campo che lottiamo, che siamo uniti e che noi dobbiamo tornare a fare quello che sappiamo fare, perché è impensabile che ora magari venga criticato il centrocampo, venga criticato la difesa, l'attacco, perché basta che la storia di ogni calciatore parli, nel senso, ti faccio un esempio, Forgione è abituato a vincere campionati, Origi ha vinto un campionato, Cangemi ha fatto gol di rovesciata, Martinello ha fatto 20 gol, ci e sono allora, le storie.
0: E perché qua no?
2: È chiaro che ci sono delle difficoltà che abbiamo analizzato insieme, ci sono delle difficoltà oggettive tattiche, sì, sì abbiamo sì. parlato con l'allenatore, di cosa si fa con la palla quando si ha, sì, quello che dice il mister ha ragione, è la verità. Abbiamo delle difficoltà anche quando abbiamo la palla, ne abbiamo parlato, ma è una cosa che è stato un confronto sempre per dirsi le cose per andare avanti insieme.
0: Ma l'hai fatto oggi?
2: No, ieri, il confronto ieri. C'è stato ieri, c'è stato anche oggi stesso.
3: Io penso che spesso ci deve stare. Cioè,
0: c'è una polemica sull'allenamento della settimana scorsa quando avete giocato a basket. Giochiamo a basket e forse vinciamo.
4: No, non c'entra niente perché a parte quelli sono lavori anche di scarico
0: e quelli dei tannoni in 5-6 me li stavano a giocare a basket
4: però anche l'anno scorso lo facciamo tutte le settimane
2: prima del derby
4: lo facciamo
0: porta fortuna prima del derby
2: prima del derby lo facciamo 1-1 in ritorno sì.
0: Oh Paolo, a te ma ancora continuate a dire che la squadra è forte? Ma veramente fai? Su quale base vedi che è forte? Sui curriculum di 5 anni fa? Quest'anno siamo ai livelli di San Marino scorso anno, non spero. Paolo torna nella realtà perché in questo momento, non sempre, stai fantasticando.
4: Forse ho detto, mi sono espresso male.
0: La squadra è forte o no? Perché se la squadra è forte,
4: una domanda
0: male,
4: che non ha senso, perché se la domanda me l'aveste fatta un mese fa, la gente mi avrebbe detto, la squadra non è forte.
0: Ma voi ci avete detto tutti quanti che è forte.
4: Beh,
0: ma
4: noi dobbiamo dirlo, lo parla la storia di questi campionati, la storia non è 5 anni fa, la storia è che ha vinto il campionato quest'anno, l'anno
0: questa
4: scorso.
0: È una squadra figlia, è una squadra figlia del precampionato, gli errori che facciamo ora li ha fatti prima, non c'è stato nessun progresso, solo parte del primo tempo di domenica qualcosa di più si è visto, speriamo di continuare su quella strada, su quel miglioramento che in effetti
4: se adesso le risultati non arrivano la squadra per me sì, ma che domanda mi si vuole fare? Che devo dire che la mia squadra creata dal sottoscritto con la società è chiaro che la squadra non è forte, se la gente
0: Sandrino che in questo momento non sta dimostrando di essere,
4: ma l'ho detto, scusate, io l'ho detto prima. È tanto superiore dal punto di vista economico a quello che è il valore effettivo della rosa, di quello che è stato speso, significa che in giro i addetti ai lavori e quant'altro hanno dato una sovrastimazione a questa squadra perché è fatta da calciatori forti. Poi che i risultati non arrivano, è normale, cioè, è normale che non posso dire sono forti, sì, non arrivano i risultati.
3: Ritorniamo al discorso di prima, perché la squadra
4: non esprime,
3: non si esprime, non si esprime. Oh. È normale che uno troppo facile la difende quando uno vince, e nei momenti così è normale c'è la difficoltà a livello penso di gioco, perché fuori si vede certe cose, forse ancora non riesce ad esprimersi a livello di gioco, quello che voglio dire, perché quello che vedo si vede dalla tribuna, nessuno mi hai fatto l'adice contro gli allenatori, questo non ci credo,
4: ma infatti io penso di non aver detto mica gli spettatori che pensano che io non che io voglio fantasticare o sono umile perché credo nei miei ragazzi.
3: Scusate ragazzi,
4: ma li ho presi io, li ho scelti io, li ho deciso.
3: Come il fattore che ci gioca con l'allenatore.
0: Andiamo adesso a aspettare un tifoso classicissimo, si chiama Roberto Marconi, conosce Biepespe dintorni. Dov'è? Scomparso. Paolo, i calciatori li hai presi tu, arrivati dal mister. Noi avevamo piena fiducia. La gente giovane conosce il calcio e purtroppo adesso la squadra non è per quello che pensavamo fosse.
4: Mi dispiace. Questa è la frase giusta. Mi dispiace che sia così.
0: È scappato Roberto. Ma non possono rispondere loro. Già la fate questa domanda. La domanda è, non la posso rispondere. Infatti ti danno che non posso rispondere. Se Pergolizzi perde a te, lo cacciate.
4: partendo dal presupposto che non è per Pensi che perde, se dovesse perdere non perde per Golizzi, ma perde Giulianova, non perde per Golizzi. Poi queste sono scelte che prenderà la società, che non è, dipende né da sottoscritto né sicuramente dal capitano.
0: Io ho scritto oggi che la società vive un incubo. 2 anni fa venne sollevato alla 5ª giornata Mosconi, arrivò Cappellacci e si rifece mezza squadra. L'anno scorso, dopo la 5ª giornata sempre, campionato 29-28 settembre, dopo sono andato a Cappellaccio e per Golizzi, si rifacesti la squadra bene e ci salvammo. Quest'anno siamo alla 4ª giornata, siamo ultimi, il dubbio è se può essere cacciato l'allenatore, magari quello che arriva dice no, Esposito no, Pasquale no, me ne servono altri due, quindi si rifà la squadra. E questo è l'incubo che tiene bloccata la società in attesa di un esplode della squadra.
4: Spero che non sia scaramanzia il fatto di cambiare per poi cercare di fare meglio, perché sennò diventa un problema perché
0: però
4: inizia. Inizia a lavorare Giulianova, perché se
0: infatti questo rimorso quell'anno che si cambiò. Sto
4: scherzando ovviamente
0: fummo promossi in Serie D e l'anno scorso ci siamo salvati dopo il cambiamento.
3: Aspetta, col cambiamento arriva pure dei giocatori. Il cambiamento tra l'allenatore e l'altro, se rimane e non che uno cambia 5-6 giocatori, non è.
4: Qualcuno senza fare i nomi, che era un tuo pupillo, ha reso meno di quello che era l'aspettativa, però alla fine il gruppo ha reso.
0: Dove sta Odianose?
2: In Sardegna, firmato.
4: Sì. Firmato in Sardegna.
0: Mi permetto di dire che tirare già le somme dopo le partite è assurdo, però l'unica cosa che non capisco è perché è stato confermato un allenatore per dare continuità. E io ero d'accordo. E poi però sono stati cambiati praticamente quasi tutti. Ci sono rimasto soltanto 2 o 3 titolari. Come si fa a parlare di continuità? Mi sembra un po' controsenso. Comunque spero in una partita gagliarda domenica. Cioè vedete, si vince domenica e cambia il mondo? Ma è così?
4: Allora sicuramente l'entusiasmo cambierebbe, però non cambia il discorso, perché avremo, se parliamo di classifica, 4 punti, quindi stiamo a parlare di nulla, quindi noi dobbiamo pensare a altre 30 partite. È normale che una partita estremamente sentita e importante che ti dà morale.
0: Danno 4 punti.
4: Ma c'è una.
0: Perché poi che arriva?
2: L'Atletico Ascoli in casa.
0: L'Atletico Ascoli,
4: nemmeno mi interessa.
2: Poi Sant'Egidio qua.
0: Sant'Egidio
2: in casa, Ancona in casa.
4: Ma non è Sant'Egidio Ascoli. Il mio problema è domenica. Per me è stata
3: ogni domenica, non è che puoi pensare il calendario.
4: Il calendario non
2: è
4: un
2: problema, perché io ho memoria, sì.
3: Ma no, magari gioco con l'ultimo classifica che trovi difficoltà.
0: È chiaro, speriamo che sia così. Comunque resta il fatto che ci siamo tutti preoccupati quando abbiamo visto che questo derby arriva troppo presto, leggermente in ritardo rispetto all'anno scorso quando fu alla terza.
3: Allora può essere un vantaggio. È normale, se perdi il derby, ma questo vale per tutti i derby. Come sono qua. Purtroppo quando uno perde un derby a livello sia per un allenatore, per un giocatore, è una settimana un po'
2: assolutamente
3: una settimana diversa in tutti i posti,
2: una settimana completamente
3: diversa. Se Ascoli è uguale, infatti ho fatto tornare a Perugia.
4: Tu che hai fatto una vita nel calcio, mister, sai che poi ci sono derby e derby. Questo è uno paragonabile a Roma Lazio.
3: Dice a me, io ci ho fatto
4: anche a Derby Italia Interview,
3: io ho fatto quello.
0: Buonasera a tutti, ma leggendo i commenti rivolgo una domanda ai presenti: ma togliendo per Golizzi pensate che il problema si risolve o no? Perdendo a Teramo i problemi si risolvono? Vorrei capire che tipo di preparazione è stata fatta, perché la squadra non corre ma cammina. Esposito l'anno scorso 30 partite sempre il migliore, adesso è irriconoscibile. Eccola qua la domanda che ti volevo fare, ma volevo sorvolare, ma tu mi hai detto ma fammela, ma è uscita su Esposito, eccola qua. A parte che cammini invece di, mentre l'anno scorso ti riconosci il fatto che non è, ma è vero, voci di Popolino, quindi lui si dissocia un po', si dice che c'è una spaccatura all'interno dello spogliatoio tra i giocatori, non posso credere che sia così, vero?
2: Allora no, per quanto riguarda le prestazioni sicuramente ha ragione, ma io ho risposto poc'anzi che comunque le prestazioni io le riconosco. Io quando vado a casa penso a se ho giocato bene, se ho contribuito, se ho fatto bene, sono autocritico abbastanza con me stesso per sapere che non sto rendendo.

0: dove io che gioco qualche partita, che io aggiusto le partite, che io che sono un governo. Io sono stato 25 anni nel calcio professionistico e so che i valori umani per me sono alla base di tutto. Il mio spogliatoio, credetemi, è composto da uomini imprescindibili e li difenderò sempre, sono i compagni miei preferiti. In questo periodo dove c'è stato tanto chiacchiericcio, ho scoperto che nella squadra ho trovato delle vere persone, perché mi hanno detto: Mirko, non ti preoccupare, perché noi sappiamo che non è così, e questa è la mia vittoria più grande. Poi se si vuole speculare, si vuole mettere zizzania, fa parte del gioco, lo sport è anche questo. Chiaramente tu le critiche le devi prendere in modo oggettivo. Se parliamo di campo, la gente ha ragione a criticarmi, perché io non sono questo. Ha ragione e sono completamente d'accordo con loro, ma io so anche che so prendermi bene le mie responsabilità, so cosa vuole il presidente, so cosa vuole il direttore della società e so che mi riprenderò le mie rivincite. Questa è la risposta che voglio dare a tutte le persone.
1: Allenatori Giorgini con Pagliaccetti, solo un nostalgio come lo vorrei. Sì, sei disponibile tu?
2: Se Paola ne vuole, non lo so.
3: Perché tu vuoi? Ma tu spendi, non lo so.
2: Uno, e se vabbè, secondo me serve,
3: certo, Fantasola.
1: Il balestra può darti una
4: ma tu alleni quotidianamente il venerdì e il sabato, visto?
2: Io ti dico la verità, io te lo dico prima, in anteprima, quindi se sono...

0: Aspetta,
1: che non vi conviene, se no
2: abbiamo fatto questi schemi.
0: Abbiamo provato un pochetto. Abbiamo fatto sì, abbiamo provato un po' di situazioni con la palla, quello che dovremmo andare a fare in base alla loro pressione.
1: Allora, Francesco, scusa.
2: Prego, prego.
1: Allora io spesso.
2: Se non sa, qui non gliela faccio leggere tutti.
1: Ah, vabbè.
3: Vabbè, dipende fino a quando vuoi che siamo qui.
0: Leggi, noi siamo tranquilli.
2: Buonasera, mi spiegate il cambio di domenica di Misuraga con un difensore? Abbiamo già
3: spiegato. L'ha spiegato.
2: Non ci sta spiegazione. Perché l'ha data la spiegazione, perciò voglio che non la ridica. Perché detto che poi dopo non avrebbe avuto altro cambio centrocampo. Là serviva, fallo là, questo veramente non gli si può perdonare. Ma non si cambia il mondo se si allunga l'agonia, qualcuno dice che muovetevi, insomma, non perdete tempo, sapete come. Prego, Giorgini.
1: Ho fatto il mendicaccio. Vabbè, ma.
0: Leggi.
1: Mi sono dimenticato. Stavo a parlare del fatto degli allenatori, la tattica, stavo a parlare. Senso, io ho detto sempre, non parlo mo del qua di voi, in generale, io ho fatto forse per 10 anni il 4-2-3-1, mi piace molto, ma non sto dicendo pure lì, fa il 3-5-2, se devo avere tra l'intra e il comma per il gol.
0: Assolutamente.
1: Questa però è una cosa mia personale. Io dico che il 4-2-3-1, però il 4-2-3-1 con me ci sta più alternative, oppure col 4-3-3. Io ti parlo per me come fase offensiva. Col 3-5-2 io penso che quando trovi una squadra un po' più ti diventa più difficile,
0: sì.
1: Perché se ti bloccano gli esterni,
3: sviluppi determinati,
1: capito, è diverso.
0: Oppure hai due punte,
1: quindi non parlo di Giuliano.
0: Sì, sì, sì,
3: 3-5-2 è un modulo
2: particolare. Se ti bloccano gli esterni,
1: come?
2: Se ti bloccano gli esterni,
1: no, io parlo che se uno fa perlomeno da 3-5-2, no? Se ti blocchi, se c'hai, diciamo come l'anno scorso, più i due terzini, era più in base difensiva e più copertura, però davanti perdevi,
0: sì.
1: Quindi è una scelta che tu fai, che ci sta.
2: Ma quest'anno questo quarto di domenica andava bene, si può rifare?
0: A quattro dietro? Ma io io mi allargassi a destra e da calcio era così ieri,
2: quattro,
0: vabbè.
2: A Bagnale unico fenomeno, qua c'è questa frase.
0: No, beh, Bagnale, Giuseppe è un ragazzo giovane, ha bisogno di esprimersi.
2: Direttore, non possiamo però caricare tutto.
0: Ma

0: super bene, è consapevole che deve lavorare. Io ti auguro le migliori fortune.
1: Vi prego di evitare questo verbo, non te ne può più. Togliete la parola lavorare, che è normale che uno lo faccia, e lo fanno tutti. Quindi quando vuoi lavorare, non vuoi sentire lavorare. Riprenderò tutti gli allenatori di oggi, di ieri, di domani.
2: Allora,
1: da Moscova in poi che segniamo bisogna lavorare di più. E fatelo.
0: Bisogna allenarsi di più, allora, dai, mettiamola così. Facciamo altre domande, ci sono per me?
1: Perché mo volete rispondere?
0: Sì, sì, ma rispondiamo.
3: Io parlo sempre io, quindi
0: no, fammi parlare.
1: Ci siamo fatti scappare o no? Ecco, quando...
0: Ma
1: detto, vedete quello che arriva?
0: No, voleva rimanere in Sardegna.
2: Ma sentite, c'è la fidanzata in Sardegna, sì, che ha
0: un resort
2: è rimasto lì.
1: Ma sei sicuro che ci sono tutte queste cose? Perché pure...
3: Vai, posso fare una domanda a Mirko?
0: Sì.
3: O mi deve rispondere?
0: Sincero, sempre.
1: Ormai sta
3: se dipendesse da te, dov'è il ruolo che preferisci? Diciamo?
0: Beh, nella difesa a 4 gioca a destra.
3: No, l'ho capito, no,
0: normale.
3: Dico 4-3-3.
0: 4-3-3. 4-3-3, io ho giocato sempre, quasi sempre play. Poi che in Serie C ho giocato quinto a destra, ma in Serie C ho fatto anche a Catania il play, a Rieti il play a 2, a... dipende sempre.
1: A Città Sant'Angelo eri stato ingaggiato per fare
0: terzino destro. Però con Pierantonio era diverso, perché Andrea usa i terzini.
1: A proposito, hai detto qualcuno, hai detto, te lo dico tutto, che ti sei offerto a lanciare.
0: Tutti, guarda, io allora questa è anche una voce che mi è arrivata. Ma ci tengo
1: a smentirla, rispondere a tutte le
0: cose. Sì, perché Andrea è un amico mio fraterno, il direttore lo sa.
1: Sappiamo,
0: ci sentiamo tutti i giorni, Andrea, ma anche per sentire come sta. Siamo persone, quindi c'ha due figli, io conosco bene la moglie, lui conosce bene tutto di me. L'unico approccio che c'è stato a Lanciano è stato quando ci fu un amichevole dove il direttore andò a vedere le partite, c'era il direttore Leone, dove Leone chiese di me. E il direttore
2: troncò la partita io.
0: Sì. Dove il direttore troncò questa trattativa sul nascere, sbaglio?
2: Ma io ho detto non esiste.
0: Quindi l'unico contatto che c'è stato tra me e Lanciano è stato questo qua. Altre storie è tutta fantascienza.
2: Posso dire una piccola cosa su questo? Perché inciso e poi lo spero che si chiuda questa cosa, perché penso.
1: Perché ti avete il permesso?
2: Perché casa tua chiedo permesso a casa mia.
1: Ma c'è tanto che dici,
2: Mirko? E non è perché qui, già l'ho detto. Mirko si chiama Mirko, io posso chiamare, lui non mi può chiamare Paolo, mi chiama direttore, certo. Poi se andiamo a mangiare tutto questo mi può chiamare come vuole.
1: Va bene, non è questo.
2: E Mirko l'anno scorso ha firmato il rinnovo a febbraio, attenzione, quando noi ancora non eravamo neanche salvi.
1: È vero.
2: Ok? Dove c'era Lanciano che era
0: primo,
2: che era allenato da Pierantoni, che era vicino alle prime posizioni e stava risalendo. Se fosse voluto andare a Lanciano, nessuno lo obbligava a firmare per forza a febbraio, poteva tranquillamente, seriamente dire vabbè, non ti preoccupare, ci incontriamo a fine anno, e poi se ne andava. Questo non significa farsi che un giorno Mirko diventerà il capitano
1: del Lanciano. Quindi vuol dire che non ci pensava per niente, bro.
2: Ma si è voluto firmare due anni con il Giulianova, ecco, e ha sposato mezzo secondo, è stato l'unico a poter firmare, ci ha messo 5 minuti per firmare.
1: Anche l'allenatore del Senigallia ha firmato due giornate prima di salvarsi.
0: Clemente.
2: Beh, quindi significa che non c'è. Poi
1: allora questa è la situazione attuale. Come lo vediamo questo futuro? Mo chiudiamo con un po' di speranza nella fase finale, ma si sono calmati, sì, possiamo continuare parlando, partendo dal derby di Teramo, che può significare, come lo affrontiamo, siete avviliti, state bene, siete tranquilli, preoccupati, come state, tesi? Perché...
0: No, io ti dico la verità, è solo per me è solo un piacere affrontare questo tipo di partite, perché penso che ogni calciatore debba avere l'ambizione di giocare davanti a un pubblico così, e il mio pensiero adesso va al silenzio che c'è stato quando ha segnato Martiniello. Per me non è un sogno, è un dato oggettivo, e noi vogliamo andare a Teramo a regalare una gioia a questi tifosi, basta. È la verità, è quello che ci siamo detti, e poi io sono estremamente positivo su questo.
3: Ma dopo, scusa, io sai che dico, è normale, uno fa piacere a vincere, questo senza dubbio, ma uno più che altro la prestazione,
0: assolutamente,
3: quella, la base di tutto è questo, sì, perché dopo nel calcio, ragazzi, si vince e si perde,
0: sì,
3: no?
0: Ci vuole
3: fare
0: il bene. pronta da 0-0 in casa col Senigallo.
1: In casa?
0: Sì. Sì.
1: Non stavamo
2: come col Termoli 0-0
0: fischiati e poi siamo andati a terra.
1: Ma come stavamo in classifica? Stavamo
0: 25
1: già fuori dalla zona playout, eravamo fuori già.
0: 3 punti dalla zona playout.
2: Sì, perché è stata la terza di campionato di ritorno, noi la prima abbiamo perso a Sora, la seconda abbiamo pareggiato in casa a Senigallia e poi siamo andati a Teramo quasi con quasi i cecchini pronti.
1: Noi andammo con l'induciamo poi preoccupato.
2: Assolutamente sì.
0: Con la stessa situazione
2: si fa, non andare a partire del genere, non avere l'entusiasmo.
3: No, perché se non già l'entusiasmo
1: di stare tranquilli nonostante questa brutta
2: ma tranquillo non puoi stare perché la situazione non ci permette.
1: Beh, allora l'entusiasmo.
2: Ma se avessimo avuto
0: questione che ti senti più responsabile in questa partita che in altre, perché tu sai che giochi anche per quella gente che viene lì, e questa è la realtà dei fatti.
1: I biglietti esauriti in 10 minuti tra l'altro, quindi
2: pure tanto 10 minuti,
0: strutturati anche minuti. Troppo secondo me,
1: sì, vabbè.
2: Forse i computer andavano un po'
1: vabbè, appena aperto tutti sono andati 8,50 che poteva dare anche 1000, si poteva dare comunque un bello,
0: quindi la capienza massima quanto è?
2: No, per gli ospiti 850.
0: Ok, quindi saranno 1500.
2: Non lo possiamo dire perché
1: non ho
2: sono importanti. Ed è, io posso dire una cosa, penso che è stato fatto un altro grandissimo lavoro da parte, questa volta devo dire, da parte della questura e quant'altro, perché hanno dato fiducia un'altra volta. Sì. Io sono stato al tavolo tecnico e sono tutti entusiasti perché è stato una bellissima cornice l'anno scorso, dove tutti si sono portati in maniera egregia, è stato bellissimo. E tutti si augurano che succeda questo, perché se succederà, che andrà bene, faranno giocare anche al ritorno facendo venire i tifosi del Teramo, questo è stato quello che ci è stato comunicato. In caso contrario non si farà più.
1: Invece come sarà San De Gigliese Teramo con i tifosi della San del Teramo e del Giulianova?
3: Ma non giocano qua.
1: Come giocano qua? Qua?
0: Sì, sì, giocano a Giulianova. Giocano sempre a Giulianova.
2: Questo è chiedere la questura, perché non posso rispondere a queste cose.
1: Sarebbe un po' più complicato con tre.
2: Scusami Francesco, ma io mi devo preoccupare di Giulianova.
1: Come siamo messi con le partite? Guardi come stanno andando, Angelana com'è? C'è il Foligno che sembrava un po' te, ma la Recanatese, che stai dire? Che sapevo la Recanatese?
2: Che giocano bene, sono squadre di ragazzi che hanno voglia di mettersi in mossa, qualcuno di rilanciarsi, ma tutte le squadre.
1: Invece della Maceratese sapete di difficoltà, vero?
2: No, ma la Maceratese ha fatto pure un discreto mercato, ovviamente non ci siamo noi a un punto, cioè lanciamo un punto,
1: sì, Maceratese a zero punti.
2: Purtroppo oggi non va, il Senigallia con cui noi abbiamo perso, ci siamo prima della partita quando siamo visti, che durante l'estate è stata criticatissima come squadra perché ha perso tutte le amichevoli, poi promozione, eccellenza,
1: fatto un pre-campionato pessimo.
3: Vabbè, però non è che
2: sia 3 partite, 9 punti.
1: Questo che l'abbiamo visto com'è, ma se un po' cambiamo lo arriviamo, secondo me pare, ma anche il posto buono, sembrava i macelli, poi per in casa con l'acqua, non che l'acqua. Attenzione, perché noi siamo in chiusura, che volete dire ai tifosi? Che intanto abbiamo un record di ascolti, credo che sia una delle trasmissioni più ascoltate di sport da quando le facciamo, siamo a 160 qua,
2: quindi significa che siamo
1: e non, e non possiamo guardare, e non possiamo guardare la radio perché molti radioline per guardare. Allora, a parte i tuoni che so che diciamo ai tifosi, tu Mirko anche ti preso un
0: po', no? Sempre in primis perché anche mercoledì nelle maggiori difficoltà loro hanno cantato per 90 minuti e loro hanno il diritto di dirci quello che pensano a fine della partita col massimo rispetto. Io sarò sempre grato alle persone che pagano per venire a vedere una partita ed è giusto che si sentano in diritto di dire qualcosa. Io quello che dico sempre che ai miei compagni che bisogna sempre avere la testa alta, perché se in questo momento siamo questi dobbiamo fare di più. Perché dobbiamo fare di più, dobbiamo prenderci le responsabilità già la domenica, che è una partita che si prepara da sola.
1: Il direttore sportivo che
2: posso
1: dice?
2: Che chiedergli soltanto di continuare a essere quelli che sono sempre stati da quando io sono qui, sempre vicini, di sostenerci e sì, di crederci e di non andare,
1: perché c'è un po' di pessimismo. Sì. Oggettivamente per quello che abbiamo visto fino adesso domenica non ci serve nemmeno la Madonna di Lourdes, no?
0: Ma queste erano frasi che sentivo
1: lo dico con piena coscienza senza portare nessuna sfiga, questo dice Sergio Polito. Allora,
2: no, per questo mi auguro si sbagli, sì, signor Polito, perché non possiamo, se andiamo al Vital sconfitti ci conviene non andarci per niente.
1: Poi c'è qualcuno che fa la battuta, si può fare, guarda,
0: certo,
1: il GPS fatevelo dare per suonare la porta che non ci arriviamo mai. E guarda che arriva, mo a Centrocampo si nascondono, nessuno si prende responsabilità tranne Esposito. È pagato nel frattempo perché
2: l'avevo visto prendere il cellulare, vedevo che qualcuno banking c'era.
1: Io l'ho visto manovrare un po'. In attacco ancora non c'è intesa con Martiniello, la difesa è quello che è al momento male, purtroppo, anche se la squadra a livello di nomi non è male. Ed è proprio questo che lascia perplesso. Perché torniamo sempre al Lisietto. La squadra è fatta bene, è forte, però non gioco, quindi devi salutare, ma c'è il tempo bloccato, la bella battuta. Cioè voi c'è ragione di domenica qui sul tetto, questa apparecchiatura?
0: Sì, ogni domenica ce l'abbiamo, sì. Quindi
1: sono... hai fatto? Quanti chilometri hai fatto?
0: 10 e mezzo.
1: Sì, l'hai fatto, ma lentamente però.
0: No, un picco di velocità 31 km/h.
1: Quando è il massimo, che dice?
0: È

0: Vale. Io giocherei 4-4-2 con la bandiera d'attaccante esterni e difesa 4 con l'Esposito terzino centrale.
1: Ti piace?
0: Questi due che qua. Falli qua la volta insieme.
1: È un'ottima idea, ci può stare.
0: Sarà. Almeno
1: non pensare, no, è un'ottima idea, è vero, ottimissima.
0: Ah, ce lo siamo dimenticati, vedete? Una cosa bella che noi abbiamo messo di salto, ma qua non l'abbiamo ancora detto. Facciamo i complimenti al nostro portiere, domenica l'unico applaudito a fine partita. Inseccate?
2: Che la squadra era troppo forte per non avere un portiere sbagliando, per cui parentesi, non avere un portiere all'altezza di questa squadra. Poi con lui è arrivato Verna, adesso l'unico che si salva è il portiere.
0: E così
2: questo ragazzo mi ha rovinato la squadra, si indica, Francesco.
0: Ma infatti la squadra infatti non rende come il portiere, che Dio lo conservi di domenica,
1: Non diciamo
2: troppo forte, che poi fa un errore, diciamo che non è così, il ragazzo deve crescere.
0: Ricominciamo
2: a crescere e
0: non smette di fare il mediano, allora vogliamo tanto terzino, va bene.
1: Sono pronto.
0: Eh?
1: Sono pronto.
0: Andrea Pierantoni, grande mister, scrive qualcuno, è stato tu, no?
1: Andrea Nami.
0: Forza ragazzi, questo qua sta pure da fuori. Salva ragazzi, torno io e sistemo tutto, siamo sempre il Giulianova. Corrado Pericone che ora dice qualcosa. Con Bagliaccetto e Giorgini, domenica al Bonoli saltavano Tibia e Perone a Fiume. Giuliesi veri in un mondo di figurine. Boh. È vero,
2: però in campo non in bandiera.
0: Davide Sambate, non dice
2: Sambate.
3: Qualcuno in silenzio.
0: Al Bonoli tre partite e tre pareggi. Dai capitano.
1: Ci siamo.
0: Sta scoprendo da capo che sembra forse Giulianova, siamo d'accordo. Poi qualcuno che non vuol dire niente, anche qualcuno da più minaccioso, vedete che dovete farlo agli occhi.
1: Hanno ragione, è giusto che in questo
0: basta
1: momento
0: basta chiacchiere, c'è poco da ridere, una battuta abbiamo fatto,
2: è stata fatta dal pubblico
0: e chiudiamo con questa qua, vai, magari sì, è stata fatta dal pubblico, no. io voglio crederci, dice. Però io voglio crederci, forza, poi ci ripombiamo, non facciamo un giro in porta, beh, facciamo di fare un po' di più, è vero, vogliamo la coppia del grosso Giorgini.
1: Presenti, mister.
0: Di Gianluca.
4: Io sono uno
0: di Gianluca.
4: Che Paolo.
0: Forza ragazzi, concentrazione e cazzimma domenica, va bene, sono così, con i ragazzi che vi spronano e voi che avete deciso di essere spronati.
2: Grazie mille.
0: Se giochiamo, smetto? Se giochiamo come le ultime, che non vediamo più, se giochiamo come le ultime partite che ci nascondono, ecco qui, accusa che vi nascondete, c'è il locando, che ognuno sta dove, tranne Esposito.
1: No, ma questa può essere anche vera come cosa,
0: Ah sì?
1: Ma certo che può essere vera.
0: Si nascondono?
1: Ho avuto compagni di squadra che in determinate situazioni non si prendevano la responsabilità, però non mi è sembrato che i miei compagni.
0: Allora aiuto con questo e poi basta, grazie Moreno, domenica ci sarà la sorpresa che tutti non si aspettano.
1: Bella.
4: Perché nel calcio succede.
0: No, nel senso che sulla carta. Ma
2: io vorrei fermare la frase di prima del
0: GPS.
2: Adesso io ci credo.
0: Sì. Vabbè. Chiudiamo qua. Grazie. Grazie per essere venuti.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Poi tu non era facile, che stai in zona playoff. Cioè, il campionato vince per Golizzi, lui sta secondo e tu stai al terzo posto, un po' distaccato. Quindi siete venuti due di quelli che stanno in playoff dalle critiche e questo vi fa onore, perché siete due che in realtà ci mettete sempre la faccia, va bene?
1: Grazie.
0: Giorgi, che dici? Tu vai al Bonolis, sì, e poi ci risentiamo.
4: Ma tu sei
0: attenzione,
4: no, in tribune, no, alla Lagoda, sono in tribune, sono venuto.
3: Non puoi entrare in
0: tribune. No, fai a 2000 domande.
4: No, fermo.
3: Non puoi entrare.
0: Glielo fanno pure per
4: sì.
0: Vabbè, noi
4: no, mi stimano, però c'è il fatto che mi avete capito,
1: capitano storico,
0: Io non vi do appuntamento con prima del video la settimana prossima, cioè prima della partita con, abbiamo detto, la serie qua, Ascoli, ma a domenica sera questa trasmissione che sta crescendo e che è proprio dedicata ai tifosi, con i tifosi che
1: sarà presente anche il direttore, no?
4: Il lunedì sera.
0: Il lunedì sera.
4: Ah.
0: alle 20 ti piace, piacerebbe?
4: No, no, sì, è vero.
0: Piacerebbe stare là.
4: Sento Berardo,
0: abbiamo preso Berardo, va bene.
4: Vabbè, è un altro venditore.
0: Grazie a tutti, buona serata, e chiudiamo qui questo appuntamento con Prima del Via. Forza Giulianova, sempre di più. E beh, abbiamo fatto la chiacchierata non nascondendoci nulla, e questo è stato bello. Ma sta contento, la vabbè.
2: A poi. Non sto contento, ma che
0: Speravo.
2: A parte mi ha fatto sorridere la battuta del GPS che mi è rimasto, diciamo, tipo la Paresi. Vabbè. Però.
1: Abbiamo chiuso?
0: Adesso in questo momento abbiamo chiuso. Grazie a tutti.
4: Non te lo metto il tempo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

ride.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

d'aria e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.